stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sfigata, maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
1: No, va bene, ma cosa vuol dire?
2: Dai, dai, Mario.
1: Ok.

Quando sempre poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

i numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora

bei cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1987, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni che abbiamo ascoltato e amato, naturalmente tutte rigorosamente italiane qui su Rai Radio Tutta Italiana. E allora nel 1987, nel 23 febbraio, esplodeva la supernova 1987, la grande nube di Magellano, la prima visibile ad occhio nudo dal 1604. Altri avvenimenti: 12 giugno il presidente americano Ronald Reagan sfida pubblicamente Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Una tragedia in Valtellina: il 18 luglio un'alluvione distruggeva le abitazioni di migliaia di persone. L'8 novembre in Italia referendum sul nucleare, l'80% dei votanti decidono in senso abrogativo. Moriva nel 18 gennaio del 1987 Renato Guttuso, il famoso pittore. Andy Warhol moriva il 22 febbraio di quell'anno, l'artista statunitense. Nel 1987, il 9 gennaio, nasceva Anna Tatangelo, la cantante. L'8 febbraio del 1987, la pattinatrice Carolina Koester. E Miss Italia 2006, cioè Claudia Andreatti, nasceva il 29 di marzo. Sanremo quell'anno, nell'87, lo vincevano Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più. Al secondo posto Figli di Toto Cutugno e terzo posto Albano e Romina, infatti arrivavano terzi con Nostalgia canaglia. E adesso un'ora dedicata ai successi da jukebox, da classifica, italiani del 1987.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e te molto.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica, probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmela di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: e siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di Jovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita, lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per la testa gira.

E dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

tredicesima posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

la vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava, proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

Toto.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: ore 10.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Sono le 10:02, una buona giornata, buon mercoledì 19 agosto dalla redazione di GR Parlamento. Oggi al microfono Francesca Rinaldi per questa rassegna stampa, e andiamo allora a leggere le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Partiamo dalla Stampa. Nessuno ha fermato l'ex di Tania, l'unico giornale che decide di aprire con questa notizia drammatica. Parliamo di questa ragazza, questa donna uccisa sabato in provincia di Venezia, a Campo Nogara, dall'ex compagno. Tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, e poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Lui diceva che voleva uccidersi e lei lo perdonava. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, e poi sono state uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica è il fallimento dello Stato. Non basta la rabbia, cambiamo questo sistema, il commento di Maria Rosa Tomasello. Andiamo poi ancora sulla prima pagina. Taglio basso, appalti per 182 miliardi, controllati solo 3. L'intervista a Busia, presidente dell'anticorruzione. Il giornale, qui partiamo con le prime pagine che invece aprono sul caso Report, chiamiamolo così. L'inchiesta sulla bomba, Ranucci la vitola, la frase shock. Dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore, che lo rassicura. Comunque non c'è un movente, spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Il Fatto Quotidiano, Ranucci ignaro e incredulo, tutto un altro taglio. Nella telefonata con la vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. E poi invece c'è una politica anche interna, Lega, autonomia farsa ed evento flop pre-ponti da Zai e company verso il no. Leggeremo appunto i fatti interni della Lega. Il dubbio, il silenzio del PD di Schlein, l'imbarazzo delle toghe, il fronte Ranucci si sfalda. Dopo la gaffa su Falcone, magistratura e Democrat prendono le distanze, ora solo i 5 Stelle lo difendono. La polemica e il giornalismo d'inchiesta sepolto, restano illazioni e veline. Allora, cosa era successo ieri su Falcone? Sul Fatto Quotidiano era apparsa appunto questa sorta di parallelo. Si diceva Falcone non sarebbe mai uscito con la vitola, e invece il Fatto scriveva: beh no, faceva solo azioni con il governo di Giulio Andreotti, come a metterlo insomma in correlazione con Andreotti. C'è stata una grande polemica anche da parte della sorella Maria Falcone. Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz è USA. E qui passiamo alla politica internazionale. La Casa Bianca: nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Teheran: correggeremo le sue illusioni, sue di Trump. Cisgiordania: detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte. E poi gli altri femminicidi: Roma, uccisa dal marito davanti a un figlio, femminicidi senza fine. La PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto. La Repubblica: nuove fiamme di guerra, Trump dichiara Hormuz territorio USA, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Gasolio già azzerato l'effetto degli sconti, pensiamo un po'. Se non ci fossero neanche gli sconti, femminicidi, il calvario di Tania e gli allarmi ignorati. Il Messaggero: Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, nuova escalation in Medio Oriente, tornano le tensioni sui mercati, petrolio a 91 dollari, borsa in calo e balzo dei titoli di Stato USA e tedeschi. Migranti, asse Italia, paesi del sud Europa, mediazione con Berlino, a fondo svizzero sui dublinanti. E poi anche qui Ranucci, avviso Ranucci, gli elementi sudditi i giudici già ce li avevano, e Sigfrido parla da leader politico, Report come il giubileo addirittura. Domani: Iran, i deliri geopolitici di Trump, Hormuz e l'Oman sono degli USA, lo stretto è aperto, il sultanato è territorio USA, il tycoon allo sbando si rifugia nella sua fake verità, correggeremo noi questo illuso, rispondono gli iraniani. Oltre ai nemici c'è il falso amico Netanyahu. Israele, così Bibi, ha stretto in una morsa il Likud, caso IDF, l'esercito israeliano, marchiano i palestinesi. E poi c'è l'articolo di Attilio Bolzoni, un grandissimo cronista, insomma di giudiziaria, giornalista, che si è occupato di tante inchieste. Chiusa Falcone: se il giornalismo è moribondo, il giudice Ranucci e Travaglio, i giornalisti dovrebbero imparare a scrivere di meno, scrivere solo quando hanno davvero qualcosa da dire. Giustissimo. Avvenire, le ultime cartucce. Nella notte scorsa 10 vittime a Kharkiv, in Russia tolleranza zero in vista delle elezioni d'autunno, i violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, a corto di batterie antimissile. Il presidente del partito già blocco, escluso dal voto, la nostra lotta anche fuori dalla Duma. Per i bimbi di Gaza, adesioni a valanga per il Nobel, candidati al Nobel per la pace, scossa alle coscienze. Lo riporta anche il Sole 24 Ore, più di 17.000 firme. Il manifesto, Gaza, le bombe accanto a me, Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 feriti, è un racconto in prima persona di Lina Ghassan Abu Zayed. Il titolo principale è Confine umano, ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera, questo appunto è il manifesto. Siamo poi al Foglio, la verità di Maria Falcone, grazie, meriterebbe un premio la sorella di Falcone, insultata da Travaglio perché ha ricordato che il fratello combatté le storture dell'antimafia e il giornalismo del sospetto, lezione ai comunisti del circo mediatico, l'articolo del direttore Claudio Cerasa. Report, querela con il metodo Pippo, nel mirino il Tempo e i cronisti che hanno raccontato il caso La Vitola, ma anche Boldrini, Laura Boldrini, ex presidente della Camera, parla di paragoni fuori luogo, accostarsi a Falcone è indifendibile, l'amicizia con La Vitola inspiegabile. Siamo poi al Sole 24 Ore, MPS, Lovaglio studia un doppio blitz, il CEO al lavoro sull'ipotesi di una doppia OPS su Banco BPM e Banca Generali, Misiani, PD, lo Stato resti azionista del Monte fino alla fine della partita. Accuse in Cisgiordania, palestinesi segnati con numero in fronte, c'è anche la foto. Almeno 6 morti in un raid a Gazzaporto, abbiamo letto dal manifesto. Dalle primarie del Likud esce rafforzata la destra del partito. Premio Nobel ai bimbi di Gaza, la proposta ha già raccolto 17.000 adesioni. Si conferma sempre molto attento il Sole a quanto avviene nei territori palestinesi. E poi lavoro, contratti a termine giù del 16% dal periodo pre-Covid. In 6 anni scesi da 3 a 2,5 milioni di dipendenti a tempo determinato. Libero, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, in realtà noi non abbiamo diciamo certezze su questo, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. Parla l'ultima amante di La Vitola, una ragazza brasiliana, c'è la foto qui insomma sulla prima pagina di Libero, quelle telefonate con Sigfrido. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già chiarito se il telefono di Ranucci fosse stato intercettato, noi siamo ipergarantisti ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili e se poi avessero fatto i tabulati anche per Sigfrido come per Valterino La Vitola avremmo capito quante volte era andata al ristorante, i tabulati si conservano per i 2 anni, cortocircuito, che diranno quelli di intercettateci tutti, stavolta saranno contrari. La Nazione, Trump annette Hormuz, La Nazione quotidiano nazionale, l'Iran non cede, è chiuso, il presidente pubblica una mappa, è un nuovo territorio USA, niente colloqui con gli Ayatollah, Teheran solo illusioni, revochi blocco e sanzioni, il politologo Aleggi, Stati Uniti inaffidabili. E allora partiamo dalla lettura dei giornali proprio con il caso Ranucci, c'è tantissimo, ma insomma vi sottolineavamo le diverse posizioni del giornale, del Fatto. E allora proprio da questi due ci facciamo raccontare le due versioni di quanto sta emergendo. Sul giornale, le carte esplosive, la telefonata shock di Ranucci alla Vitola, tanto non c'è il movente contro di te. L'articolo è di Pasquale Napolitano e Giulia Sorrentino. Tanto non c'è il movente, sono queste le parole più significative che Ranucci pronuncia nella telefonata con La Vitola la notte della perquisizione a carico di quest'ultimo. Un Ranucci preoccupato che, come anticipato ieri in esclusiva dal giornale, cercava di comprendere con il mandante del proprio attentato quali elementi potessero aver raccolto gli inquirenti contro il suo amico fraterno oggi in carcere a Rebibbia. Il dubbio del faccendiere era sul periodo in cui gli investigatori avessero raccolto elementi contro di lui, se prima o dopo l'operazione che aveva portato alla cattura degli esecutori materiali. Però ti dico una cosa, ma se ce li avessero avuti gli elementi su di me quando hanno fatto l'arresto, da me venivano pure all'epoca per, cioè quando hanno fatto l'arresto a quelli là, vabbè, insomma, chiaramente sono frasi prese dal parlato. Ipotizzava che a fare il suo nome fossero stati 4 coindagati arrestati come esecutori materiali. Ma Ranucci, che ricordiamo essere la vittima dell'attentato, invece di aver compreso che il suo amico faccendiere era implicato in questa storia, ribatteva sostenendo che se le indagini fossero proseguite in quella direzione, quindi nei confronti di La Vitola, comunque vada non c'è un movente, ripeteva. Ma La Vitola lo contraddiceva e riferiva che il colonnello Ferrara invece aveva spiegato in modo dettagliato in occasione della perquisizione quale fosse secondo lui il movente. Ora ci troviamo davanti alla paradossale situazione in cui la vittima di un attentato tenta di fornire consigli proprio a colui che ha messo in moto l'azione dinamitarda dell'ottobre dello scorso anno. Per questo il conduttore in quella telefonata torna a riflettere sui possibili elementi raccolti dagli inquirenti a carico del faccendiere. Insomma, ecco, questo è l'inizio dell'articolo del Giornale. Andiamo poi al Fatto. Ranucci, ignaro e incredulo nella telefonata con La Vitola. Qui l'articolo è di Leo Amato e Vincenzo Bisbiglia, che parlano di bomba sporca, insomma, rievocando gli anni di piombo. Incredulo, in quel frangente convinto che altra sia la pista che gli inquirenti dovrebbero seguire per individuare il mandante, senza dar l'impressione di dubitare della fedeltà dell'amico. È uno stralcio della frase scolpita con carattere sottolineato che il procuratore di Roma Lovoi e il PM De Santis hanno inserito nelle 107 pagine della richiesta di arresto di Walter La Vitola, un inciso che descrive, dissolvendo ogni possibile dubbio, quello che per i magistrati è lo stato d'animo di Ranucci durante l'ormai nota telefonata su Signal delle 3:56 del 5 luglio scorso. Tra l'altro, strano che la telefonata venga fatta con questo sistema tra appunto Ranucci e La Vitola. Parliamo della telefonata di circa 2 ore, ma solo 40 minuti carpiti dalle microspie nell'auto del ristoratore, avvenuta subito dopo la perquisizione a casa di La Vitola, usata da giorni da politici di destra, giornale TV, per proiettare l'ombra di una possibile consapevolezza di Ranucci. Leggendo la trascrizione, in effetti si capisce da subito come Ranucci pensi a un errore investigativo. Dubbio che gli instilla La Vitola: scusami, non te lo potevano dire a te che avevano il timore fossi io, dice il ristoratore. Che mi hanno chiamato a fare quando sono tornato da Bologna di corsa, risponde Ranucci. La Vitola butta la palla in tribuna e sostiene che l'altro ieri gli elementi su di te ce li avevano già, trovando la conferma di Ranucci. Apposta, ti sto dicendo. Il ragionamento continua. Ranucci vuole quasi rassicurare l'amico: comunque vada, non c'è un movente. Qui entra in scena il dialogo già noto, riportato dalla Vitola, con il comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Roma, Ferrara, in cui l'imprenditore spiegava che gli inquirenti sospettavano che il fine dell'attentato non era di fare del male ma del bene. Insomma, come capite, insomma, tutto si può leggere in modi diversi. L'intervista del Giornale a Chiara Colosimo, con quelle frequentazioni non può paragonarsi a Falcone. L'intervista di Francesco Boezzi: Falcone è un eroe della patria e paragonarsi a lui è un esercizio sconsigliabile. Colosimo, presidente commissione antimafia, interviene sulla polemica innescata da Travaglio, che pur di difendere Ranucci ha tirato in ballo il giudice antimafia con una frase indegna, così come l'ha definita la sorella Maria Falcone. Tutto parte quando il conduttore di Report, in pieno vittimismo, si paragona tanto al magistrato ucciso a Capaci quanto a Borsellino. Colosimo richiama anche le polemiche sulla superprocura istituita nel 1991, fortemente voluta proprio da Falcone. Presidente, le ultime uscite su Falcone l'hanno fatta saltare sulla sedia. La destra italiana mi ha insegnato ad avere un rispetto maniacale delle istituzioni e proprio per questo Falcone non si può usare in questo modo. Ci sono figure che appartengono alla storia delle istituzioni e dello Stato e che non possono essere strumentalizzate a seconda della convenienza del momento. Sul Foglio, dicevamo, dell'intervista a Laura Boldrini di Ginevra Leganza, paragoni fuori luogo. L'ex presidente della Camera, l'onorevole Dem Laura Boldrini, non vuole abbandonare Sigfrido al fuoco dell'inferno. Boldrini alla fine è con Ranucci e Report. Eppure su Falcone, Borsellino, Moro, Mattarella, con annesso Travaglio, neppure lei sa difendere l'indifendibile. Presidente, perché paragonarsi a quei nomi? Ho letto in queste ore della reazione della sorella del giudice Falcone, Maria, e mi sono domandata perché Ranucci abbia voluto accostarsi a quelle figure. La reazione di Maria Falcone, a dire il vero, scaturisce da una coda velenosa di Travaglio che, commentando le parole di Luciano Violante, Falcone non avrebbe cenato con La Vitola, ha scritto: lavorava solo nel governo di Giulio Andreotti. Ma andiamo avanti, i paragoni non vanno mai bene, dice al Foglio Boldrini. In generale credo siano da evitare sempre, a maggior ragione se si toccano certe sensibilità come quella della sorella del giudice Falcone o se si esce fuori dal proprio ambito. Non c'è dubbio, anche se Ranucci forse voleva solo dare profondità alla sua voce, d'accordo, ma lui è un giornalista e il paragone più calzante, a mio modo di vedere, sarebbe stato eventualmente quello con altri giornalisti. chiaramente. L'amicizia tra i due mi ha sorpreso molto, conclude Boldrini appunto nell'intervista al Foglio. Il Riformista con Christian Gaole, spero di pronunciarlo bene, intervista invece Augusta Montarulli, vice capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. La RAI ora verifichi se è servizio pubblico o patacca. Non c'è il rischio che la vicenda Ranucci si trasformi in un processo politico prima ancora che si siano pronunciati gli inquirenti? Il processo è quello che è stato fatto in prima visione TV dallo stesso Ranucci nei confronti di esponenti anche del nostro partito, richiamandoli per nome e cognome, e a sproposito, mentre parlava pure dell'attentato subito, un attentato che ora si scopre fatto dal suo amico, addirittura fraterno, La Vitola, per sua stessa missione. Ancora aspettiamo le scuse, e non solo da lui. Poi altre interviste ancora sul Riformista. Standing ovation in Cassazione a Ranucci, un danno, la magistratura moderata reagisca, parla Visone, che è magistrato della direzione distrettuale antimafia di Napoli, Giuseppe Visone. Dottor Visone, Ranucci si vantò quel giorno di avere oltre 200 querele, le centinaia di magistrati presenti in aula magna gli dedicarono per tutta risposta una standing ovation, come neppure al capo dello Stato le pare normale. Bisognerebbe chiedersi come possano e debbano sentirsi 200 querelanti osservando un'aula traboccante di magistrati accogliere come una star il soggetto da loro denunciato. Un'immagine non proprio edificante agli occhi dei cittadini, che non aiuta certamente a ristabilire un clima di fiducia sull'operato della magistratura. Cosa sta accadendo nella magistratura italiana? La vittoria del no al referendum sembra aver scatenato una resa dei conti. Il referendum non ha fatto altro che accrescere e rafforzare quella spinta autoreferenziale che caratterizza una parte della magistratura. Una parte che si sente depositaria della verità e unico custode dei valori e dei principi costituzionali. È chiaro quindi che tutti coloro che si sono schierati dall'altra parte, sostenendo la bontà e l'opportunità della riforma, vengono considerati quasi eretici, un corpo estraneo da allontanare. Altre interviste, il Giornale ha sentito Clementina Forleo, presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma. In un sistema immune da degenerazioni correntizie, a nessun magistrato e dunque a nessuna associazione di magistrati sarebbe stato consentito utilizzare un'aula di giustizia per un evento del genere, per di più in piena campagna elettorale. Forleo non usa giri di parole per descrivere l'assemblea nell'ottobre scorso dell'ANM contro la riforma della giustizia. L'assemblea culminata in una oggi imbarazzante standing ovation a Ranucci, l'abbiamo appena citata. In quella campagna l'ANM ha ritenuto di ergersi a soggetto politico in nome di una tutela di principi costituzionali non ben chiarita, paventando rischi del tutto inesistenti. Per rafforzare tale programma, finalizzato in realtà solo a proteggere l'attuale sistema, ha anche ritenuto di invitare in sedi istituzionali solo soggetti contrari alla riforma, come appunto il dottor Ranucci, omaggiandoli con performance senza precedenti. Il Tempo intervista Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. Alcuni inviati di report guadagnano 10 volte un agente e poi querelano pure il Tempo. Se questo non è doppio pesismo, e ricorda, dopo le insinuazioni sulla bomba ci dicevano di non attaccare la libera stampa. L'intervista è di Edoardo Sirignano. Non è a mia competenza valutare gli stipendi dei collaboratori di report, ma colpisce che alcuni giornalisti guadagnino più del capo dello Stato, 10 volte un poliziotto. Cosa lo sorprende di più di tutta questa vicenda? La reazione della redazione dopo lo scoop del Tempo. Dopo l'attentato al conduttore, seppure si faceva credere che quella bomba fosse responsabilità del governo, chiedevano come un mantra a Fratelli d'Italia di ritirare ogni querela perché attacco alla libertà di stampa. Adesso invece ricorrono alle vie legali per un'inchiesta che ha come unico scopo la trasparenza. Se questo non è doppio pesismo. E questo è Donzelli. Sul Giornale poi c'è il no della Gabanelli, ritornare al report me l'hanno chiesto ma niente riesumazioni. Milena Gabanelli scrive Oara Borselli, non tornerà al report, parola sua, possibilità zero, me lo ha detto con molta decisione e convinzione, mai. Milena Gabanelli è la donna che ha fondato report e ne ha fatto un programma cult della RAI, un luogo di informazione di prim'ordine, una tana per il giornalismo d'inchiesta che però dopo il suo allontanamento, ormai già dieci anni sono passati, ha iniziato a scendere la china aumentando il tasso di faziosità. Sicuramente la guida di Siegfriedo Ranucci non ha giovato al programma, gli ha fatto perdere autorevolezza trascinandolo in mille polemiche. L'ultima, giusto un anno fa, la messa in onda di una telefonata privata, intima e riservatissima, tra Gennaro San Giuliano e la moglie. Chiaro che nelle condizioni attuali Ranucci non può restare, però va trovato un nuovo conduttore di prestigio. Gabanelli era il nome migliore, ma insomma ha rifiutato, ecco, almeno così scrive Oara Borselli. E infine un ultimo articolo, ultimi insomma articoli sull'argomento, la toga che scagiona Ranucci, ancora sul Giornale, è l'articolo di Luca Fazzo, nominata al DAP dal ministro 5 Stelle, coincidenze, scrive Fazzo, il GIP Iole Moricca, nelle 198 pagine dell'ordinanza sulle malefatte di La Vitola, non affonda mai il colpo sul giornalista. Nel 2020 venne scelta dal grillino Bonafede per un prestigioso incarico a Roma. La giudice ha dribblato il tema se Sigfrido sapesse del coinvolgimento del suo amico. 198 pagine per raccontare le malefatte di La Vitola senza mai affondare il colpo sul beneficiario a sua insaputa delle sue imprese dinamitarde. Beh, certo, beneficiario, insomma, relativamente, ecco. L'ordinanza di custodia emessa dal giudice preliminare romano Iole Moricca contro il mandante dell'attentato dribbla con accuratezza il vero tema che incombe sulla vicenda, ovvero la consapevolezza che il giornalista avrebbe avuto, almeno dopo l'esplosione, del coinvolgimento dell'amico La Vitola nell'organizzazione dell'agguato. Ovviamente consapevolezza che è tutta da dimostrare, se sarà possibile. Anche il Messaggero ha due pagine sull'argomento. La Vitola avvisa Ranucci, gli elementi su di te i PM già ce li avevano. Il nuovo stralcio della telefonata notturna mentre l'imprenditore veniva perquisito. Non ti potevano dire che pensavano fossi stato io? I dubbi dei colleghi di Report su Walter. E poi il ritorno di Sigfrido, Report, come il giubileo per il Papa. C'è un ritratto, ecco, del personaggio firmato da Andrea Bulleri. Non lascia, anzi raddoppia: sto subendo un attacco vergognoso, si trova tra le cime di Lavarone in Trentino, parla quasi da capo popolo, circondato insomma dal pubblico, per presentare il suo libro Il ritorno della casta alla rassegna estiva Incontri d'autore. Lo zampino della Nemesi, che ribalta tutte le narrazioni del telenarciso, scrive Mario Aiello. Il romanzo dell'estate con Ranucci e La Vitola al centro della trama è anche un romanzo della Nemesi, oltre che un giallo, un racconto rosa, un apologo patologico sull'amicizia, un crime novel di dinamite in quel di Pomezia. La Nemesi, nella tragedia classica, prende il nome da una dea, non è una punizione casuale, è la conseguenza diretta e inevitabile della hubris, ovvero della tracotanza, dell'aver superato un limite. Ti proteggo io, dice La Vitola Ranucci nei nuovi passaggi della telefonata notturna tra i due, e Sigfrido, pur preoccupato, sembra farsi forte della vera complicità con Walter in chiave anti-PM e del credere di potersi permettere tutto, come del resto nelle inchieste di Report ha spesso fatto Ranucci, calpestando a colpi di presunti scoop persone e vite, provocando sofferenze individuali e familiari pur di far vincere un teorema morale prestabilito a cui vengono piegati i fatti. E ci va giù duro Aiello, decisamente, su Report. Adesso cambiamo argomento e parliamo di temi strettamente parlamentari, tornando al Fatto Quotidiano con un articolo di Giacomo Salvini. La Camera si attrezza per i deputati social, 3 milioni per telecamere HD in alta definizione, targhe e display. Da mesi 400 deputati hanno un cruccio. Le immagini dei propri interventi in aula, una volta adattate per i propri social, risultano sgranate e di bassa qualità. Per non dire che spesso gli onorevoli sono costretti a postare discorsi con a fianco i banchi vuoti o colleghi di partito dormienti. Lotito al Senato docet con i suoi sbadigli e pennichelle, perché solo in formato orizzontale. Dunque le proteste sono arrivate su fino alla presidenza della Camera, fino alla terza carica dello Stato, Lorenzo Fontana. L'impianto video di Montecitorio va cambiato, è obsoleto e non è adatto ai social network, e così sarà. I lavori sono in corso, le videocamere in fase di sostituzione, pronte all'uso alla ripresa dei lavori. Il 7 settembre Montecitorio cambia look, a prova di reel su Instagram, post su Facebook per i deputati over 60 che lo usano ancora, o video su TikTok. Le telecamere fisse che riprendono i lavori dell'aula sono state sostituite con quelle di nuova generazione, insieme al sistema di trasmissione e gestione del segnale video. Da settembre i filmati saranno in alta definizione, sarà possibile fare video in verticale e fare lo zoom dei deputati che parlano. L'impianto audio video non sarà l'unica modifica che i deputati troveranno a settembre al loro ritorno, saranno rifatte tutte le postazioni e il sistema di voto, anche queste con nuove tecnologie a prova di social, nuovi terminali, sistema di riconoscimento con l'impronta digitale, e tutto questo ha un costo stimato di 3,1 milioni di euro secondo il bilancio di Montecitorio, che si ridurranno a 2,5 fino al 2028. Dei primi 2,7 saranno spesi strettamente per la voce, dei primi, scusatemi, 2,7 saranno spesi strettamente per la voce, ammodernamento infrastrutturale e tecnologico dell'aula. Il Sole 24 Ore un dato forse un po' meno di gossip, solo il 23% delle leggi approvate dalla Camera è di iniziativa parlamentare. Oltre il 75% dei testi che ha ottenuto il disco verde è di iniziativa governativa, scrive Andrea Gagliardi. Che il Parlamento abbia perso centralità nell'esercizio della funzione legislativa non è una novità, ma il fenomeno è confermato e rafforzato dall'ultima ricognizione, aggiornata il 13 luglio, del Servizio Studi di Montecitorio sulla produzione normativa. Nell'attuale legislatura, che è la 19ª, delle 340 leggi complessivamente approvate, 257 sono di iniziativa governativa, ripartite tra 117 leggi di conversione di decreti, 139 disegni di legge e una legge costituzionale. Costrette a concedere la corsia preferenziale ai testi del governo, le Camere hanno approvato solo 78 leggi di iniziativa parlamentare, il 22,9% rispetto al 23,4% della precedente rilevazione del 13 maggio. Per il resto, una è di iniziativa popolare, una di iniziativa regionale, tre di iniziativa mista. Non solo, i testi del governo escono dall'iter parlamentare appesantiti e a volte disomogenei, con una dilatazione dei commi del 58% nel caso dei decreti, a causa del gran numero di emendamenti approvati nel corso della conversione alle Camere. Si tratta di oltre la metà del complesso degli emendamenti approvati finora nell'attuale legislatura. Numeri, insomma, interessanti per noi che di queste cose ci occupiamo. Si comincia a parlare anche della legge di bilancio, lo fa Italia Oggi con Marino Longoni. Come sarà la legge di bilancio 2027? Molto combattuta, perché è l'ultima prima delle elezioni sicuramente. Siamo solo a metà agosto, ma qualcosa si comincia a intravedere. Il ministro Giorgetti ha dichiarato il 15 luglio che la prossima manovra dovrebbe contenere un altro passo della riforma fiscale a favore dei redditi medio-alti. L'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'innalzamento del tetto da 50 a 60 mila euro e abbassamento dell'aliquota da 43 a 33% in quella fascia. Una misura che costerebbe 2,7 miliardi di euro e comporterebbe un risparmio fiscale massimo di 1.000 euro per i redditi sopra i 50.000 euro. Una parte importante della manovra sarà necessariamente occupata dal tema della difesa, sul quale c'è una certa flessibilità delle regole europee. In materia previdenziale non dovrebbero esserci grandi novità, nonostante le pressioni per aumentare la flessibilità in uscita, soprattutto pressioni della Lega. Ma c'è un elemento politico fondamentale da tenere in considerazione: questa manovra sarà appunto l'ultima prima delle elezioni del 27. Questo spiega probabilmente la tensione che si sta già manifestando. Sicuramente, con quale legge si andrà al voto? Legge elettorale. La fronda anti-Salvini rischia di far saltare anche la riforma elettorale. E qui entriamo appunto nel tema dei problemi interni alla Lega. Tra due settimane si torna in Senato, i ribelli nordisti contrari alla legge. L'articolo sulla Stampa è di Federico Capurso. Nella settimana di Ferragosto, deputati e senatori del centrodestra predicavano l'ozio, con la scusa dei lavori parlamentari fermi fino agli ultimi giorni del mese. Poi di colpo lunedì hanno iniziato a riaccendersi i radar sulla legge elettorale. Mancherebbero ancora due settimane all'arrivo del provvedimento in Senato, ma da quando la maggioranza è inciampata lo scorso mese alla Camera sul voto per le preferenze, ogni piccolo segnale di pericolo mette in allerta i fedelissimi di Meloni. Le fibrillazioni che in queste ore si registrano nella Lega, dove l'opposizione interna a Salvini sta uscendo allo scoperto, sono molto più di un piccolo segnale. Stanno facendo suonare tutti gli allarmi. I ribelli nordisti, che hanno chiesto apertamente a Salvini di fare un passo indietro, sono fermamente contrari a questa nuova legge elettorale. Dicono, dentro Fratelli d'Italia non vogliono cambiarla. Preferirebbero di gran lunga restare con il Rosatellum, perché molti di loro sono stati eletti nei collegi uninominali, che invece la nuova legge elettorale elimina per passare a un sistema proporzionale. Dal punto di vista della Lega, con i sondaggi attuali, rischia di essere un massacro. La contrarietà dei leghisti del Nord era nota da tempo a Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma prima gli alleati si dicevano: Salvini garantirà la compattezza delle sue truppe al momento del voto, e così era andata. Adesso però è evidente, il leader leghista quella garanzia non la può più offrire. Tra poco scopriremo il perché. Nel frattempo Il Fatto ci informa che 150 avvocati stanno studiando i ricorsi alla Consulta. L'articolo è di Vanda Marra. È un attacco a più punte che utilizza due corsie, quello che si sta organizzando contro il Melonellum. La base c'è già ed è costituita dalla rete che ha portato avanti la campagna per il no referendum. C'è già stata una prima manifestazione a Roma organizzata da Roberto Zaccaria, che è uno dei coordinatori di Costituzione e Democrazia. Un'altra sarà a Milano il 28 settembre. Nel frattempo 150 avvocati coordinatori coordinati da Enrico Grosso, che è stato il presidente del comitato del No, stanno cercando di individuare i punti deboli della legge elettorale da sottoporre alla consulta, come spiega Pietro Adami, l'avvocato del comitato dei 15 giuristi che aveva promosso la raccolta firme del referendum. Sotto osservazione non ci sono solo la questione delle preferenze e il premio di maggioranza, ma anche il listone bloccato. E dunque sono le 10:31, noi facciamo una breve pausa che affidiamo alla regia e poi ritorneremo a parlare soprattutto di Lega.

E allora rientriamo per parlare del duello tra salviniani e nordisti. Chi sta con chi dentro la Lega? Fa un quadro il Corriere della Sera. Cesare Zapperi, è capitato altre volte che ci fosse qualcuno, da Franco Castellazzi alle origini della storia a Paolo Grimoldi in tempi più recenti, che contestasse il segretario della Lega e la sua linea politica, ma mai come stavolta si è creata una spaccatura netta verticale tra due anime del partito. In questi mesi di contrapposizione, prima borbottate e poi esplicitate ad alta voce in via Bellaria e sui giornali, si è parlato di uno scontro tra Salvini e i suoi fedelissimi da un lato e i governatori dall'altro. Forse la differenza si può esplicitare in altro modo: da una parte i parlamentari a Roma e a Bruxelles, dall'altra gli amministratori. Quindi i governatori anzitutto, come Fontana, Fedriga, l'ex presidente veneto Zaia e il presidente della provincia di Trento Fugatti, e poi assessori regionali come Lombardo Sertori, la deputata Bordonali, i segretari provinciali di Brescia, Bergamo e Varese, e l'eccezione parlamentare più significativa è il capogruppo al Senato Romeo, più uno stuolo di primi cittadini assessori di paesi e cittadine lombarde, venete, piemontesi. Con Salvini, che ha rivendicato la rappresentanza della Lega anche in virtù di un congresso che poco più di un anno fa lo confermò nel suo ruolo all'unanimità, ci sono tutti gli uomini di sua stretta fiducia, un gruppo di 40-50 anni che con il vice premier hanno condiviso la gavetta e poi la gestione del partito in questi ultimi 13 anni. Allora, gli schieramenti, andiamo alle faccine, come si dice sui giornali. I lealisti, Durigon, vice segretario e sottosegretario, Alberto Stefani, governatore del Veneto, Crippa, deputato, Silvia Sardone, deputata europea, Susanna Ceccardi, deputata europea, Luca Toccalini, coordinatore della Lega Giovani, i mediatori Giorgetti e Calderoli, i nordisti invece Zaia, Fontana, Fedriga, Fugatti, Romeo e Bordonali, appunto nomi fatti nell'articolo. La Lega a pezzi, scrive il Fatto Quotidiano, i salviniani forzano l'iter sulle materie e non l'EP per avere una bandierina al pratone. Autonomia farsa, ok in agosto, ma il nord diserta il Prepontida. L'evento 8 settembre a Roma a rischio flop, Zai e compagni verso il no. Nei consigli regionali, dove le ferie sono sempre extra large, difficilmente si erano viste finora commissioni convocate in pieno agosto, e invece sono tempi duri per la Lega di Salvini, assediato dai dirigenti del nord che gli chiedono un passo indietro. Per questo i fedelissimi del leader le provano tutte. L'ultima è la corsa disperata in Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria a portare a casa l'ok in consiglio regionale alle preintese sull'autonomia entro Pontida, fissata per il 20 settembre. Poco più di una bandierina in un momento nel quale Salvini rischia di uscire ammaccato non solo dal tradizionale pratone leghista, ma anche dall'evento romano dell'8 e 9 settembre, da lui voluto per compattare il partito. Ha invitato tutti i big del nord, da Fontana a Zaia, ma per ora nessuno ha confermato la presenza e sembra improbabile possano andare a Roma. Ieri a parlare in difesa di Salvini è stato il presidente del Veneto Stefani, molto più vicino al vice premier rispetto al suo predecessore. Stefani si chiede perché chi oggi fa polemica non si è candidato al congresso un anno fa. Intanto mette al lavoro i suoi consiglieri in maggioranza con insolita fretta agostana. Ieri infatti si è riunita la commissione affari istituzionali veneta per esaminare i testi sulle materie non LEP che hanno avuto il via libera in Parlamento. Pur di velocizzare l'iter, i leghisti hanno chiesto una modifica del calendario dell'Aula a scapito del disegno di legge sul suicidio assistito, caro Zaia, che invece dovrebbe essere discusso alla prima seduta del Consiglio. Il blitz è stato bloccato, ma l'intenzione è comunque quella di chiudere il prima possibile in commissione e andare in aula ai primi di settembre. Idem in Lombardia, dove i consiglieri sono ancora in vacanza, ma rientro il 26 agosto troveranno in commissione speciale per l'autonomia e in affari istituzionali l'identico testo sottoposto ai colleghi veneti. A seguire l'iter è il capogruppo leghista Alessandro Corbetta, vicino a Salvini. Tutto già incardinato anche in Liguria e Piemonte. Allora, parlavamo di Romeo, eccezione forse tra i deputati che deputati, insomma, tra i parlamentari, ecco, meglio, che non sono, ecco, vicini a Salvini. C'è un libro appunto del capogruppo al Senato Romeo, fare la Lega, agenda per il rinnovamento, che oggi trova spazio su vari giornali, per esempio sul Sole 24 Ore. Nello scontro che da mesi scuote la Lega, anche i libri servono a lanciare segnali, soprattutto se arrivano da dirigenti di primo piano come Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato nonché segretario della Lega Lombarda, tra i primi a chiedere a Salvini un cambio di passo, una gestione collegiale del partito con un maggior coinvolgimento dei governatori del nord. Basta il titolo
titolo e la copertina con Alberto da Giussano che si staglia con spada sguainata su uno sfondo verde padano per capire che il libro rafforza il pressing dell'ala nordista per rivedere agenda e struttura del partito. Libro Confessione di Romeo, scrive Libero: noi imborghesiti dal potere, questa lega va rinnovata, non è un volume di rottura, dice Romeo, ma serve a stimolare una riflessione sul nostro futuro. Domani lui e Fontana sono ospiti del caffè della Versiliana e nel partito sale la polemica. Il volume è di fatto un manifesto politico contenente i concetti e le idee espresse da Romeo in questi ultimi mesi, ma non è un testo di rottura, scrive Fabio Rubini, piuttosto l'ennesimo appello al dialogo e all'ascolto, è un racconto di oltre un anno e mezzo di analisi della base leghista. Avevo in mente di pubblicarlo nei prossimi mesi, ho accelerato un po' la scrittura visto il momento per noi complicato, dice appunto Romeo. Sul fronte opposto, diciamo così, a Daniele Belotti, ex parlamentare, consigliere regionale a schierarsi con Fontana e a Milano Quotidiano ribadisce che il governatore ha detto una cosa giusta e condivisibile. Chiudiamo l'articolo. L'impressione a scorrere le reazioni è che se non si arriverà a una mediazione ci potrebbe essere uno strappo che costerebbe carissimo alla Lega e alla sua intera comunità che guarda attonita questa guerra civile consumata sotto l'ombrellone. Varie interviste: Corriere della Sera a Silvia Sardone, eurodeputata, vice segretaria federale della Lega. Dove sta andando il suo partito? Io so dove vado io. Di 18 agosto a un evento alla Spezia per parlare di rischio islamizzazione, libertà delle donne dal velo, lotta alla criminalità, perché i nostri elettori si aspettano di più su questi fronti. Nel suo partito si discute molto invece. Che succederà a Pontida? Che ne sarà di Salvini, passato dal 34 al 5%, come dice il presidente della Lombardia Fontana? Forse se anziché discutere tanto si agisse, alla gente interesserebbe di più. Matteo ci ha portato al 34%, ma qualcuno se ne dimentica, è il titolo appunto dell'articolo. In Veneto e in Calabria i sondaggi dicevano il contrario della realtà, ovvio che Salvini continuerà a fare il suo lavoro e che a Pontida ci si aspetta tanta gente, tante idee, perché è l'ultimo nostro storico appuntamento prima del voto, non una passerella. Repubblica, intervista Susanna Ceccardi, deputata europea: scissioni già viste, lo fanno solo per le poltrone. Il nostro vice premier ha la stragrande maggioranza della Lega e i dissidi interni ci danneggiano. È l'intervista di Matteo Pucciarelli: 5 ministri lombardi e non si può dire che il nord non sia rappresentato. Si dice che lei ieri, lunedì, quindi l'altro ieri, fosse tra coloro che nella chat del Consiglio federale ha scritto, riferendosi ad Attilio Fontana: non tiriamo fuori questioni pubblicamente. È così? Sì, ho detto che già 2000 anni fa si diceva che i dissidi interni logorano i movimenti, mentre la concordia è ciò che li fa crescere. Come si affronta un problema? Nelle sedi opportune. C'è stato un congresso l'anno scorso che è stato unitario. Poi il giornale intervista Durigon, vice segretario del Carroccio: boccia le polemiche dei governatori nordisti, il partito si difende con le battaglie, non con le poltrone, la Lega è una sola, lo ha detto Zaia in tutte le occasioni, anche durante l'ultimo Consiglio federale. Vogliono fondare un'associazione? Strano, per Vannacci erano contrari. Tutelare i territori in tutte le regioni è uno dei motivi per cui sono entrato nel partito nel 2016. Salvini al Viminale, lì serve un politico e lui ha già dimostrato quello che sa fare. Poi l'intervista anche a Tosi, che ha un background che affonda le radici nella Lega Nord, è eurodeputato di Forza Italia dal 2024, appunto vanta un passato da leader della Lega Veneta, nel 2007 conquista per la prima volta la guida del comune di Verona, adesso europarlamentare di Forza Italia. Difficile il congresso, inseguire Vannacci equivale ad aiutarlo, dice nell'intervista a Daniela Binello. Come potrebbe evolversi lo scontro all'interno della Lega? La prima cosa da dire è che la Lega è un partito alleato della maggioranza, quindi io parlo di Forza Italia e non di questioni interne degli altri partiti, ma sui voti posso dirle che l'importante è che restino all'interno del perimetro del centrodestra. Un modo un po' democristiano, insomma, di cavarsela sulla vicenda. L'immigrazione, allora il Corriere della Sera intervista il leader di Azione Calenda: il governo ha sbagliato e ora fa gara a chi è più duro, ma il problema vero è Putin.
I migranti, un falso problema, dice appunto il leader di Azione Carlo Calenda a Virginia Piccolillo. Si perde tempo a discutere di 5 immigrati invece di capire cosa fare se Putin attacca l'Europa. Carlo Calenda, leader di Azione, non condivide l'allarme sui respingimenti in Europa. Perché? L'Italia, per fare concorrenza a Vannacci, ha fatto una mossa totalmente idiota. Ha chiuso Schengen alla Spagna, si è aperto il vaso di Pandora. Visto che è vissuta per anni mandando in UE tutti quelli che arrivavano, abbiamo innescato una gara a chi è più duro, con la Germania che per inseguire la FD vuole respingere i dublinanti. Il governo italiano si è suicidato e ora non sa come uscirne, ma l'emergenza è un'altra. Quale? Che la Russia nel frattempo ha costruito 10 rampe di lancio di droni ai confini est dell'Europa. Non è eccessivo l'allarme? No, se uniamo i puntini, una fonte dell'intelligence USA parla di attacco imminente a Lettonia, Estonia e Lituania. Il New York Times apre con un reportage sulla Russia che cerca di sovvertire le elezioni moldave anche con campi di addestramento in Serbia e Bosnia. C'è un piano NATO per rispondere a un attacco russo ai paesi baltici e non è finita. In Polonia per la prima volta un russo è stato reclutato per uccidere un cittadino ucraino-americano e c'è l'esplosione della fabbrica a Colleferro che produceva anche armi da guerra, ma il ministro Crosetto, dice la Piccolillo, esclude attentati. Ha detto che non abbiamo elementi, ma c'è una strana coincidenza. Alla notizia dell'esplosione è stata data massima evidenza in tutti i social e canali news russi. Crosetto deve escludere che ci sia un nesso, vorrei una relazione dei servizi. Passiamo poi al femminicidio della ragazza in provincia di Venezia. L'assassino di Tania Terrina è già denunciato 4 volte, è il fallimento dello Stato. Lo sdegno bipartisan per la donna uccisa dall'ex compagno nel veneziano, la madre, anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. L'articolo è di Filippo Fiorini, la frase che mischia la rabbia al lutto la pronuncia Mariella Forner sotto casa della figlia, uccisa da un ex compagno che aveva già denunciato. I carabinieri devono dire alle donne che denunciano i compagni violenti che si facciano subito la valigia e spariscano, devono dire la verità perché non c'è modo di proteggerle e devono mettere in conto che potrebbero morire. E ci sono poi dei commenti politici. Ellie Schlein, una vicenda atroce, servono maggior prevenzione, educazione affettiva e più protezione per chi denuncia. Luca Zaia, la battaglia culturale da sola non basta, deve funzionare anche la repressione, deve essere ancora più severa. Stefania Scari, cos'altro doveva fare Tania Terrin per essere protetta? Lo Stato deve rispondere di questo femminicidio. La Stampa intervista Paola Di Nicola Travaglini, dagli insegnanti ai vicini di casa ciascuno diventi sentinella sociale per fermare la violenza di genere. È una giudice, consigliera della Corte di Cassazione, esperta di codice rosso. Abbiamo le leggi più avanzate, ma spesso c'è un anello che non funziona, bisognerebbe capire qual è. L'intervista è di Elisa Forte. Lei è Paola Di Nicola Travaglini, è componente del tavolo tecnico sulla violenza della presidenza del Consiglio. Le donne continuano a morire per mano di uomini, mariti, compagni, fidanzati. Il femminicidio di Tania è un fallimento dello Stato. Non entro nei singoli casi, ci sono magistrati competenti che se ne occupano, evidentemente non se ne occupano bene però. Ma in generale ogni femminicidio è una resa, una sconfitta non solo delle istituzioni ma del paese. Vuol dire che c'è sempre un anello della catena che non ha funzionato, dei servizi sociali, della società civile, di chiunque non abbia riconosciuto come rischiosi certi comportamenti. Un uomo che umilia la moglie se la cena non è pronta alle 8 non sta avendo una banale lite, sta esercitando un potere fondato sull'idea che il pater familias abbia ancora diritto di comando. Dal codice rosso in poi le leggi ci sono, cosa non funziona? Chi si presenta dai carabinieri deve sapere che il codice rosso si attiva in automatico se non avviene in violazione delle regole interne delle forze dell'ordine. Hanno protocolli interni rigorosissimi, abbiamo il sistema normativo più avanzato del mondo eppure restiamo indietro sul piano culturale. Non è una difficoltà giuridica, è la difficoltà di ritenere le donne esseri liberi, di considerare la loro autonomia un attentato alla virilità. Non si chiama gelosia ma controllo ossessivo. Qui però ci sono delle responsabilità che andrebbero accertate e non si può sempre solo parlare di educazione e prevenzione. La procuratrice antiviolenza di Venezia, Barbara Sargenti, al Corriere della Sera dice: ogni settimana gestiamo fino a 70 codici rossi, la magistratura da sola non può intervenire, serve una rete. Un episodio grave di tentativo di strangolamento di Tania. La procuratrice gestisce da qualche mese la sezione regionale dei reati di codice rosso della Procura di Venezia e non elude le domande. Si è fatta abbastanza? L'ammonimento del questore era la misura giusta. Il tentato strangolamento è fatto grave, al di là che ci fossero segni o meno sul suo corpo. Per quel tentativo di soffocamento lei ebbe 2 giorni di prognosi. Le mani alla gola sono un preciso percorso di escalation, una spia di allarme. Non vi è alcun dubbio che si trattasse di una relazione tossica e disfunzionale.
Mi viene da ridere, 2 giorni di prognosi per un tentativo di soffocamento, quando per banalissimi incidenti stradali ne vengono dati molti di più.

delle indagini. L'uomo era stato denunciato nel 2002, nel 2010, nel 2021 e nel 2026 dall'attuale vittima. Il risultato è stato l'ammonimento del questore, fa presente l'intervistatore, che ha parlato di una propensione alla violenza di genere. Era possibile adottare altri provvedimenti. I precedenti sono stati presi in considerazione, è stata valutata la sua propensione alla violenza di genere in base alle segnalazioni, come dice il provvedimento, ma evidentemente è stato valutato male, è stato sottovalutato. E infatti presidente di Differenza Donna, Elisa Ercoli, sottovalutato il rischio, dice nell'intervista a Maria Novella De Luca Repubblica, forze dell'ordine impreparate. Un pugno non è solo un pugno, ma il segnale di un'escalation, e comunque un pugno non è una cosa da sottovalutare. Elisa Ercoli, non abbiamo la certezza che si sarebbe salvata, dice, però le misure di protezione, quando vengono applicate con tempestività, funzionano, appunto. Questo è il tormento di Mariella Forner, la mamma di Tania. 7 denunce, violenze reiterate, referti di pronto soccorso, ma soltanto un ammonimento. Come è stato possibile? Perché c'è stata una pesante sottovalutazione del rischio. L'ammonimento è un richiamo bonario, una misura lieve del tutto insufficiente di fronte alle aggressioni conclamate denunciate da Tania, ma anche della madre e anche dalla madre e dal padre. Questo ci dimostra ancora una volta che le forze dell'ordine non sono specializzate sulla violenza di genere. Maria Rosa Tomasello sulla Stampa scrive: non basta la rabbia, cambiamo questo sistema. Non siamo riusciti a salvare Tania né Joanna, ammazzate a coltellate a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, a Campo Nogare e a Colleferro. Non abbiamo salvato Ornella, massacrata di botte in Calabria domenica 16 agosto. I loro nomi sono gli ultimi in un lungo e insopportabile elenco di uccisioni. Esiste un cimitero sterminato di donne violate e straziate, una Spoon River a cui continuiamo ad aggiungere nuove vittime, una sequenza tragica che non può essere ridimensionata dalle statistiche ufficiali diffuse a Ferragosto dal Viminale. Insomma, parlano di femminicidi in calo, però l'indignazione di questa autrice dell'articolo, Maria Rosa Tomasello, deve essere l'indignazione di tutti noi. Allora, cambiamo adesso argomento e andiamo a Hormuz in questi ultimi minuti di rassegna stampa. Sfida di Trump, Hormuz e USA, era un po' il titolo di tutti gli articoli dei principali quotidiani. Allarme missili sugli Emirati. Su Corriere della Sera il corrispondente è da Gerusalemme, Davide Frattini. Scaduta la tregua con l'Iran, la Casa Bianca alza il tiro e annuncia lo stretto di Hormuz degli Stati Uniti, contemporaneamente congela ogni dialogo con Teheran. Gli ayatollah replicano: correggeremo le illusioni di Donald Trump. Riflessi sui mercati finanziari, le borse tutte in discesa, in Italia cresce, tanto per fare una cosa nuova, il prezzo del petrolio. Tra l'altro, scrive appunto Frattini, The Donald sembra non riuscire a contenere neppure l'alleato e amico Bibi. Il premier israeliano ha ottenuto che le truppe inizino il ritiro da oltre la metà di Gaza solo quando il disarmo di Hamas sarà totale. Eppure la ricostruzione della striscia in macerie potrà cominciare solo allora. Netanyahu allontana così la speranza presidenziale di poter proclamare un successo in Medio Oriente per il suo Board of Peace. L'esercito ha di nuovo intensificato gli attacchi per eliminare i comandanti di Hamas. La Casa Bianca è irritata anche per un raid israeliano contro un aeroporto militare in Siria, dove secondo l'intelligence la Turchia sta costruendo una base. Ankara nega, gli americani vorrebbero che almeno da quelle parti restasse la calma. Nuove fiamme di guerra, scrive Repubblica. Trump appunto dichiara Hormuz territorio USA, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria. E qui l'articolo lo firma Paolo Mastrolilli, che invece è corrispondente da New York. Trump provoca l'Iran rivendicando lo stretto di Hormuz come territorio americano, nega l'esistenza di trattative o colloqui. Teheran risponde che correggeremo le sue illusioni, mentre sopra il Golfo tornano a volare i missili. A Dubai si sono udite esplosioni perché le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato 2 missili balistici provenienti dall'Iran, anche se Teheran smentisce, e diretti verso il paese, mentre 2 navi sono state colpite nella zona di Hormuz. In questo quadro il Washington Post rivela che il Pentagono sta considerando di ridurre la presenza in Medio Oriente dopo la guerra. Il primo passo sarebbe non ricostruire le basi colpite, spostando le risorse verso il Pacifico. Questa è un'idea fissa del direttore politico Elbridge Colby, che per concentrarsi sulla Cina vuole ridurre anche le forze in Europa, ma sarebbe difficile convincere gli alleati nella regione che non si tratta di un ritiro favorevole agli interessi di Teheran. Marta Ottaviani su Quotidiano Nazionale intervista Gregory Aleggi. Trump minaccia. Gregory Aleggi, professore di storia e politica americana all'Università Lewis, che ha analizzato la strategia comunicativa del presidente e i limiti della sua politica estera. Trump non è un politico convenzionale, la sua matrice è quella dell'uomo di spettacolo, il suo flusso comunicativo sembra finalizzato più ai ratings, alla reazione del pubblico, che alla costruzione di un risultato politico. In politica estera

Questo serve anche a mascherare l'assenza di una vera strategia. In questo momento tenderei a leggere quasi tutto in un'ottica domestica. I consensi del presidente sono molto bassi. A novembre arriverà la prima vera verifica elettorale. Trump non sembra ragionare sulla posizione strategica degli Stati Uniti nel medio-lungo periodo. Cerca soprattutto un'utilità politica immediata. Su Repubblica, Gabriella Colarusso, l'incontro segreto tra gli ex nemici di Fatah e Hamas. L'ex di Fatah è il capo di Hamas. Il summit segreto tra nemici per conquistare la Palestina. 20 anni fa scorreva sangue tra Mohamed Dahlan e Khalil Al-Ayyah. Cresciuti insieme a Yahya Sinwar tra i palazzoni senza intonaco di Khan Yunis e Gaza City, erano nemici. Dahlan, potente capo della sicurezza di Fatah, Al-Ayyah, leader politico di una massa uscita vincitrice dalle elezioni del 2006, determinata a eliminare tutti i rivali. I loro uomini si fronteggiavano in armi. Pensarli adesso insieme al Cairo a discutere di alleanze elettorali fianco a fianco con Jared Kushner rifà la storia. Eppure è successo domenica nella capitale egiziana. Non più nemici, non certo amici, sono uniti da bisogni e ambizioni speculari e un avversario comune, l'anziano presidente palestinese Abu Mazen. Il capo di Hamas deve traghettare il movimento fuori dal pantano di Gaza. La guerra ha affossato la popolarità del gruppo. I tunnel sono in gran parte distrutti, i soldi languono. Dalla Siria di Al-Shara non arriva più sostegno. Dahlan ha le chiavi per una rinascita. I soldi degli Emirati. Legami con i paesi del Golfo, contatti con Israele e soprattutto con gli americani. Per l'ex plenipotenziario di Arafat, Hamas è l'occasione di rientrare al centro della scena politica palestinese. Dahlan sta facendo da intermediatore tra Hamas, l'Egitto, le monarchie del Golfo, l'amministrazione Trump per far procedere il piano di pace a Gaza. Ha portato Al-Ayyah sulla via del disarmo e con lui ha cominciato a discutere di una possibile alleanza alle elezioni legislative previste in Palestina a novembre. In Cisgiordania, a Gaza e Gerusalemme, non Gerusalemme Est ovviamente, non si vota da 20 anni. Non è che le condizioni adesso ci siano, ma Abu Mazen l'ha promesso agli americani: riforme e voto. Nobel ai bambini di Gaza, oltre 17.000 firme, scrive il Sole 24 Ore. L'iniziativa rilanciata su Avvenire dal professor Mazzarella, poco più di una settimana, 17.000 adesioni per chiedere che venga consegnato il Nobel per la pace ai bambini di Gaza come simbolo di tutte le infanzie violate nel mondo. Il quotidiano dei Vescovi ha predisposto una casella di posta elettronica, ve la ricordo, petizione.gaza@avvenire.it. come ricorda il direttore di Avvenire Girardo, la proposta era già stata lanciata un anno fa dall'associazione L'Isola Che Non C'è di Latiano in provincia di Brindisi, che la presentò in Senato e però appunto Avvenire l'ha rilanciata. La sconfitta di Netanyahu per guarire Israele, scrive Pasquino. Israele andrà alle elezioni politiche il 27 ottobre, elezioni cruciali nel corso di una lunga e sproporzionata rappresaglia contro Hamas, resa dei conti con Hezbollah in Libano, atti di guerra contro la teocrazia dell'Iran. Sono cruciali anzitutto per il primo ministro Netanyahu, che sotto processo per corruzione e sotto accusa dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, vuole certamente dagli elettori israeliani non solo un mandato a rimanere in carica, ma una sorta di assoluzione popolare e populista. Sono cruciali per Israele come Stato e come comunità ebraica. Non è mai possibile dimenticare che gli israeliani combattono non solo per difendere il loro territorio, ma sempre per la loro stessa esistenza. Però diciamo che il titolo, la sconfitta di Netanyahu per guarire Israele, fa forse capire anche come la pensa Pasquino, che conclude: qualche volta è lecito intrattenere aspettative ottimistiche contando sul contributo decisivo dell'elettorato israeliano. Mancano 2 mesi e vedremo. Sul Manifesto, appunto, Gaza, le bombe accanto a me, scrive questa cronista: Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 ferite. Le persone continuano a venire sulla spiaggia semplicemente perché non hanno molte altre scelte. Il tavolo a pochi metri da noi è stato preso di mira, il mare non era più lo stesso, possiamo immaginare. E ancora sull'argomento Israele, il Foglio se ne occupa: Israele bombarda la base aerea di Abu al-Dur per dire Erdogan via dalla Siria. Alle prime luci dell'alba di martedì le forze israeliane hanno lanciato 8 diversi bombardamenti su una base aerea nel nord-ovest della Siria, Abu al-Dur, una 60ina di chilometri appena dal confine turco. I raid non hanno causato vittime, ma la pista d'atterraggio e gli hangar sono stati danneggiati. All'interno erano parcheggiati un paio di vecchi caccia ereditati dal regime assadista, alcuni MiG da addestramento e qualche elicottero. Come al suo solito, Israele non ha
né smentito né confermato i raid, ma ci ha pensato l'ambasciatore americano inviato speciale della Casa Bianca in Siria, Tom Barak, a parlare di un attacco israeliano confermato. Al-Sharaa non ha mantenuto forze per procura, anzi ha ripetutamente manifestato una preferenza per la de-escalation con Israele, ha scritto il diplomatico condannando l'offensiva. Il riferimento implicito di Barak alle forze per procura è alla Turchia di Erdogan, vero destinatario del messaggio che Israele ha voluto recapitare con l'attacco. Non tolleriamo che la Siria si doti di un nuovo arsenale bellico, men che meno di un'aviazione militare. Fox News ha intercettato un anonimo funzionario dell'intelligence israeliana che, oltre a riferire che gli americani in realtà erano stati preventivamente informati dell'attacco, ha confermato quali siano le preoccupazioni del premier Netanyahu. Al-Sharaa non può agire come ha fatto il vecchio regime siriano, che manteneva forze per procura. Se prima lo Stato ebraico temeva l'asse sciita tra Bashar al-Assad, Hezbollah e gli iraniani, oggi si dice preoccupato da un nuovo asse sunnita tra Al-Sharaa e Erdogan, un'alleanza non meno temuta da Gerusalemme visto il sostegno dato da Ankara ad Hamas in questi anni. Sono le 11, noi ci fermiamo qui. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio per l'assistenza tecnica Massimo Chiadroni. Alla parte tecnica, appunto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Allora, adesso riprendiamo la linea per trasmettervi un evento che si è tenuto nel mese di luglio nella sala Zuccari del Senato, evento promosso dalla Space Academy Carlo Azeglio Ciampi dal titolo Lo spazio come dominio strategico, industria, difesa e sicurezza. Buon ascolto.
2: Ben trovati, grazie a tutti per essere qui in una giornata che io ritengo non solo significativa ma anche di grandissima importanza. Perché vedete, oggi ci sarà un parterre di altissimo livello, ma devo dire che con la firma di un accordo di natura privata sui temi dell'innovazione tecnologica, sull'asset importantissimo nazionale che è quello della cyber security e della space economy, noi raggiungiamo un traguardo di notevole importanza. E intanto riconosciamo che l'Italia ha delle capacità, delle competenze, tecnologie che la ridefiniscono all'avanguardia in questo settore. Vedete, troppe volte quando noi guardiamo in casa nostra ci sottovalutiamo e invece non sappiamo che per esempio l'Italia è la terza nazione ad aver mandato in orbita un satellite di produzione totalmente nazionale. Non sappiamo che esiste già da tempo e non a macchia d'olio ma persistentemente su tutto il territorio nazionale una intera filiera che occupa questo campo. E non sappiamo ad esempio che l'innovazione negli ultimi anni e gli interventi e anche gli investimenti privati in questo settore si sono moltiplicati a crescere esponenzialmente fino ad esempio la scorsa settimana a creare uno Space Accelerator in Puglia dove andremo a mandare le nostre aziende in America e dove saremo anche protagonisti a Rimini nel prossimo autunno di una delle più importanti fiere del settore, la BEX per l'appunto. Quindi intanto il primo passo è riconoscere le nostre competenze e il nostro alto valore, riconoscere che già esiste una filiera e cercare di dare quanta più implementazione, ottimizzazione e avanguardia alla filiera stessa. E in questo senso il governo Meloni ha fatto il suo, perché riconoscendo il particolare momento storico che intanto consente alla space economy di passare da quello status di economia prettamente militare ad economia privatistica, si è già impegnata in quello che è essenzialmente il suo dovere di governo e di istituzione, cioè sostenere economicamente questo settore fino a un investimento triennale di 7,8 miliardi declinati intanto sull'Agenzia Spaziale Europea, sulla nostra agenzia spaziale e con investimenti precipui per le nostre PMI tramite i fondi del bilancio e i fondi del PNRR. Quindi 7,8 miliardi di cui ben 2 miliardi date alle nostre aziende per l'innovazione, secondo me è un ottimo obiettivo e dà anche la misura di quanto il governo Meloni tenga a questo asset fondamentale. Sapete poi inoltre che la seconda gamma su quale si regge la responsabilità delle istituzioni è quello di regolamentare, dare delle norme, dare delle leggi. Ebbene, intanto l'Italia è il primo paese in Europa ad aver fatto lo Space Act, quindi a cercare di dare una direzione di regole a quello che è un settore in completa espansione ma anche in completa evoluzione. Questo ci consente di essere anche un interlocutore privilegiato e una apripista a livello europeo per quello che poi sarà appunto lo Space Act europeo. Ma vi è di più, perché noi in questo triennio, quindi dal 2026 al 2028, presiederemo l'Agenzia Spaziale Europea. Quindi abbiamo quest'onere ma anche l'onore di portare avanti una certa progettualità in un momento particolarmente complesso, ma in un momento particolarmente vantaggioso per questo settore e conseguentemente per le nostre aziende e per la nostra Italia, visto come puntualizzazione strategica. Da ultimo non dobbiamo dimenticare che sì, l'Italia è uno dei partner NASA e diciamo che stiamo investendo in uno dei progetti un po' più ambiziosi e forse anche un po' più futuristici, direbbe qualche complottista, che è quello di realizzare i moduli abitativi sulla Luna entro il 2023. Come vedete, non parliamo di realizzare le macchinette per i ragazzini, ma di progetti di altissima qualità e livello che richiedono competenze, che richiedono conoscenza, che richiedono innovazione, che richiedono ricerca, che richiedono sia persone che industrie e aziende di un certo livello. Ecco, noi quel livello lo teniamo, lo siamo. E oggi per me è di assoluto orgoglio partecipare alla firma di questo protocollo tra appunto la fondazione presieduta dall'amico Valerio De Luca e Trends Research and Advisory, perché questo rappresenta l'ulteriore step, quello che va a superare quella naturale competizione fra stati in un rapporto win-to-win, dove andiamo a fare ricerca insieme, costruiamo tecnologia insieme, condividiamo le esperienze e la formazione per fare cosa? Per costruire qualcosa di migliore ed importante per entrambi i paesi. Poi tutti sanno, io con gli Emirati Arabi ho un rapporto particolarmente affettivo perché la considero la mia seconda casa. Quindi lo ritengo non solo strategico, ma dal punto di vista emozionale molto, molto rappresentativo, anche alla luce del contesto geopolitico che stiamo vivendo. Ben vengano questi accordi, ben venga tutta la nostra creatività, ma anche il nostro sapere messo a disposizione della società, e auguro buon lavoro a tutti quanti, sapendo che sto in questo momento insieme a voi accogliendo le eccellenze. Grazie.
3: Autorità, signora senatrice, rappresentanze diplomatiche e militari, illustri relatori, gentili ospiti. È con senso di responsabilità e con profondo orgoglio, di sentimento di orgoglio nazionale, che presentiamo oggi nella prestigiosa cornice del Senato della Repubblica il Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy. Permettetemi di ringraziare in particolare la senatrice Pellegrino per averci ospitato in questa prestigiosa sala, ma anche per la visione strategica che avete appena sentita con competenza, rappresenta anche il partito della maggioranza. Quindi questo governo e appunto la nostra iniziativa si allinea con già le attività che sta facendo il nostro paese. Ed ancora un altro ringraziamento al direttore del Polo Italiano Cyber Space Economy, il professor Martino, che è una delle eccellenze, si è parlato di talenti, è una delle eccellenze del nostro paese, uno dei massimi esperti a livello internazionale, ed è lui che si deve i contenuti e la strategia e la visione di questo progetto. Quello che inauguriamo oggi non rappresenta semplicemente la nascita di un'iniziativa, rappresenta l'avvio di un progetto di sistema paese che intende contribuire al rafforzamento della capacità nazionale nei domini del cyber e della space economy, due ambiti che l'evoluzione tecnologica e gli scenari geopolitici hanno reso oramai profondamente interdipendenti. Se nel Novecento la forza di una nazione si misurava nella capacità di presidiare la terra, il mare e il cielo, nel terzo millennio essa dipende anche dalla capacità di governare i domini del cyber e dello spazio, integrandoli in un'architettura di sicurezza, innovazione e sviluppo industriale. Cyber e spazio costituiscono oggi un unico ecosistema strategico dal quale dipendono la sicurezza nazionale, la continuità dei servizi essenziali, la resilienza delle infrastrutture critiche, la competitività del sistema produttivo e la capacità dell'Europa di rafforzare la propria autonomia strategica e la propria difesa. È in questa prospettiva che nasce allora il Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy, una realtà concepita come un sistema aperto e integrato di connessioni, capaci di favorire il dialogo tra istituzioni, ricerca scientifica, industria, università e mondo della difesa, valorizzando le eccellenze del nostro Paese. Questa iniziativa si colloca in piena sintonia con il percorso avviato dal governo italiano, Lo si è detto già prima, negli ultimi anni il nostro Paese ha riconosciuto nella space economy uno dei principali fattori di sviluppo economico, innovazione tecnologica, sicurezza nazionale e competitività internazionale. L'approvazione della legge del 13 giugno 2025, prima disciplina organica europea dedicata al settore spaziale, insieme al recente documento strategico di politica spaziale nazionale, ha delineato una visione chiara, una governance nazionale integrata, il rafforzamento dell'intera filiera industriale e una crescente proiezione internazionale dell'Italia attraverso nuove forme di cooperazione tecnologica e scientifica. Si tratta di un indirizzo strategico che si inserisce pienamente anche nel percorso europeo volto al rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea, nella crescente integrazione tra le capacità civili e militari e nello sviluppo di tecnologie dual use capaci di rafforzare la resilienza del continente. L'innovazione oggi non nasce più in contesti isolati, questo lo sappiamo e lo vediamo tutti i giorni sotto i nostri occhi. Si sviluppa attraverso la condivisione delle competenze, l'integrazione tra ricerca pubblica e industria, il coinvolgimento delle università, delle start-up innovative, degli enti del terzo settore, delle amministrazioni pubbliche e dei grandi operatori industriali in quello che è chiamato il modello dell'open innovation. Il PIX, quindi il nostro polo italiano, trae origine da un accordo quadro tra la nostra fondazione e il CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche, una collaborazione che interpreta pienamente il paradigma dell'open innovation quale leva strategica per lo sviluppo nazionale ed internazionale. L'accordo con il CNR rappresenta in questa prospettiva la volontà di costruire un modello permanente di cooperazione tra il mondo della ricerca e quello delle imprese affinché la conoscenza scientifica possa tradursi in innovazione, competitività, capacità strategica per il nostro sistema paese. In questo senso il nostro progetto, il nostro polo italiano intende offrire il proprio contributo in quanto la propria missione sarà quella di favorire la nascita di partnership industriali, reti di ricerca e programmi di alta formazione capaci di valorizzare il patrimonio scientifico italiano e di rafforzare la partecipazione del nostro paese ai programmi europei e internazionali. Questo sarà la nostra attenzione, la nostra missione operativa di porci come strumento di aggregazione di tutte queste forze. Il PIX, quindi il nostro polo italiano per la cyber e la space economy, ambisce dunque a diventare un laboratorio permanente dove innovazione, sicurezza e sviluppo industriale convergono in una visione comune e direi anche olistica. Oggi nessuna organizzazione, nessuna impresa, nessuno Stato possono affrontare da soli la complessità e l'incertezza delle nuove sfide tecnologiche. La competitività internazionale richiede alleanze, capacità di fare sistema e una cooperazione stabile tra pubblico e privato. Per questo che la dimensione internazionale e geopolitica rappresentano uno degli elementi qualificanti del nostro progetto. La presenza oggi, nella seconda sessione, dell'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti e dei rappresentanti della delegazione di Trends Research and Advisory, con i quali, come si è stato detto, sottoscriveremo un protocollo di collaborazione, rappresenta e testimonia la volontà di costruire un dialogo permanente tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente, favorendo lo sviluppo di programmi comuni nei settori dell'intelligenza artificiale, del quantum computing, ovviamente della space economy e della cyber security. Mi avvio alle conclusioni. L'Italia possiede competenze scientifiche, industriali e tecnologiche straordinarie, come diceva la senatrice. La vera sfida consiste nel metterle a sistema ed è qui che spesso il nostro Paese non è riuscito. E quindi è questo il nostro sforzo in qualità di fondazione ente del terzo settore, terzo pilastro che si appoggia, nasce dalla società civile e si appoggia per fare rete. Perché la sovranità tecnologica e l'autonomia strategica non si misurano solo nella capacità di produrre tecnologie, si misura soprattutto nella capacità di integrare competenze, costruire alleanze industriali, sviluppare capitale umano e generare fiducia tra istituzioni, ricerca e imprese. Il nostro polo nasce dunque con l'ambizione di accompagnare il sistema paese in questa nuova fase, valorizzando le competenze italiane, favorendo la collaborazione pubblico-privato e promuovendo a livello internazionale un modello di innovazione aperta, capace di trasformare la conoscenza in azione strategica, in risultati efficaci e soprattutto la ricerca e sviluppo economico e industriale. E questa è la visione che ispira la nostra iniziativa, dove appunto la cooperazione rappresenta un moltiplicatore di sicurezza, crescita e prosperità per il nostro Paese e per l'Europa, e dove l'incontro tra Oriente e Occidente diventa sempre più necessario per garantire la pace, la stabilità e la prosperità di popoli e nazioni. Con questo spirito e in questo luogo simbolico del Senato della Repubblica dichiaro ufficialmente avviato il Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy. Grazie.
4: Buongiorno a tutti, eccellenze, autorità, senatrice, amici. Per me è un grande onore oggi essere qui, anzi un doppio onore, perché oltre ad essere una sala prestigiosa e avere l'opportunità di lanciare insieme all'amico Valerio De Luca, presidente del Polo Italiano, il Cyber Space Economy, e io in qualità di direttore del PIX, un progetto che abbiamo iniziato a pensare un anno fa, non è nato ieri, ma è proprio maturato volutamente in modo serio. Il doppio onore anche perché nella seconda sessione vedrete materializzarsi qualcosa che uno può rientra nel concetto di fare ponte tra i paesi. E di questo mi è un orgoglio personale, perché essendo sia basato in Italia sia negli Emirati Arabi, nella qualità di professore alla Khalifa University, credo che sia uno degli obiettivi raggiunti più prestigiosi. Però volevo fare, lo dicevo prima alla senatrice, una sorpresa in anteprima per tutti voi. La prima organizzazione non nazionale ad aderire al PIX sarà l'Agenzia Spaziale Emiratina, che ha dato proprio ieri la propria disponibilità e il proprio interesse. Devo ringraziare anche, permettetemi una digressione, il nostro Ministero degli Esteri e soprattutto il direttore Moruzzi, perché ieri abbiamo fatto un incontro proprio in virtù di questi, diciamo, rapporti bilaterali con la delegazione, e dobbiamo essere veramente orgogliosi non solo, diciamo, degli obiettivi politici che si pone il nostro paese, ma anche di tutta la macchina amministrativa che c'è dietro affinché si raggiungano questi obiettivi. E l'orgoglio è doppio, perché anche dalla delegazione emiratina i feedback sono stati veramente entusiasmanti, quindi grazie veramente, da cittadino lo dico. Il PIX perché nasce? Perché adesso? Se voi vedete, ci sono due parole che solo all'apparenza possono sembrare in dicotomia tra di loro, oppure due settori che non dovrebbero dialogare tra di loro: il cyber security, cyberspace, materia di cui mi occupo da 15 anni, e space economy, che se la prima l'ho affrontata sempre, come diceva l'amico Valerio De Luca, da un punto di vista anche accademico, e la seconda da un punto di vista più professionale. Perché proprio adesso? Fondamentalmente ce l'ha detto sia la senatrice Pellegrino, ce l'ha detto anche il presidente De Luca, perché sono due settori dove per forza di cose verrà impattata la nostra società, anzi lo è impattata adesso, ma lo sarà sempre di più. Permettetevi di darvi qualche numero. L'Italia è il terzo paese contributore dell'Agenzia Spaziale Europea, un budget che si aggira intorno agli 8 miliardi, ce lo diceva prima la senatrice, però è uno dei maggiori contributori, per esempio, a livello tecnologico anche del sistema Galileo. che è uno dei sistemi per eccellenza del nostro paese, anche da un punto di vista militare. Qual è l'opportunità che c'è di fronte a noi? Per esempio, tutto ciò che ruota attorno al progetto IRIS², che è quel progetto che l'Agenzia Spaziale Europea insieme all'Unione Europea si pone l'obiettivo di lanciare una costellazione satellitare europea per rompere quel monopolio naturale che abbiamo oggi, che è prevalentemente un monopolio non europeo, non italiano. Quindi per creare anche una sorta di indipendenza, perché oggi, che lo vogliamo o no, l'Europa è una superpotenza normativa, quindi ha un ruolo, il problema è che è una potenza dipendente. E la dipendenza purtroppo è una dipendenza asimmetrica, ovvero noi dipendiamo da loro, loro non dipendono da noi da un punto di vista tecnologico. Quindi uno degli obiettivi del PIX è anche questo, cercare di capovolgere questo paradigma. Come lo faremo? Ed è una responsabilità immane. Innanzitutto, ha detto prima il Presidente De Luca, cercare di armonizzare ciò che oggi invece è portato avanti a compartimenti stagni. Perché? Perché no? Fare, per esempio, dei raggruppamenti temporanei di impresa, facilitare questo raggruppamento di temporanei di impresa di aziende italiane che si presentano per aggredire in modo positivo le opportunità di carattere economico commerciale, perché quando parliamo di cyber security o space molte volte pensiamo il lato negativo, il lato della minaccia. In realtà noi dovremmo cambiare questo paradigma e pensare al lato economico, lato di opportunità, e questo sicuramente ce ne parlerà il direttore Moruzzi. Al tavolo con noi oggi abbiamo anche una delle eccellenze italiane, che è elettronica, che anche negli Emirati, per esempio, sta contribuendo anche a livello tecnologico e non solo. Quindi è una delle eccellenze, che è una delle prime al mondo a essersi focalizzata su un settore che oggi è un settore strategico, per esempio l'electronic warfare e la gestione dello spettro elettromagnetico. E già lì vediamo due convergenze tra spazio e cyber a livello tecnologico. Il primo obiettivo quindi è creare armonizzazione, una piattaforma. Il secondo è quello di cercare di riuscire a colmare un gap che purtroppo interessa entrambi i settori, cyber e quello spazio, che è il gap delle competenze umane. Come andiamo a colmare questo gap? Anche attraverso la diffusione della cultura, attraverso la formazione, attraverso la creazione di punti di contatto, direbbero gli inglesi matchmaking, tra domanda e offerta, quindi l'industria e il settore delle università, perché uno dei partner fondatori è il CNR, e quindi per forza di cose non vogliamo rinnegare l'angolo, chiamiamolo così, della ricerca e dell'università. Il terzo e ultimo pilastro è quello dell'internazionalizzazione. Ve l'ho detto prima, la prima agenzia ad aderire è l'Agenzia Spaziale Emiratina. Hanno dato anche, diciamo, mostrato l'interesse anche a altre università, l'Università di Valencia, l'Università Internazionale, la Royal Holloway University di Londra e anche ovviamente, portandomi dietro, il cappello della Califa University di Abu Dhabi. Quindi, come vedete, già nasciamo con uno spirito internazionale di posizionamento degli interessi, anche se vogliamo nazionali o europei, perché il problema fondamentale è anche questo: capire come spingere in questo settore interessi nazionali, ma in un quadro europeo e in un quadro internazionale. Quindi questo è l'obiettivo. Perché proprio adesso? Ho cercato di dirvelo sotto da un punto di vista di opportunità economiche, però fatemi finire anche con un po' di terrorismo psicologico. Quello che abbiamo capito in questi anni e in questi ultimi momenti storici, non tanto felici, interessanti come si direbbe, ma ognuno di noi augura al proprio amico di non vivere momenti storicamente interessanti per vari motivi, quello che abbiamo visto è che noi oggi le guerre si combattono attraverso anche strumenti che si possono trovare sul marketplace. Una costellazione satellitare può essere uno strumento di comando e controllo militare. Nasce per motivi civili e si presta per attività militari. Un drone che può essere utilizzato per consegnare la posta oppure dei pacchi oppure per fare delle riprese durante degli eventi sociali può essere utilizzato anche con capacità distruttive. Quindi c'è un cambio di paradigma davanti a noi, lo dobbiamo conoscere, dobbiamo essere consapevoli. Questo cambio di paradigma è perennemente, diciamo, intriso in questi due ambienti, cyber e space, perché sono due ambienti che nascono come ambienti dual use, duali. È impossibile ormai fare una distinzione tra civile e militare. Ed ecco qui forse una chiamata collettiva. È l'ultimo punto che volevo porre alla vostra attenzione come obiettivo del PIX è quello di creare anche una comunità civile e sociale, perché senza queste capacità, che poi se vogliamo è anche la missione che diceva prima il Presidente, la missione di Space e tutto ciò che ruota attorno, è quello di creare anche una comunità o favorire la creazione di una comunità collettiva e sociale. Quindi per me è un grande onore, sono veramente contento ed entusiasta di questa iniziativa. Considerate che abbiamo bisogno più noi di voi forse che voi di noi, quindi dobbiamo a un certo punto iniziare la parte operativa. Parlavamo prima con la senatrice, trovare un posto anche fisico, forse neutrale, perché no, si parlava eventualmente del Tecnopolo, e anche creare la varia governance all'interno del PIX, una governance che prevalentemente sarà di carattere sia industriale, istituzionale e anche individuale per raccogliere le eccellenze nazionali e internazionali. Quindi grazie mille per questa opportunità, ringrazio ancora la senatrice Valerio De Luca e tutti i presenti, grazie.
3: Grazie direttore, adesso passo la parola al rappresentante del MEICI, prego Lamberto.
5: Sì. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie al Presidente De Luca, alla Senatrice Pellegrino, agli altri relatori, a voi tutti presenti. Il Ministero degli Esteri ovviamente non è indifferente al cambio di paradigma che stiamo vivendo, non per niente da gennaio il Ministro Tajani ha attuato una riforma della Farnesina che prevede la creazione della posizione che ricopro, vale a dire di direttore centrale per la diplomazia spaziale, oltre che scientifica e altre cose. Questa è la dimostrazione più e direi banale ma anche evidente del fatto che la diplomazia italiana si è attrezzata per gestire un momento storico in cui lo spazio rappresenta un importante settore di sfide e opportunità. Vorrei fare due riferimenti storici, ci tengo, ma a volte insomma, è utile collocarci diciamo, nel flusso degli avvenimenti. Noi abbiamo avuto una prima corsa allo spazio nel 1957 con il lancio dello Sputnik. Era una corsa allo spazio più che altro simbolica, aveva dei profili ovviamente geopolitici molto importanti, però era tutto sommato limitata. Abbiamo avuto un secondo momento storico chiave, ben collocabile, che è il maggio 2020. SpaceX, società americana, ridà agli Stati Uniti la possibilità di accedere autonomamente allo spazio. Risolvendo una situazione che si era protratta per quasi 10 anni in cui gli Stati Uniti non potevano lanciare dal proprio territorio nessun apparato in orbita. Questo ovviamente potete capire che ha da un lato risolto un problema, dall'altro ha aperto una porta di grandissima forza per questo importante paese che ha dato ad una società privata, SpaceX, la capacità di portare strumenti in orbita, ma allo stesso tempo ha dato al governo americano la forza di ristabilire una totale indipendenza. Questo, come sapete, ha generato una fiorente industria dello spazio, da tutti i punti di vista, lanciatori, satelliti, servizi, chi più ne ha più ne metta, dalla quale un paese come l'Italia non può e non deve rimanere esclusa. E non lo possiamo fare sia per un motivo di sicurezza nazionale, sia per un motivo di crescita economica. Noi non possiamo permetterci come paese di perdere il treno della space economy, perché space economy non è più fantascienza, ovviamente, non è più neanche un settore di nicchia, è un settore strategico fondamentale per la nostra difesa, chiaramente, ma anche per tutta una serie di altre attività che noi svolgiamo quotidianamente e che non sono, diciamo, dall'opinione pubblica direttamente connesse con lo spazio, ma che invece dipendono in maniera fondamentale da quello che succede nelle orbite terrestri. La nostra, per esempio, navigazione, le previsioni meteorologiche, servizi per l'agricoltura, servizi per la protezione civile, controllo delle infrastrutture critiche. Faccio solo alcuni esempi. Questi sono ambiti nei quali non si può più operare senza avere delle capacità dislocate nello spazio. Quindi sicurezza vuol dire sicurezza spaziale, di cui si parla in questo panel, vuol dire sicuramente sicurezza in senso stretto, quindi difesa, protezione dei nostri assetti nazionali, capacità di svolgere attività militari, indubbiamente. Ma sicurezza vuol dire, per esempio, anche garantire alla società civile di poter continuare a svolgere le proprie attività, senza che queste siano interrotte. E queste attività possono essere interrotte attraverso atti ostili o incidenti che avvengono nello spazio. E queste attività ostili, tra l'altro, possono essere fisiche oppure, parlando di cyber security, virtuali. Ma vi faccio un altro esempio che non è del tutto, probabilmente noto all'opinione pubblica. Noi riceviamo sul pianeta Terra costantemente la caduta di alcuni oggetti, detriti spaziali. Può sembrare una cosa strana, ma vuol dire che ci sono dei pezzi di metallo, per semplificare, che cadono sulle nostre teste. Ora, i numeri non sono ancora allarmanti, sicuramente, però questo è un fenomeno in crescita e che va governato, va prevenuto, ovviamente, possibilmente, evitato, ma una volta che accade, governato e gestito. Quindi vi ho fatto tre esempi di sicurezza in ambito spaziale che determinano la necessità per il nostro paese di essere attrezzato. Che cosa fa la Farnesina, che cosa fa il Ministero degli Esteri per dare sostegno al governo, al Parlamento, alle nostre autorità e al nostro settore privato della ricerca? Noi ovviamente operiamo all'estero, è il nostro dominio di riferimento, e lo facciamo innanzitutto favorendo collaborazioni internazionali. Lo facciamo quindi attraverso contatti bilaterali fatti da Roma, ma anche attraverso la nostra rete di ambasciate all'estero, che creino delle partnership, che creino scambi di informazioni e che creino possibilmente anche contratti per le nostre imprese che possano vendere o acquisire tecnologie utili e fondamentali dall'estero. E qui vorrei fare una parentesi. Autonomia strategica non vuol dire isolamento, è già stato ben detto dal presidente De Luca. Autonomia strategica vuol dire essere in grado di non dipendere in maniera esclusiva da un unico fornitore, ma noi non possiamo pensare che né nel mondo della ricerca né nel mondo dell'impresa e neanche dal punto di vista della governance internazionale non possiamo pensare di fare da soli. Questo non avviene neanche tra le forze armate, la collaborazione è fondamentale. La Farnesina presidia anche i tavoli internazionali che si occupano di regolamentazione. Lo facciamo innanzitutto a livello europeo, non possiamo prescindere. Credo il professor Martino ha parlato di attività regolatoria dell'Unione Europea. È vero, c'è, e dobbiamo gestirla. E non possiamo fare anche lì farne a meno, dobbiamo essere protagonisti dei tavoli dove si scrivono le regole e dobbiamo fare in modo che queste regole siano adeguate alle nostre esigenze, alle esigenze delle nostre imprese, alle esigenze del nostro sistema. E quindi la Farnesina presidia questi tavoli, non da sola, ovviamente con gli esperti, Agenzia Spaziale, tutti gli altri membri del COMINT di cui facciamo parte. Farnesina presidia inoltre anche tavoli internazionali di più ampio respiro, e cioè per esempio il cosiddetto COPUOS, il Comitato per l'Uso Pacifico dello Spazio Extraatmosferico. Sembra una cosa un po' da Star Trek, però da quello che ho detto prima è un altro luogo fondamentale, perché al momento attuale, a livello globale e internazionale, l'utilizzo dello spazio extraatmosferico, quindi orbite e spazio extraatmosferico oltre, fino a Marte and beyond, è disciplinato da un unico trattato internazionale del 1967, se non ricordo male, il trattato sul Outer Space, un trattato molto semplice, creato in un'epoca di guerra fredda, che per fortuna stabilisce alcune regole. Tra queste regole c'è la regola che lo spazio extraatmosferico è un common good, è una provincia dell'umanità, dice il testo del trattato. Chiaramente capite bene che in questo momento storico c'è chi non è d'accordo e chi vorrebbe invece utilizzare lo spazio atmosferico per interessi propri. Qui bisogna trovare ovviamente un equilibrio, bisogna trovare un equilibrio per esempio tra sfruttamento delle risorse extraatmosferiche e benefici per il resto dell'umanità, e qui l'Italia gioca il suo tipico ruolo di mediazione internazionale, perché da un lato ovviamente facciamo parte dei paesi che sono in grado di andare nello spazio e sono in grado di sfruttare potenzialmente anche tutte le risorse che lo spazio ci può dare, dall'altro lato abbiamo storicamente un rapporto molto rispettoso della comunità internazionale, dei paesi in via di sviluppo, di gruppi come il G77 ed altri. All'interno delle Nazioni Unite in questo momento, come ricordava la senatrice Pellegrino, abbiamo assunto la presidenza di questo comitato e ci troviamo quindi a dover mediare tra spinte di alcuni paesi che vorrebbero fare da soli, sicuramente gli Stati Uniti ma anche la Cina ed altri, e le spinte di paesi che invece dicono sì, siamo rimasti indietro, però aiutateci a progredire, anche noi abbiamo bisogno di servizi spaziali, anche noi abbiamo diritto di avere un pezzettino di quello che succede nello spazio. Ed ecco quindi che il ruolo italiano diventa fondamentale per garantire una governance globale equilibrata, che ha anche come obiettivo di ampio respiro, non vorrei sembrarvi naif, ma a volte queste cose vanno dette, quello di mantenere la pace a livello internazionale, perché i conflitti che abbiamo sviluppato nei secoli, che continuiamo a sviluppare sulla Terra, potrebbero trasferirsi anche in ambiente extraatmosferico. E potrebbero farlo in via diretta, esplicita, oppure attraverso guerre ibride, o l'utilizzo di asset spaziali per usi impropri, perché per esempio i satelliti che circolano in orbita possono essere danneggiati, ma possono essere anche guidati per cadere sulla Terra a proposito in un determinato luogo e diventare quindi un'arma. Chiudo, ma rimango ovviamente a disposizione per le vostre domande eventuali, con un riferimento specifico. Si torna a parlare di utilizzo dell'energia nucleare fuori dal pianeta Terra, quindi nelle orbite e anche per raggiungere altri pianeti. L'energia nucleare è chiaramente uno strumento utilissimo, è scientificamente comprovato che la sua capacità di generare capacità energetica è notevole, ma l'idea di avere delle piccole centrali nucleari ruotanti intorno al nostro pianeta ovviamente genera delle domande e ovviamente dei rischi che vanno attentamente valutati. Quindi per questo mi fa piacere essere qui, mi fa piacere che si sviluppino iniziative di approfondimento, di dialogo, di dibattito e di conoscenza sul settore spaziale. La Farnesina sta già lavorando e resta ovviamente a disposizione del sistema paese per garantire all'Italia sicurezza e anche crescita economica. Grazie.
6: Grazie direttore, sono veramente lieto di aver ascoltato le sue parole, che mostrano come l'alta dirigenza della nostra pubblica amministrazione abbia una consapevolezza ma anche una capacità di visione, con l'obiettivo di mettere poi a terra e di fare le cose. Uno dei nostri obiettivi è proprio questo, sarà supportare le nostre cordate industriali, fare sistema paese con le istituzioni, ha proprio un approccio pragmatico, e quindi dobbiamo anche sfruttare questo spirito del nostro tempo, che ci vede, spesso non succede così, ma però in questo caso sul pezzo, come si suol dire, con le istituzioni, con le legislazioni, con un risveglio europeo su questi temi, e quindi è un'occasione veramente per il nostro paese veramente di grande importanza. E adesso lascio la parola a Lorenzo Benigni. Prima dovevamo scegliere un'azienda che rappresentasse il nostro sistema paese. Come sapete, ce ne sono tante di eccellenze nel nostro sistema paese, però abbiamo scelto l'azienda a conduzione familiare, che da oltre 75 anni svolge un ruolo di eccellenza di primo piano a livello di leadership nazionale e internazionale, soprattutto nel sistema della guerra elettronica, ma soprattutto nel passaggio generazionale. Da quando tuo zio l'aveva fondata, c'è tuo padre, c'è tua sorella che è l'amministratore delegato Dominina Biglia, e ci sei tu. Quindi è importante in questo quadro anche dare una rappresentazione di una leadership familiare, di una leadership femminile come tua sorella, nelle capacità relazionali, internazionali che tu svolgi nel tuo importante ruolo. Quindi grazie per aver accolto il nostro invito. A te la parola.
7: Senatrice Pellegrino, senatori, signor ambasciatore, autorità, signore e signori, desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori per l'invito e per aver voluto dedicare questa giornata in una sede così autorevole a un tema che non è più materia per soli addetti ai lavori, ma è entrato e entrerà sempre di più nel dibattito e nelle cronache quotidiane: lo spazio come dominio strategico. Per decenni abbiamo guardato allo spazio come una frontiera di esplorazione pacifica e di progresso scientifico. Oggi quella stagione è stata affiancata da una realtà diversa, dovuta alle tensioni geopolitiche, alla competizione militare, all'accelerazione tecnologica, che hanno trasformato lo spazio in una frontiera strategica, ridefinendo lo stesso concetto di sicurezza. Lo spazio va ormai considerato un'infrastruttura critica della nostra vita quotidiana e al tempo stesso un dominio operativo militare a pieno titolo. La space economy è ormai componente strutturale della competitività dei paesi: navigazione, poi posizionamento, osservazione della Terra, telecomunicazione, servizi di temporizzazione, da cui dipendono le transazioni bancarie e i mercati finanziari, fino al commercio elettronico e all'agricoltura di precisione. In orbita operano oggi circa 16.000 satelliti attivi e le nuove costellazioni di mini satelliti, destinate ad abilitare ancora più la connettività globale e l'internet delle cose, porteranno questa rete a crescere ulteriormente. Un dominio dunque sempre più complesso, congestionato e conteso. Ma la stessa dinamica riguarda con ancora maggiore intensità la difesa. I conflitti recenti ci hanno consegnato una guerra ipertecnologica, netcentrica, ibrida e asimmetrica. Una guerra in cui fare la differenza è la superiorità informativa, in cui i satelliti forniscono ai decisori politici le rappresentazioni tempestive degli scenari, abilitando al tempo stesso il comando e controllo delle forze armate. Ma la sicurezza spaziale non coincide con la sola protezione fisica dei satelliti. Significa presidiare un ecosistema interconnesso, nel quale ogni componente concorre alla funzionalità e alla resilienza dell'insieme. Questo ecosistema poggia su tre dimensioni tra loro inseparabili. Il primo è il segmento spaziale, gli asset in orbita che abilitano le comunicazioni globali, la navigazione, il telerilevamento e la capacità di intelligence. La seconda è il link, il collegamento elettromagnetico tra satellite, stazioni di terra e utenti finali. Sono i corridoi invisibili lungo i quali viaggiano i dati in tempo reale, e proprio per questo l'anello più esposto. La terza è il segmento di terra, i centri di controllo missione, le stazioni di tracciamento e i centri operativi di rete, da cui gli asset spaziali vengono gestiti e protetti. A queste tre dimensioni se ne deve aggiungere una quarta, trasversale e altrettanto importante: il fattore umano. La sicurezza non è mai soltanto tecnologia, è formazione, dottrina, capacità di risposta rapida. Tutte queste dimensioni sono tenute insieme dallo spettro elettromagnetico, vero sistema nervoso delle operazioni spaziali, Ogni comunicazione, ogni segnale di navigazione, ogni trasmissione di dati passa da lì. Senza il suo presidio i satelliti ammutoliscono, le operazioni si fermano, i servizi essenziali si interrompono. Consentitemi su questo una breve testimonianza industriale. Come Health Group operiamo da oltre 70 anni nel dominio dello spettro elettromagnetico e negli ultimi anni abbiamo deciso di proiettare nella dimensione spazio la nostra storica capacità di electronic intelligence, ma anche di analisi dei dati a terra. Scorpio è il nostro primo payload messo in orbita LEO nel 2023 per lo spectrum monitoring finalizzato ad attività di intercettazione e raccolta di dati non militari per fornire informazioni su attività sospette, dalla lotta al contrabbando, al contrasto al terrorismo, all'immigrazione clandestina. Lo cito non per rivendicare un privato, ma per testimoniare che l'industria nazionale dispone di tecnologie proprietarie che concorrono in silenzio all'autonomia strategica e alla sovranità operativa del Paese, sulle dimensioni che lo ha richiamato. Prima di avviarmi alle conclusioni vorrei sottolineare il ruolo occupato anche dalla cyber nell'ambito degli assetti spaziali, come citava il professor Martino. Ogni segmento dell'infrastruttura può essere compromesso da diversi vettori di attacco, anche se ad oggi l'industria spaziale ha rivelato attacchi informatici principalmente focalizzati dal segmento terrestre. I centri di controllo o le stazioni di monitoraggio sono raggiungibili e accessibili fisicamente rispetto alle altre infrastrutture, come i satelliti stessi. Compromettendo le stazioni a terra, gli hacker possono arrivare persino a prendere il controllo remoto delle apparecchiature spaziali o impedirne il controllo o le funzioni. Nell'ambito spaziale, come in altri, una delle principali preoccupazioni di cybersicurezza ruota attorno alla supply chain e alla sua resilienza cyber. Per concludere, lo spazio ormai ha tutti gli effetti un pilastro della sicurezza nazionale, della stabilità economica e della resilienza collettiva. Proteggerlo richiede un'alleanza stabile tra istituzioni, difesa, industria e ricerca, sia su scala nazionale sia a livello europeo, auspicando la costruzione contestuale di capacità comuni che invitino duplicazioni che non possiamo permetterci. Grazie.
6: Grazie Lorenzo per averci in qualche modo fatto comprendere, soprattutto i nostri studenti, l'importanza dell'interazione, delle capacità tecnologiche. Sono stato nel tuo centro, nel tuo stabilimento, dove ho potuto vedere proprio la tecnologia, come si sviluppava la ricerca e l'importanza delle onde magnetiche e dello spettro che tu hai appena detto. Quindi la concretezza, ricordate che è l'impresa che prema su, quindi cioè, tutto questo che noi stiamo dicendo è importante, la visione del sistema paese, poi però sono le nostre imprese, le nostre eccellenze che si assumono un rischio che è anche un rischio paese, sistema paese a volte, quindi dobbiamo veramente dar conto insomma, in questi ambiti dove appunto la sicurezza, l'innovazione e il mercato si integrano, dar conto alle nostre aziende di essere veramente in qualche modo di fare anche l'interesse nazionale. Quindi io sono molto orgoglioso appunto di quello che fa la tua azienda per il nostro paese. Adesso lascio la parola, che hai un intervento in collegamento, al professor Mario Caligiuri, che è il presidente della Società Italiana di Intelligence. Anche l'intelligence gioca un ruolo molto importante, e ne ha parlato anche il direttore prima, di capacità di raccolta di informazioni, di l'importanza appunto della guerra ibrida, della guerra ipertecnologica, di come i vari domini si vanno ad integrare, e quindi i sistemi d'arma, l'intelligence gioca in una prospettiva che di una futura guerra stellare, come diceva lei prima, un ruolo molto importante. Quindi passo a te Mario la parola, sapendo che non ci hai potuto raggiungere in presenza per motivi personali. A te la parola.
8: Allora, buona giornata. Oggi credo che sia una mattinata importante per il nostro paese, che viene lanciata questa iniziativa del Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy. Abbiamo ascoltato voci di

mattinata è stata aperta da una brillante relazione della senatrice Cinzia Pellegrino, che ha spiegato la visione strategica del nostro paese in relazione allo spazio, dove c'è un'intera filiera estremamente importante, dove si sono moltiplicati gli investimenti, con miliardi di investimenti, molti dei quali vanno anche direttamente alle aziende. È di particolare significato che il nostro paese da quest'anno fino al 2028 presiederà l'Agenzia Spaziale Europea. E in più noi siamo partner della NASA per la creazione di moduli abitativi sulla Luna nel 2033, che è storicamente domani. E quindi una visione strategica, significativa, importante, dove ricerca e formazione camminano insieme. Valerio De Luca, oltre, senza il quale nessuno di noi sarebbe presente a questa manifestazione, e che ha dichiarato alla fine del suo intervento ufficialmente avviato il Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy, ha parlato di un'iniziativa importante per il sistema paese, mettendo insieme aziende, innovazione, collaborazione internazionale. È fondamentale in questo tempo governare i domini del cyber e dello spazio, con l'integrazione allo sviluppo industriale, la sicurezza nazionale, l'erogazione dei servizi, la competitività dei sistemi produttivi dipendono sempre di più dal cyber, spazio, e quindi da una dimensione particolarmente significativa. Per cui è importante il dialogo tra istituzioni pubbliche, privati e ricerca, compresa l'università, e le start-up innovative. Tra l'altro la Space Academy ha promosso delle start-up innovative di particolare significato. Questa iniziativa si tiene nell'ambito dell'accordo quadro col CNR per sviluppare reti di ricerca e programmi di alta formazione. Quindi quello che si propone è un laboratorio permanente di innovazione, di sicurezza, di sviluppo industriale. Valerio ha evidenziato come nessuno Stato può operare da solo. C'è bisogno di alleanze, di fare sistemi e di una collaborazione stabile e non episodica tra pubblico e privato. Pertanto, il protocollo che questa mattina si sottoscriverà con gli Emirati Arabi è un ponte tra Oriente e Occidente, tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente, per garantire la pace e la stabilità tra popoli e nazioni. Professore Martino, saluto affettuosamente, ha ricordato come il nostro paese sia oggi la terza nazione come contributore dell'Agenzia Spaziale Europea, così come anche contributore del sistema Galileo, che è fondamentale dal punto di vista militare. Oggi l'obiettivo è quello di lanciare una costellazione satellitare europea per rompere il monopolio e ridurre la dipendenza da altri sistemi e da altre nazioni. Per cui è importante, quando si parla di space economy, affrontare il lato economico e delle opportunità, così come ha anche ribadito l'importanza dell'electronic warfare. Ha poi evidenziato tre punti essenziali. Il primo è quello di creare una piattaforma di armonizzazione su questi temi. E il secondo è di ridurre il gap, il divario delle competenze umane, difendendo cultura, formazione, creazione di punti di contatto tra domanda e offerta tra scuole e università, che è un aspetto in cui la nostra accademia soffre da tempo immemore. Terzo aspetto è quello dell'internalizzazione, facendo riferimento a molte università e enti di ricerca che si sono dimostrati interessati a questa iniziativa che oggi prende l'avvio. Professore Martino ha quindi ricordato che le guerre si combattono in modo rilevante anche attraverso i satelliti e il cyber e lo spazio. È impossibile oggi tra queste due dimensioni fare distinzione tra civile e militare, in quanto sono campi elettivi del dual use. Quindi è importante creare una comunità,

0: civile e sociale, che è particolarmente importante. Lamberto Maria Moluzzi invece ci ha dato l'idea delle istituzioni, della visione del nostro Ministero degli Affari Esteri, che opportunamente ha creato una direzione centrale per la diplomazia scientifica e spaziale. Ha ricordato due momenti importanti: la prima corsa allo spazio durante la Guerra Fredda, con il lancio dello Sputnik, che ha una valenza simbolica, e il secondo momento, che invece è arrivato nel 2020, quando gli Stati Uniti hanno aperto ai privati, a SpaceX, quindi generando una fiorente industria dello spazio. In questo quadro l'Italia non può essere a svolgere un ruolo secondario, deve essere in campo come sicurezza e sviluppo economico, perché la space economy è un settore strategico fondamentale, in cui si fondono difesa, sicurezza, protezione civile, controllo delle infrastrutture critiche, meteorologia, quindi ambiti sia fisici che virtuali. Ha poi ricordato un aspetto che sembra di nicchia, ma che è molto importante. Sulla Terra cadono detriti spaziali, un fenomeno in crescita che va governato e gestito. Il Ministero degli Affari Esteri italiano opera all'estero per favorire collaborazioni internazionali, accordi bilaterali, scambi di informazioni, possibili contratti per le imprese. Quindi l'autonomia strategica significa non dipendere in modo esclusivo da un unico fornitore. Nessuno può fare da solo e la collaborazione è fondamentale. L'Italia, ha ricordato, presidia i tavoli internazionali della regolamentazione e dobbiamo essere protagonisti dove si scrivono le regole. Quindi ha poi evidenziato il ruolo decisivo del Comitato per l'uso pacifico dello spazio atmosferico, che riguarda le dimensioni fino a Marte, che è un altro luogo fondamentale. C'è un trattato del 67 che stabilisce questa dimensione come un common good, come una provincia dell'umanità. Però questa visione oggi è messa in discussione. La presidenza dell'Agenzia Spaziale Europea, che è stata citata dalla senatrice Pellegrino, significa anche non solo favorire la collaborazione tra gli stati, ma mantenere la pace a livello internazionale, perché i conflitti si possono spostare, si stanno spostando, si sono già spostati dalla Terra allo spazio in modalità differenti ed ibride. Poi ha evidenziato un punto di grande rilevanza, che è quello della produzione di energia nucleare fuori dal pianeta Terra. È una ipotesi molto interessante, che di fronte alle evidenti opportunità pone domande e rischi da valutare attentamente. Abbiamo poi ascoltato la voce di Lorenzo Benigni, la voce delle imprese, dove ha ricordato che lo spazio non è più un tema, una materia per addetti ai lavori. Lo spazio è un dominio strategico, dove confluiscono tensioni geopolitiche, tensioni militari, fornitura strategica per quanto riguarda la sicurezza. In definitiva, un'infrastruttura critica della quotidianità. Poi ribadito che la space economy è una componente strutturale dell'economia e della finanza. Tant'è vero che anche i numeri parlano da soli. Ci sono più di 16.000 satelliti in attività, quelli ufficiali, oltre ai satelliti ombra, oltre ai mini satelliti, è una dimensione in crescita e quindi diventa un dominio conteso dove si evidenzia la singolarità informativa. Poi ricordato come la sicurezza spaziale non sia solo un aspetto tecnico, ma rappresenti addirittura un ecosistema dove intercorrono più elementi: il segmento spaziale dei satelliti in orbita, il collegamento tra satelliti, stazioni di terra e utenti finali, e poi il segmento di terra, i centri di controllo missione e i centri operativi di rete. Ma quello che è più importante, ha ribadito alla fine, è il fattore umano, perché la sicurezza non è solo tecnologia. Ricordava Joël de Rosnay, un intellettuale raffinato francese della fine del Novecento, che la sfida non sarà tecnologica, la sfida sarà umana. Benigni ha poi concluso che, ricordando delle attività della propria azienda, che nel 2023 ha lanciato l'attività di raccolta di dati non militari per contrastare fenomeni sociali come il contrabbando, l'immigrazione clandestina, fenomeni di preoccupazione universale. In questo quadro è importante tenere conto del ruolo del cyber negli assetti spaziali e ha evidenziato le capacità comuni di collaborazione che devono essere evidenziate, di cui la nascita del polo di questa mattina e la sottoscrizione tra poco del protocollo d'intesa con gli Emirati Arabi dimostra in maniera evidente. Vorrei concludere dicendo che il tema dello spazio e del cyber non sono dei temi qualsiasi. Rappresentano il paradigma di questo tempo, che è contrassegnato da due fenomeni che si manifestano praticamente in contemporanea. Così come l'uomo non è più al centro del mondo e se ne sente la nostalgia, e Papa Leone XIV ne invoca il ripristino con la splendida Magnificum Humanitas, ma così come l'uomo non è più al centro del mondo, anche la Terra non è più al centro del mondo. E l'uomo oggi vive non più nella dimensione fisica, ma vive in tre dimensioni contemporaneamente, quella fisica, quella digitale e quella ibridata, che secondo lo studioso americano Kevin Kelly è inevitabile ed è destinata a diventare prevalente. La Terra non è più al centro, perché è conteso questo suo ruolo in alto e in basso. In basso dall'importanza crescente dei fondali marini, in alto verso lo spazio, che stamattina è stato illustrato in maniera più che opportuna. Quindi la visione antropocentrica del mondo non è di fatto più sostenibile, occorre prendere atto della realtà. In questo quadro l'intelligence diventa fondamentale, l'intelligence come strumento per andare oltre, come forma di intelligenza umana più raffinata che consente di andare al di là delle evidenze. Secondo me, noi non stiamo capendo realmente quello che sta succedendo, perché stiamo continuando a utilizzare parole, concetti culturali, categorie mentali, teorie giuridiche, pratiche educative che fanno riferimento a un mondo che è in via di estinzione, un mondo che non c'è più. E in questo quadro l'intelligence ci può servire per cercare di individuare le informazioni rilevanti, per contestualizzare le informazioni perché un dato da solo non significa nulla, per unire i punti che sembrano dispersi, per cogliere i segnali deboli, perché quelli forti li vedono tutti e spesso portano da un'altra parte. E l'intelligence serve anche per tenere a bada i bias cognitivi, i pregiudizi che segnano le esistenze di ciascuno di noi dalla nascita alla morte, che noi possiamo solo individuare e cercare di contenere, perché con essi dobbiamo convivere. E in definitiva, se vogliamo allargare l'orizzonte, l'intelligence serve per difendere la democrazia da se stessa, dalle proprie inevitabili contraddizioni. Quarto secolo avanti Cristo, Aristotele. Ogni sistema politico inevitabilmente degenera. La monarchia in tirannia, l'aristocrazia in oligarchia, la democrazia in demagogia. Oggi lo chiamiamo populismo, ma è l'identica, identica cosa. Concludo complimentandomi per l'iniziativa di questa mattina, che è un'iniziativa importante per l'Italia, che parte dallo spazio, perché presieduto dal cyberspazio, che è il continente invisibile, lo definiva Kenichi Ohmae 25 anni fa, nel 2001, punta a un obiettivo preciso, quello della conquista della mente, che la conquista della mente è il campo di battaglia definitivo, oltre il quale non può esserci altro. Grazie e complimenti per l'iniziativa.
1: Grazie, grazie Mario per questa brillante chiusura. Hai quasi raggiunto dodi di sintesi del nostro maestro Gianni Letta, che di solito conclude le nostre iniziative con una... Quindi vedo che ti stai quasi quasi avvicinando. Grazie ancora. Adesso l'ultimo intervento per il presidente Luciano Violante, che forse non è ancora pronto. Allora copiamo questa parte mentre siamo in attesa dell'intervento del presidente Violante per fare la consegna dei nostri diplomi, quindi chiamererei il nostro Lorenzo Morano e il direttore del corso Spelta, che ricordiamo sono il nostro corso, questo corso consegniamo oggi i diplomi del corso sulla cyber security, sono un corso organizzato con il direttore del Chief Information Technology Office, il CISO di Cassa Depositi e Prestiti, Nicola Vanin, e appunto fa parte dello stesso ufficio il dottor Spelta. Quindi se possiamo chiamare dal sì, così intanto si sta collegando il presidente Violante.
2: Quanto sono pochi? Allora, Denis Kivage. Poi la tua, sono una foto con... Simona Di Loreto.
0: Buona giornata Luciano.
3: No, ti chiedo scusa, l'aereo ha fatto 1 ora e mezza di ritardo, ho avuto dei problemi adesso per il rapporto. Ti chiedo veramente scusa a te e a tutti quanti gli amici che sono lì presenti.
1: Grazie Presidente per la sua partecipazione, veramente insomma le sue attività che sta svolgendo prima con la presidenza della Fondazione Leonardo, ma ancor di più con l'Associazione Futuri Probabili, rappresenta per tutti noi veramente un punto di riferimento. La sua persona, per quanto mi riguarda, è sempre fonte di ispirazione e di capacità di visione di guardare lontano. Quindi la ringraziamo per il suo intervento e le lasciamo la parola.
3: Grazie, vi chiedo ancora scusa per il ritardo con il quale mi collego e soprattutto non avendo seguito le cose precedenti spero di non essere fuori tema. Ecco, volevo dire questo, noi stiamo studiando in particolare la questione delle orbite perché lo spazio ormai si è dissezionato in tanti aspetti, c'è la questione delle orbite, c'è la questione della Luna, la questione di Marte e la questione dei corpi celesti, sono 4 questioni diverse, ciascuna delle quali pone problemi distinti l'uno dall'altro. Il punto di fondo qual è? Che dall'approccio allo spazio come bene comune dell'umanità, come ricorderete tutti, siamo arrivati alla considerazione del fatto che le maggiori potenze mondiali hanno dello spazio un concetto di dominio strategico nazionale. Ormai lo spazio è un dominio strategico nazionale, non è più lo spazio comune, il che naturalmente comporta notevoli problemi. Quali sono? Perché abbiamo scelto le orbite? Perché dalle orbite dipendono molte attività umane. Le comunicazioni, l'osservazione della Terra, per non dire altro, le questioni della sicurezza, della cyber security e della sicurezza in sé. Quindi quali sono i problemi che si pongono in particolare? Primo, la crescente presenza di detriti in orbita. Si stima di fronte a circa 10.200 asset operativi di queste orbite vi siano oltre 50.000 oggetti di dimensione superiore ai 10 cm, che sono proiettili. Quello che mi rivolgo a una platea di esperti, avete visto anche nei film, quando i filmati degli astronauti, i filmati quando devono uscire dall'astronauta si mettono davanti. Perché? Perché la parte posteriore dell'astronauta serve a bloccare, a frenare eventuali oggetti che arrivano e arrivano a velocità notevole, sono proiettili sostanzialmente. Poi il secondo fatto qual è? Il secondo dato qual è? Oltre alla crescente presenza di detriti in orbita, la decisa espansione dell'attività privata nello spazio, cosa che fino a qualche anno fa non era prevedibile. Non ci sono solo soggetti pubblici, ci sono soggetti pubblici e soggetti privati. Questo mix rende particolarmente difficile la regolamentazione. Quinto tratto, manca un trattato moratoria internazionale sulle armi satellite. Tenendo presente che i test condotti da Russia, Cina e India sui propri satelliti sono responsabili della gran parte dei detriti che si trovano nell'orbita oggi. E tra l'altro, secondo le fonti dell'intelligence USA, la Russia starebbe sviluppando armi nucleari antisatellite da dispiegare nello spazio. Quindi questo rende le cose ancora più complicate. Devo dire, un altro punto sul quale vi permetto di chiamare la vostra attenzione è la crescente integrazione nelle reti spaziali, nelle infrastrutture di rete portanti della società, dell'economia, la finanza, i trasporti, la protezione delle infrastrutture critiche, sicurezza, comunicazione. Questo vuol dire che si accresce la vulnerabilità e si accresce la possibilità di penetrazione ai fini di danneggiare singole attività svolte sulla Terra. Devo dire che le attuali norme, credo che Mario ne avrà parlato, attuali, parlo del trattato sullo spazio esterno del 1967, non sono più adeguate, essendo state pensate ad un'epoca in cui gli attori spaziali erano soli istituzionali e governativi, non c'erano soggetti privati. D'altra parte voglio ricordare che i soggetti privati sono stati autorizzati da una legge del Congresso americano del 2015, presidenza Obama, a compiere attività sui corpi celesti e ad appropriarsi di tutto quello che possono trovare, di cui si possono appropriare, avendo la garanzia del segreto industriale. Questa è una cosa abbastanza rilevante dal punto di vista poi delle relazioni internazionali. Devo dire che il problema è che il trattato non prevede il divieto di spiegamento di armi convenzionali in orbita, tanto più di armi non convenzionali, quelle sulle quali, per le quali stiamo assistendo adesso, in particolare nella guerra tra Russia e Ucraina. E nel vietare armi di distruzione di massa non menziona esplicitamente i sistemi ASAT e il flusso cinetico e crea una zona grigia nella quale poi gli stati si inseriscono naturalmente. Ora, il problema sul quale volevo inoltre richiamare la vostra attenzione è che la criticità prevalente riguarda l'orbita bassa, dove si concentrano la maggior parte dei satelliti applicativi, quelli che riguardano la situazione della Terra, le comunicazioni e così via. Starlink, Starshield, Amazon, LEO, Tierwave, Guang cinese, Qianfan, sono, e il progetto SpaceX soprattutto, riguarda tutte quante le orbite basse. D'altra parte, se il progetto SpaceX dovesse andare in porto, avremmo 1 milione di satelliti che intasano le orbite, anche perché ciascuno di questi satelliti riceverebbe energia solare tramite pannelli che vanno dai 40 ai 70 metri quadri. Figuriamoci cosa vuol dire in orbita avere 1 milione di satelliti, ciascuno dei quali ha pannelli per acquisire energia solare che vanno dai 40 ai 70 metri quadri. Ora, quali sono i rischi maggiori? Primo, distorsione dell'economia di mercato, determinata dal fatto dell'esistenza di possibili posizioni dominanti di fatto monopolistiche e più di uno o più operatori privati. Ormai ce ne abbiamo uno che sostanzialmente è quasi operatore monopolistico privato. Poi sviluppo, l'affollamento delle orbite ridurrà la permeabilità delle stesse fino a rendere indisponibile la risorsa orbitale. Cioè, questo è un po' il rischio che abbiamo. L'intasamento può essere talmente vasto che ci rende indisponibile la risorsa orbitale e con il rischio del cosiddetto evento Kessler, l'evento disastroso, cioè che distrugge sostanzialmente un numero rilevante di satelliti. C'è un'interferenza dell'alta occupazione dell'orbita da parte dei satelliti impattanti sulle attività scientifiche, astronomia e così via. Tra l'altro molti astronomi, se ne è parlato nel convegno del G7 a Londra, con un documento presentato tra l'altro dall'Accademia delle Lincee italiana, che è stata fatta proprio con qualche piccola correzione da G7, che riguarda proprio questo problema. Il problema è che la quantità di satelliti impedisce lo studio dell'astronomia, sia perché i corpi sono riflettenti, sia perché le orbite sono intasate. C'è anche un punto sul quale si riflette poco, è l'inquinamento legato ai materiali introdotti nell'atmosfera da parte di satelliti o altri corpi celesti che decadono a un certo punto. E sono anche diversi materiali che compongono i meteoriti che decadono. E noi praticamente abbiamo da 3 a 400 tonnellate l'anno di materiali artificiali che respiriamo. E questo è un problema naturalmente. L'intasamento di orbite produce anche l'aumento esponenziale del rischio sistemico di collisioni, l'interruzione dei servizi essenziali critici per l'istruzione di asset istituzionali e fine all'istruzione di valore economico. Chiudo, tenendo presente che anche dall'intasamento delle orbite deriva un significativo impatto sul mercato finanziario assicurativo. Ecco, la nostra legge, per esempio, prevede che lo Stato che autorizza una missione è responsabile dei danni causati da questa missione. da dovunque parte la missione, se ben chiaro, anche dagli Stati Uniti, da un'isola dell'Oceano Indiano, eccetera. Quindi questo riguarda in particolare i paesi che si apprestano ad avere una certa presenza nelle orbite, perché su loro ricade il problema della responsabilità. So che alcune banche stanno cominciando ad affrontare il problema assicurativo che riguarda la vita degli astronauti, che riguarda anche i danni che possono essere arrecati nell'attività satellitare. Questo è il quadro che molto sinteticamente volevo farvi. Noi stiamo lavorando a un rapporto naturalmente molto più complesso di questa rapida esposizione, che presenteremo entro dicembre, e saremo grati, naturalmente riceverete l'invito tempestivo, saremo grati se voi e tu, Mario, anche per l'amicizia, non so bene da quanti secoli fa risale, ma insomma, certamente al secolo scorso risale, potremmo riprendere questi temi e ridiscuterli insieme, perché più si creano sinergie di riflessione su questi temi, più si fanno passi avanti naturalmente nello studio di questi fenomeni. Vi ringrazio molto e mi scuso ancora per il ritardo.
1: Grazie Presidente per aver portato l'attenzione sui temi fondamentali del sistema orbitale, per le ricadute pratiche, non solo per la caduta dei detriti, ma anche questo giusto problema concreto finanziario e assicurativo, in una logica dove il dominio spaziale sta diventando sempre più una questione di interesse nazionale, e questo complica un po' di cose. Quindi grazie, e si è collegato in maniera puntuale, quindi non deve farci nessuna scusa, anzi grazie per il suo tempo e per le sue parole. In attesa che arriva la delegazione emiratina e l'ambasciatore degli Emirati Arabi in Italia, continuiamo la consegna dei diplomi. Chiamiamo tutti gli studenti, se vi potete insomma mettere da un lato, in modo tale che quando chiamiamo siete già pronti. Grazie.
4: Matteo Mazzone.
1: Rimani solo lì tu a quel punto. Okay.
4: Alessio Feoli. Alessandra Corsi. E Luca Dandini.
1: Volevo ringraziare l'amico Spelta e il direttore Vanin, Cassa Depositi e Prestiti è uno dei nostri partner aziendali più importanti, la formazione appunto a cui vengono dedicate questi corsi, queste lezioni, rappresentano per noi un tema molto importante. Gli studenti che si sono avvicendati sono dirigenti del Ministero delle Finanze, delle grandi aziende e appunto del mondo delle professioni, quindi anche insomma è stata la prima edizione del corso sulla cyber, adesso che ne coglieremo l'occasione per unire vari domini, quindi probabilmente svilupperemo delle sinergie comuni anche nell'ambito appunto dell'alta formazione. Vi ringrazio, quindi chiusa questa nostra prima sessione.
5: Noi abbiamo dato degli attestati di frequenza in questo momento, però avremo piacere di conoscere qual è stato il percorso e soprattutto la capacità di individuare in questo settore una attività e anche magari uno scopo di vita. Quindi io inviterei qui sul palco qualcuno tra i ragazzi che si offre spontaneamente a portarci una testimonianza.
1: Anche in vista del prossimo convegno che possiamo... Che siamo...
6: Buongiorno a tutti. Io sono Denise Letgari Kivage, sono una delle studentesse della Space Academy, sono un'avvocata e ho partecipato al corso su cybersicurezza e fraud management organizzato dalla Space Academy e da Cassa, perché credo che l'approccio che dobbiamo avere tutti su questi temi sia assolutamente di consapevolezza. Manca all'interno probabilmente del sistema privato, io mi occupo di corporate governance, una consapevolezza di quanto in realtà sia importante tutelare e proteggere quello che è il nostro spazio di sicurezza. Noi abbiamo una esposizione come paese. I casi più noti di violazioni appunto della di fraud management nascono, come appunto nel corso ci è stato spiegato, anche nella supply chain. Quindi per arrivare a violare un ministero, per arrivare a violare una infrastruttura strategica del nostro paese, in realtà la catena va a colpire la supply chain e quindi magari l'ultimo dei fornitori di una rete. Quindi è importante che all'interno della nostra del nostro sistema paese noi abbiamo consapevolezza, e che quindi tutti gli operatori, non solo gli enti pubblici, non solo le infrastrutture strategiche, non solo le istituzioni, ma appunto la popolazione civile, proprio adesso che ci avviciniamo ad assumere un'identità digitale, quindi ciascuno di noi abbiamo uno smartphone in mano, siamo esposti alla diffusione dei nostri dati, abbiamo consapevolezza di questo. Quindi sono molto contenta dei contenuti di questo corso, e appunto so che ci sarà una seconda edizione, quindi mi auguro che ulteriori persone possano partecipare. Tra l'altro il corso consente la partecipazione da remoto, che è molto importante, quindi ci sono delle lezioni in presenza e lezioni in remoto. Questo consente di organizzarsi con facilità, e in occasione tra l'altro di questa iniziativa Space Academy parteciperà insieme ad Adam Smith Society e Arthur Doolittle ad un convegno che si terrà il 23 di settembre qui a Roma, e che avrà proprio ad oggetto il tema della difesa, della cybersicurezza e dell'aerospazio. Quindi sarà una terza tappa dopo il corso, l'inaugurazione di oggi del PIC, di un percorso appunto di consolidamento e di messa insieme di sinergie, di network e di persone insomma che stanno operando per costruire un'infrastruttura solida per il sistema paese. Grazie.
1: Adesso un'altra breve testimonianza del dirigente del MEF, un nostro studente, prego.
7: Grazie, sarò brevissimo.
1: Presentati.
7: Sono Alessio Feoli, sono dirigente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E, insomma, l'anno scorso ho vinto il nono corso concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, e devo dire che dopo quel percorso formativo ho voluto, non terminare la mia attività di formazione. Ho scelto la Space Academy, questo è già il secondo corso che faccio con la Space Academy. Ringrazio Lorenzo, Valerio De Luca, tutti gli amici e promotori di questa meravigliosa iniziativa di alta formazione, che secondo me ha un grandissimo vantaggio, e non lo dico per fare pubblicità, anche perché in generale non amo la piaggeria, e che ragiona in maniera particolarmente analitica e profonda, utilizzando un metodo che è quello tipico, dell'analisi, dell'intelligence se vogliamo, ma soprattutto ragiona in maniera particolarmente interdisciplinare. E ne è dimostrazione questo corso sulla cyber security che abbiamo appena concluso con la consegna degli attestati, perché se c'è una cosa che probabilmente dovremmo capire tutti, anche all'interno del corso è stata particolarmente valorizzata, che la cybersicurezza non è soltanto un problema tecnologico ed informatico, ma riguarda soprattutto le persone, le organizzazioni. Io sono un po' appassionato di organizzazioni complesse, dato che lavoro forse per una delle organizzazioni più complesse in Italia, ma soprattutto è un tema di fiducia tra persone e istituzioni. Quindi io ringrazio la Space Academy per l'opportunità e per l'alto valore formativo, e soprattutto mi auguro che queste iniziative migliorino la fiducia delle persone nelle istituzioni. Grazie.
1: Adesso sono molto lieto e onorato, chiamerei il figlio dell'ammiraglio Porchiazzo qui vicino a noi. Il conferimento all'ammiraglio di squadra Giancarlo Porchiazzo, il presente attestato di merito, quale riconoscimento per l'eccezionale contributo reso alla Repubblica Italiana, alle istituzioni democratiche e alla difesa nazionale. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha saputo coniugare l'eccellenza del comando operativo con una visione strategica orientata all'innovazione, allo sviluppo delle capacità delle forze armate e alla cooperazione internazionale, distinguendosi per l'altissimo senso dello Stato, l'integrità morale e dedizione assoluto al servizio della patria. L'autorevolezza esercitata nei più elevati incarichi di comando, il contributo offerto ai programmi strategici multinazionali e il profondo rapporto di fiducia instaurato con il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi testimoniano una vita interamente dedicata al bene comune, all'onore della Marina Militare e al rafforzamento della sicurezza nazionale. Con questo riconoscimento la Fondazione AISES e la Space Academy Carlo Azeglio Ciampi rendono omaggio a una figura che incarna i più alti valori del servizio pubblico, della leadership responsabile e della fedeltà alle istituzioni, indicando il suo esempio quale patrimonio di ispirazione per le generazioni presenti e future. Prego, ritira il figlio dell'ammiraglio Porchiazzo.
5: C'erano delle domande dal pubblico, un attimo che passano con il...
8: Buongiorno a tutti, sono Francesco Greta, faccio parte di ISS Young in qualità di presidente e ringrazio innanzitutto gli illustrissimi ospiti, relatori e tutte le persone qui presenti. La mia domanda era rivolta, diciamo, a voi relatori. Alla luce della crescente interdipendenza tra spazio e cybersicurezza e intelligenza artificiale, quali competenze ritenete oggi indispensabili per sviluppare e per formare una nuova classe dirigente capace di affrontare le sfide del futuro? Grazie.
9: Allora, la domanda è molto, molto ampia, ovviamente presa dal punto di vista del Ministero degli Esteri, competenze internazionali, non solo linguistiche ma di conoscenze geopolitiche e di tutti gli impatti che queste tecnologie hanno nei rapporti fra Stati e all'interno delle organizzazioni internazionali. Poi ovviamente è necessario che il nostro sistema di alta formazione si adegui ai tempi, e lo sta facendo. È necessario che i giovani scelgano materie al passo con i tempi nei loro diversi filoni. Cioè, quello che voglio dire, si può studiare giurisprudenza e occuparsi di questi temi, si può studiare economia e occuparsi di questi temi, non lo fanno solo gli ingegneri, lo devono fare anche coloro che poi saranno chiamati a fare professioni umanistiche, lo devono fare anche coloro che saranno chiamati a professioni di tipo politico. Quello di cui abbiamo bisogno sono decisori, politici e manager in grado di capire l'impatto di queste tecnologie e capire e scegliere le opportunità migliori da seguire.
5: Io volevo aggiungere che quando si tratta di space economy noi siamo ancora mentalmente legati a un approccio che è prettamente quello passato, quello precedente, quindi un'impostazione che va riferita più al campo militare, più all'aerospaziale, e dimentichiamo che invece da questo si parte su tutta una declinazione a livello industriale che va a insistere in settori privati e in settori anche comunemente noti. Se noi pensiamo ad esempio tutto il campo meteorologico o della prevenzione dei disastri sismici o addirittura anche sul campo assicurativo, noi dobbiamo ben comprendere intanto che questo è lo stato dell'arte, queste possono essere le declinazioni e che quindi non necessariamente nella space economy sia appunto necessità dell'ingegnere aerospaziale, ma sono tantissimi i campi di applicazione. Quindi, partendo da un interesse specifico su questo ambient, la possibilità di formazione e conseguentemente le possibilità lavorative sono amplissime. Quindi esplorare questi settori secondo me avvantaggia perché dà una chance in più ai nostri ragazzi a livello occupazionale e anche di occupare una nicchia che magari al momento appunto non è tanto esplorata nel punto di vista lavorativo. Quindi investiamo su questo campo, capiamo quali possono essere anche gli impegni collaterali e ragazzi anche in questo caso buon lavoro e buona formazione a tutti. C'era sì un'altra domanda, prego.
10: Buongiorno, mi chiamo Luigia Aristodemo. Intanto Cinzia, senatrice, sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda la possibilità da dare ai ragazzi e alle donne che ultimamente abbandonano le materie STEM. Quindi cerchiamo di invogliarle a riprendere e a formare una nuova economia o portare avanti un'economia. Volevo fare una domanda. Si sente?
5: Si sente poco, avvicina un po' più.
10: Volevo fare una domanda. La cooperazione tra istituzioni, mondo della ricerca, imprese e partner internazionali è sempre più determinante. Quali strumenti ritiene prioritari per rafforzare queste sinergie e garantire all'Italia un ruolo da protagonista nei futuri programmi spaziali europei e globali?
9: Anche questa è una domanda, diciamo, che necessiterebbe ore. Allora, quello che il Ministero degli Esteri fa è essere un attore principale all'interno del COMINT, e quindi che è il comitato, diciamo, di coordinamento opportunamente creato dall'Italia per compiere queste scelte strategiche. Favoriamo collaborazioni internazionali attraverso, per esempio, dialoghi spaziali. Noi abbiamo dialoghi spaziali avviati con gli Stati Uniti, li abbiamo avviati con il Giappone quest'anno a maggio, li avvieremo con altri paesi, tra l'altro inclusi gli Emirati Arabi Uniti, che sono uno dei nostri partner futuri di riferimento. Abbiamo una rete di addetti scientifici e soprattutto di addetti spaziali dedicati, quindi 5 figure a Bruxelles che presidiano l'ESA, a Praga e Vienna per presidiare EUSPA e il COPOS a Vienna, ovviamente Washington, Tokyo, adesso stiamo aprendo una nuova posizione a Delhi. Quindi vuol dire, il Ministero degli Esteri contribuisce a queste attività di proiezione internazionale. Abbiamo tavoli insieme all'ICE di internazionalizzazione delle imprese, ce n'è uno già dedicato al cyber, altro argomento seguito oggi anche se non di mia diretta competenza. Ne stiamo aprendo uno adesso dedicato a intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche, altro tema di particolare rilevanza da seguire. Abbiamo già organizzato l'anno scorso insieme al gruppo interparlamentare per lo SPA, per la Space Economy, presieduto l'onorevole Mascaretti, il primo evento sulla Space Economy alla Farnesina. Ne faremo un altro quest'anno in ottobre, sempre alla Farnesina. Quindi, diciamo, da questo punto di vista spero di averle risposto. Grazie.
10: Grazie.
5: Sì, colgo l'occasione per salutare il collega Mascaretti per l'input che ha dato per sviluppare tramite questo intergruppo tutta quanta la filiera. Ovviamente ne faccio parte anch'io e sono onorata appunto che rientri che siamo riusciti tramite questo intergruppo a metterlo tra le priorità che riguardano il Parlamento. Aggiungo che il governo si è mosso bene, non perché devo elogiare questo governo, ma perché quello di cui si aveva necessità è esattamente quello che è stato fatto. Quindi, oltre alle declinazioni normative, è stato istituito non solo presso il MAECI, quanto già raccontato dal dottor Moruzzi, ma ad esempio presso il MIMIT è stato istituito, lo abbiamo accennato anche prima, il COMINT, che è un comitato interministeriale permanente che si occuperà di portare avanti questa progettualità. Come? Mantenendo sempre vigile l'attenzione sulle questioni normative, cercando di capire come affiancare ulteriori sovvenzionamenti allo scadere, insomma, di quei 7,8 miliardi che abbiamo già previsto per questo triennio, ma soprattutto, che quello che poi interessa e che deve essere il cuore di tutto il ragionamento che abbiamo fatto fino ad oggi, è come posizionare a livello strategico la filiera Italia in questo campo. E guardate, non è banale ragionare politicamente su questa terza mission. Perché? Perché ci siamo raccontati che noi siamo fonte di innovazione e di formazione già da tempo, perché ci siamo raccontati che la filiera è già rappresentata su tutta Italia da larghissimo tempo, con grandissime competenze a tutti i livelli, quindi dalle grandi industrie a livello internazionale alle piccole PMI innovative e alle start-up. E quindi sarebbe un peccato non proporre l'Italia con tutta questa sua ricchezza. E vederla dal punto di vista strategico significa esattamente questo: riconoscere le nostre competenze e, sui tavoli opportuni, richiamare questa nostra prerogativa, questa nostra competenza e, consentitemi anche, questo nostro primato, che è il motivo, insomma, che ci deve rendere orgogliosi, e cercare di fare implementare quanto più accordi di livello internazionale possibile. Ecco, speriamo, insomma, nel 2033 di non sconfessare appunto la realizzazione dei moduli abitativi sulla Luna, dando ragione a tutti quei filoni sorridentemente complottisti. Io invece penso che, insomma, le nostre eccellenze ci daranno invece più che ragione, Ecco, pensiamo in grande perché lo abbiamo fatto sinora, ce lo siamo poco detto, ma oggi è il momento non solo di pensare, ma di dimostrare che sappiamo farlo molto bene. E colgo l'occasione per dare il benvenuto, che li vedo entrare adesso, alla delegazione emiratina. Ci hanno ripensato, non lo firmiamo più questo protocollo. E facciamo. Professor Martino, presentiamoli così noi li andiamo a prendere e lei li enuncia così. Ecco, benvenuto ambasciatore. Io sono fiera di avere qui sia la rappresentanza di Trans Research and Advisor e l'ambasciata emiratina, e passo la parola a questo secondo panel, scendo giù così abbiamo la possibilità di dare più rilevanza ai nostri relatori.
11: Benvenuti in questo secondo panel della giornata in questa splendida sala Zuccari. I miei ringraziamenti li rinnovo ancora una volta alla senatrice Pellegrino e anche appunto al Senato della Repubblica per l'ospitalità. Vi vado subito a presentare gli ospiti appunto di questo secondo panel dal titolo Intelligenza Artificiale, quindi entreremo un pochino più nel merito di quanto è stato ampiamente discusso nella prima parte del nostro panel. Intelligenza artificiale, governance ed etica delle tecnologie emergenti. Grazie, ancora un applauso e vi faccio un breve riassunto di quanto è stato appena detto, visto che dovrebbe, non mi date conferma, insomma, che non dovrebbe esserci stata la corretta traduzione dall'inglese. In sintesi, le tecnologie emergenti, in particolare l'intelligenza artificiale, trascendono quelli che sono i confini nazionali. La loro governance richiede quindi una cooperazione internazionale basata sulla fiducia, lo scambio di conoscenze ed una stretta collaborazione tra governi, settore privato, mondo accademico e gruppi di riflessione per sviluppare delle soluzioni condivise. In Trans Group riteniamo che la ricerca scientifica e il dialogo basato sulla conoscenza siano essenziali per definire politiche efficaci per il futuro. Ribadiamo dunque il nostro impegno per promuovere la ricerca di alta qualità, rafforzare la collaborazione internazionale e sostenere iniziative che approfondiscono proprio la comprensione di queste opportunità che vengono presentate, insomma, dalle tecnologie emergenti come l'AI. Continuiamo con i nostri relatori. Insomma, in questo panel do subito la parola a Marco Lisi, inviato speciale per lo spazio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, nonché membro del CDA dell'Agenzia Spaziale Italiana. Prego.
12: Allora, io ringrazio innanzitutto gli organizzatori e saluto ovviamente, anche se si è appena assentato, il Sua Eccellenza l'Ambasciatore e tutta la delegazione degli Emirati Arabi Uniti, la gentile moderatrice. E prima di iniziare il mio intervento vorrei confermare, lo faccio anche in assenza dell'Ambasciatore, ma sono sicuro che riporterete le mie parole fedelmente, tutto l'interesse e l'amicizia del Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio Tajani nei confronti degli Emirati Arabi in vista di una cooperazione, di un'alleanza sempre più stretta e soprattutto di una cooperazione a tutti i livelli, e in particolare specificamente nell'ambito tecnologico e spaziale. Tutto questo è veramente molto importante per noi, è stato confermato molte volte, anche recentemente ho avuto il piacere e l'onore di visitare gli Emirati Arabi e di intrattenere rapporti con esponenti del governo emiratino proprio in vista di confermare la nostra cooperazione. Mi permetta la moderatrice di uscire un attimo dal seminato, rimanendo sempre nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ma piuttosto che parlare così di aspetti etici o di governance, di riagganciarmi al tema della precedente sessione, quello dello spazio. Io penso che ci sia un potenziale di cooperazione tra l'Italia e gli Emirati Arabi veramente eccezionale, e vado a spiegare perché. Devo innanzitutto spiegare che la maggior parte delle immagini satellitari che vengono raccolte dai satelliti in orbita, per lo più, non vi stupite, non vengono viste da nessuno. Vengono prese e messe in archivio e solamente sulla base di esigenze vengono utilizzate. Si può anche dire che c'è un doppio utilizzo delle immagini satellitari, un utilizzo diciamo più tattico, utilizzo una terminologia militare ma che si applica sia alle applicazioni civili che a quelle più strettamente di sicurezza e militari, un utilizzo tattico che è quello legato alla raccolta di un'immagine e al suo utilizzo immediato, per esempio per studiare i problemi di un disastro naturale o di un particolare evento. C'è poi un utilizzo diciamo di tipo più storico strategico, che è quello appunto di andare a prendere le migliaia di immagini che sono state raccolte nel tempo ed andarle ad analizzare per scoprire una serie di cose. Innanzitutto l'evoluzione di alcuni fenomeni, questo è molto importante soprattutto alla luce del cambiamento climatico, di alcuni fenomeni particolarmente seri quali la desertificazione ed altre cose simili. È anche molto utile, diciamo, l'utilizzo di immagini storiche, quindi di per sé non più utili nell'immediato, per andare a scoprire risorse naturali che vanno dal petrolio al gas, l'acqua, che è una delle risorse sempre più importanti, in particolar modo nella regione diciamo dove vive diciamo, e si sviluppano gli Emirati Arabi, la ricerca di minerali particolari, per esempio oggi il particolare interesse per le terre rare e quant'altro. Allora, tutte queste migliaia di immagini sono lì, praticamente inutilizzate. L'Italia è un grande produttore, è un produttore all'avanguardia nel mondo, oserei dire, per quello che riguarda le immagini satellitari, perché noi abbiamo una costellazione di primissimo livello che è la Cosmos SkyMed e la stiamo complementando anche con una nuova costellazione che già è parzialmente operativa, Iride, che ammonta a una sessantina di satelliti tutti intorno alla Terra. D'altra parte gli Emirati Arabi, come abbiamo già sentito, sono leader, possiamo dirlo a livello mondiale, nel campo dell'intelligenza artificiale. Quindi io vedo qui un'opportunità unica e molto proficua di cooperazione, peraltro una cooperazione completamente paritetica, dove l'Italia mette a disposizione appunto i suoi tesori storici di immagini, nonché ovviamente tutte le immagini che seguitiamo a produrre, e gli Emirati Arabi utilizzano le loro tecnologie specificandole ulteriormente per l'elaborazione di queste immagini. Perché l'intelligenza artificiale è utile nell'elaborazione delle immagini satellitari? Perché fare la interpretazione delle immagini satellitari è qualcosa di molto complicato, che già oggi si fa con l'uso del computer, ma richiede comunque molto tempo e anche personale umano molto qualificato. L'intelligenza artificiale sicuramente riesce a fare queste operazioni in tempi molto più rapidi, ma c'è un altro motivo: con l'intelligenza artificiale si riuscirà molto meglio di adesso a fare quello che viene detto la fusione dei dati, in altri termini mettere insieme a fattore comune immagini di una stessa area che provengono da satelliti diversi, peraltro anche satelliti non necessariamente italiani, ovviamente ci sono satelliti commerciali, ci sono satelliti della Commissione Europea, Copernicus, la costellazione Copernicus, che sono messi a disposizione completamente in modo gratuito. Allora l'intelligenza artificiale riuscirà in modo molto efficace a fare la cosiddetta fusione, cioè a tenere in conto di tutte le informazioni, ricavando dei risultati che la singola immagine non sarebbe mai riuscita a dare. Quindi io personalmente mi batterò, diciamo, e mi metto a disposizione per questa cooperazione, perché ritengo che sia un esempio ottimo, prima di tutto, di cooperazione internazionale completamente paritetica, perché c'è una uguaglianza di ruolo e di responsabilità da entrambe le parti. È una cooperazione che, come piace ricordare il ministro Tajani, è per fare un sano business. Cioè vogliamo insieme non semplicemente cooperare per essere amici, ovviamente vogliamo essere amici, ma essere amici anche se possibile facendo, creando valore. E quindi tutto questo, diciamo, è la premessa poi anche per una amicizia e una cooperazione duratura, perché le cose che durano sono anche quelle che sono proficue, reciprocamente proficue. Quindi questo, diciamo, era quello che un po' intendevo dire. Riconfermo di nuovo, perché è necessario ed è stato, mi è stato raccomandato, questa grande disponibilità da parte dell'Italia di cooperare con gli Emirati in questo e in altre attività che poi si potranno presentare in futuro. Grazie per l'attenzione.
13: Bene, grazie, un applauso ancora a Marco Lisi. Professor Luigi Martino, direttore del Polo Italiano per il Cyber e lo Spazio. Prego.
14: Grazie mille Barbara, grazie ancora una volta a tutti coloro che sono rimasti qui. Ringrazio soprattutto, permettetemi di ringraziare gli amici di Trent, dottor Mohammed, tutto il gruppo della delegazione di Trent, che dovevano partire ieri, ma proprio vista l'opportunità e l'occasione di venire a questo evento, hanno deciso di posticipare il loro rientro negli Emirati, proprio anche in forma di rispetto e di priorità della, diciamo, della valenza di questi rapporti bilaterali di cui ci ha appena parlato l'inviato speciale per il ministro, l'ingegner Lisi, che ringrazio veramente per essere qui con noi a portare non solo una visione tecnica di esperto trentennale, mi viene da dire, 50 anni, io gli ho tolto 20 anni per rispetto, però nel settore, avendo rappresentato l'Italia ad altissimo livello, ma soprattutto per portare anche una visione strategica, diciamo, dei decisori politici italiani nei confronti degli Emirati Arabi, al fine di cementare quello che è avvenuto con la visita, se non sbaglio la prima visita storica, di un rappresentante degli Emirati Arabi, Sua Altezza Reale, lo Sheikh Mohammed bin Zayed. Una visita che rappresenta veramente opportunità di ampio spettro, per esempio economicamente parlando, è una visita che ha lanciato dei progetti pari a 40 miliardi di dollari, progetti bilaterali. E in tutto ciò rientra anche quello che accennava prima l'ingegner Lisi, la capacità emiratina di posizionarsi anche come attore di primo piano in due contesti che stiamo affrontando oggi: uno è il contesto della space economy, l'altro è il contesto dell'artificial intelligence specifica in questo panel. Mi pregio anche dell'onore di aver facilitato questa visita, ma soprattutto dell'onore di aver facilitato l'adesione di Trent tra i fondatori anche del PICS, tra coloro i primi ad aderire al Polo Italiano per Cyberspace. Quindi è un doppio onore per me, soprattutto aver contribuito a restituire qualcosa anche a livello di ritorno di investimento in un paese come sono gli Emirati Arabi, che investe moltissimo anche nelle eccellenze internazionali. Per darvi un esempio, il 90% della popolazione negli Emirati è una popolazione expat, quindi è una popolazione che viene a livello internazionale, solo il 10% è formata da popolazione locale, quindi per farvi capire anche l'attrazione e l'attrattiva che c'è di questo paese. Alcuni numeri molto importanti. Già ieri, per esempio, è una coincidenza, non l'abbiamo voluto noi, gli Emirati hanno lanciato Leonav 1, che è il primo satellite emiratino dedicato alla navigazione. Questo vi fa capire l'importanza che ha il settore spazio a livello strategico emiratino, ma anche l'importanza di poter creare a livello pragmatico delle opportunità anche di carattere economico, commerciale verso la filiera italiana in quel paese, portando anche delle tecnologie all'avanguardia delle quali l'Italia può vantarsene. Sono 12 miliardi di investimenti nazionali degli Emirati Arabi. L'obiettivo della National Space Strategy degli Emirati Arabi è quello di posizionarsi nei top 10 paesi mondiali entro il 2031 nel contesto spazio. Una crescita quasi attorno al 30% annuo delle aziende emiratine in questo contesto.

0: di carattere economico. Fondamentalmente questi numeri sono un qualcosa che permettono alla filiera italiana, all'ecosistema nazionale italiano, di guardare agli Emirati Arabi Uniti come un'opportunità, ma anche di creare un'attrazione verso gli investimenti emiratini nel nostro paese, quindi creare anche lì un dialogo di carattere economico commerciale, non solo unilaterale ma bilaterale, bidirezionale. Come abbiamo annunciato oggi, non solo l'adesione di Trends, la firma con la fondazione ISES è un momento di grande importanza, ma anche l'adesione, come dicevo prima, al polo italiano per cyber space economy. E soprattutto abbiamo ricevuto l'interesse anche dall'Agenzia Spaziale Emiratina ad aderire a questo polo, questo centro di eccellenza, portando anche all'attenzione delle opportunità che potrebbero nascere in entrambi i paesi. La parte più importante che dobbiamo comprendere è anche la minaccia comune che accomuna i due paesi in questo contesto, soprattutto nel contesto sia non solo cyber security ma anche il contesto spaziale. Considerate per esempio che gli asset spaziali, come l'abbiamo detto all'inizio di questa tavola, diciamo così, di questo evento, sono asset molto vulnerabili agli attacchi informatici, ma sono anche asset dual use per eccellenza. Vi faccio un esempio pratico: cosa è successo durante la crisi nel Golfo? Strumenti messi a disposizione nazionalità cinese, lanciati nello spazio in orbita per fini di ricerca, sono stati utilizzati a supporto delle decisioni militari e tattiche iraniane per colpire obiettivi nell'area. Quindi capite bene quali sono i pericoli reali di non governare quest'ambito, ma soprattutto di non implementare delle misure di sicurezza capaci di contrastare le minacce. Questo è solo uno degli esempi che volevo portare alla vostra attenzione, ma per arrivare al punto, l'obiettivo principale del PIX è quello anche di lanciare delle attività bilaterali, e ci poniamo anche l'obiettivo di organizzare un evento bilaterale negli Emirati con i nostri amici di Trends, e perché no portare anche una delegazione di aziende italiane negli Emirati al fine di facilitare anche queste opportunità. Quindi per me è veramente un grande onore aver potuto facilitare questa iniziativa, ma soprattutto è un grande onore poter assistere oggi a qualcosa di pragmatico che è la firma di questo MOU tra due organizzazioni alle quali io personalmente ci tengo tanto, ma soprattutto perché rappresentano veramente l'eccellenza per i due paesi, come Trends e ISES, la fondazione ISES. Quindi grazie davvero per questa opportunità.
1: Bene, grazie professor Martino. Ecco, direi che possiamo a questo punto concludere, tirare un pochino le conclusioni. Valerio, ti lascerei chiaramente a te l'ultima parola. È stato un privilegio chiaramente ascoltare oggi in questa bellissima sala testimonianze da parte delle istituzioni, del mondo accademico, delle aziende, delle ambasciate, da parte anche delle ministeriali. E è stata un'occasione per capire un pochino, ad entrare un po' più nel merito di quelle che sono le politiche da adottare, le nuove governance che necessarie in questo momento per l'intelligenza artificiale, volte chiaramente a costruire, come si diceva, un importante ecosistema costruito su valori condivisi, non solo valori, su tecnologie condivise. Mi sembra che sia un pochino stato anche questo un pochino il assunto di quanto ci siamo detti, su innovazioni e anche sulla sicurezza, e così come tanti altri temi importanti. Prego Valerio, a te l'ultima parola per chiudere questo convegno.
2: Grazie Barbara, grazie agli amici Emilatine, grazie a Sua Eccellenza l'Ambasciatore. Sarà una conclusione breve in vista appunto della

0: la sottoscrizione del nostro accordo, di cui poi invito l'ambasciatore a prendere parte qui con noi. Il nostro progetto PIX nasce con il migliore degli auspici, in una sede istituzionale come quella del Senato della Repubblica, con rappresentanti delle istituzioni come l'ingegner Lisi, il mondo delle aziende e delle industrie come Health Group, un'azienda leader nel settore della guerra elettronica, agli nostri studenti, proprio per sottolineare come l'alta formazione e la condivisione delle competenze sia un dato molto importante. L'obiettivo, lo ripetiamo insieme al direttore, il professor Martino, è quello di aggregare il mondo delle industrie, della ricerca, delle università e delle istituzioni per fare non solo sistema paese, ma anche stabilire una sinergia, una cooperazione internazionale, come diceva l'ingegner Lisi, simmetrica, appunto tra pari, e che è l'occasione migliore per sviluppare degli rapporti sicuramente duraturi.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori delle commissioni riunite bilancio e politiche dell'Unione Europea di Camera e Senato con l'audizione della Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione Europea sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo 28-34. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dinanzi alle commissioni bilancio e politiche dell'Unione Europea, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, della Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione Europea relativi al quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Interviene la professoressa Lilia Cavallari, Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, a cui chiedo di contenere la propria relazione entro un tempo massimo di circa 30 minuti, così da lasciare spazio a eventuali interventi dei parlamentari e alle relative repliche. Segnalo sin d'ora che l'audizione dovrà concludersi entro le ore 16 in ragione della ripresa dei lavori del Senato della Repubblica. Prego, professoressa. Saluto la professoressa Valeria De Bonis, componente del Consiglio del PB, e do la parola alla Presidente Cavallari. Prego.
3: Grazie Presidente, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, sostanzialmente il messaggio di fondo è che ci sono delle novità, innovazioni significative sul metodo e sulla composizione del bilancio. Rimane però limitata la dimensione complessiva delle risorse, quindi la dimensione del bilancio stesso. Novità in termini di un metodo più orientato al conseguimento dei risultati, una maggiore flessibilità nell'allocazione delle risorse e una riallocazione delle risorse in linea con gli obiettivi comuni e con le priorità strategiche dell'Unione Europea. Perché queste innovazioni? Le innovazioni si scrivono in un quadro che è divenuto più complesso indubbiamente, quindi c'è l'esigenza di rispondere ad un quadro mutato in cui ci sono pressioni notevoli per la sicurezza, per l'autonomia strategica, c'è una necessità di recupero di un divario tecnologico dell'Unione Europea nei confronti di Cina e Stati Uniti, che a sua volta ha dei riflessi non trascurabili sulla stessa autonomia strategica e sulla stessa sicurezza dell'area comune. Quindi le esigenze sono forti e sono quelle appunto di indirizzare quanto più possibile le risorse europee verso degli obiettivi comuni. E quindi l'esigenza e l'ambizione è molto chiara e molto condivisibile, rimane tuttavia limitata la dotazione del bilancio comune, perché c'è un aumento naturalmente in termini assoluti, ma la dotazione complessiva del bilancio al netto del rimborso dei prestiti contratti per NGU rimane sostanzialmente in linea con il quadro attuale, quindi con la programmazione precedente, e quindi siamo nell'ordine di 1,15% del reddito nazionale lordo dell'Unione. Tant'è che il Parlamento europeo ha chiesto di incrementare le risorse di più o meno del 10%, con l'idea di spostare il rimborso dei prestiti NGU al di sopra dei massimali previsti per il bilancio europeo. Questo porterebbe la dotazione complessiva intorno a 1,35% del reddito nazionale lordo. Ora, la dotazione complessiva rimane quindi in termini reali al netto di NGU sostanzialmente invariata rispetto alla situazione attuale, nonostante ci siano 5 nuove risorse proprie, quindi che sarebbero introdotte ex novo nella proposta della Commissione, e Queste cinque nuove risorse, insieme ad una modifica delle risorse tradizionali, quindi sostanzialmente delle minori devoluzioni ai bilanci nazionali, dei dazi e dei servizi doganali, più qualche rifinimento sull'IVA, questo comporterebbe un aumento di risorse nell'ordine di 58 miliardi nella media in un anno. Quindi nella media del periodo di programmazione ogni anno. E questi 58 miliardi in più, 44 derivano, di questi 58 miliardi in più, 44 derivano proprio dalle nuove risorse. Le nuove risorse, che ricordo, sono due legate ai meccanismi di scambio delle quote di emissione degli ETS, il meccanismo di regolazione del carbonio alla frontiera, il CBAM, e un'accisa sul tabacco, un nuovo prelievo sui rifiuti elettronici non riciclati e un nuovo prelievo societario, che è questa CORE, l'acronimo è CORE. E come mai quindi la dotazione, l'incremento di dotazione non produce degli incrementi di spazio, di margini di spesa? Perché parallelamente all'aumento di queste nuove risorse, all'introduzione di queste nuove risorse proprie, c'è una riduzione della contribuzione basata sul reddito nazionale dei paesi membri. Quindi questa è la risorsa tradizionale del bilancio europeo, che ha una natura tipicamente residuale, cioè data la dotazione del bilancio e date le altre risorse proprie, i contributi basati sul reddito nazionale appunto compensano la differenza. E in questo caso quindi questi 500 miliardi in più di spesa non sono di risorse, non si traducono in 58 miliardi in più di spesa, proprio perché c'è una riduzione delle componenti legate ai contributi nazionali, che in termini percentuali si riducono dal 67 al 55%. Quindi questo, la dotazione complessiva, il motivo sostanzialmente per cui la dotazione complessiva rimane invariata nonostante l'introduzione di nuove risorse proprie. Dal punto di vista del debito, la proposta non prevede un ricorso strutturale alla emissione di debito comune, ma prevede la possibilità di emettere debito comune in circostanze straordinarie per periodi limitati di tempo e in una misura limitata, che è al di sopra del massimale, un incremento del massimale di 0,25, che corrisponde all'incirca 350 miliardi. Quindi questo è possibile solo in condizioni in situazioni di gravi crisi. Quindi il ricorso al debito è previsto solo in via temporanea, in via straordinaria, in condizioni di grave crisi, quindi non come strumento strutturale nel bilancio. Quindi questo fa sì che naturalmente il maggiore indirizzo delle risorse verso gli obiettivi comuni e verso le priorità strategiche dell'Unione avvenga attraverso una ricomposizione delle risorse tra le varie rubriche, e la ricomposizione più significativa è quella che viene dalla rubrica di spesa, la rubrica 1, che comprende tutte gli interventi tradizionali, la coesione, la politica agricola, la migrazione e ora anche il rimborso di NGU, dei prestiti, contratti per NGU. Questa rubrica vede in termini reali una riduzione di risorse a favore della rubrica 2, che comprende invece tutte le spese legate alla competitività, alla sicurezza dell'Unione Europea, quindi innovazione, tecnologia, ricerca e così via. L'ordine della riallocazione è le quote in termini reali di risorse della rubrica, degli interventi tradizionali sono in calo dal 67% al 49% del totale delle risorse, quelli della rubrica 2 invece in aumento dal 17% circa al 32%. E chiaramente Parallelamente a questa riallocazione dei fondi tra rubriche c'è anche una ricomposizione del peso degli interventi a gestione diretta e indiretta della Commissione, quindi degli interventi centralizzati a livello europeo rispetto alla gestione concorrente, che chiaramente si riduce. La rubrica 1, quindi coesione, politica agricola e immigrazione, rimane in termini assoluti, in valori assoluti, comunque il capitolo, diciamo, di spesa più significativo, più rilevante, però in termini reali vede una lieve riduzione rispetto al quadro di programmazione attuale, nell'ordine di circa il 3% in termini reali. L'elemento più significativo è la riorganizzazione, dell'architettura, la riorganizzazione strutturale anche all'interno di questa sezione, che vede il passaggio da più di 500 programmi nazionali, erano più di 540 programmi nazionali, a 27 piani di partenariato nazionali, ai quali si aggiunge un piano interregionale. Quindi è una semplificazione piuttosto forte, piuttosto evidente, che rappresenta quindi un grande elemento di novità rispetto alla programmazione attuale. Poi entrerò, quando parleremo soprattutto di flessibilità e di metodo, che sono appunto le innovazioni più significative, andremo un po' all'interno delle caratteristiche di questi piani nazionali, di questi piani di partenariato. Per rimanere dal punto di vista, delle risorse complessive, quindi chiaramente la rubrica 1 ha nella media europea una riduzione di risorse rispetto alla programmazione attuale. Per l'Italia le risorse legate alle politiche di agricole, coesione e migrazione vedono nel complesso una riduzione in termini reali nell'ordine del 12% rispetto alla programmazione attuale, ed è una riduzione assolutamente in linea con quella dei grandi paesi europei. Quindi non siamo trattati né meglio né peggio da questo punto di vista. Se andiamo poi nello specifico delle varie componenti, c'è la componente, per esempio, di sostegno al reddito agricolo, vede una sostanziale invarianza della quota di risorse per l'Italia, quindi da questo punto di vista siamo, un po' favoriti anche rispetto alla media europea. Come dicevo, la principale innovazione di questa proposta è nel metodo e l'innovazione del metodo ha diverse componenti. C'è una componente di flessibilità, dove la flessibilità è necessaria per creare, è concepita per creare dei margini di adeguamento in un ambiente che è estremamente, estremamente volatile, e quindi per far fronte a imprevisti, così per far fronte alle difficoltà di revisione delle priorità che si sono manifestate in passato. Cioè, in passato la programmazione del bilancio europeo è stata estremamente rigida, e quindi con grandi difficoltà di riallocazione delle risorse. In che cosa consiste praticamente questa flessibilità? Consiste in diversi elementi. C'è una razionalizzazione proprio dell'architettura istituzionale del bilancio, con una riduzione di rubriche e di programmi di spesa, e questa razionalizzazione, quindi si passa da 7 a 4 rubriche, da più di 50 a 17 programmi, questa razionalizzazione facilita anche la riallocazione delle risorse sia tra programmi di spesa sia all'interno dei programmi di spesa. Il secondo livello di flessibilità è legato ad una quota di risorse che non viene preallocata all'avvio della programmazione, ma che può essere via via definita nel corso della programmazione, quindi nel corso del ciclo di bilancio pluriennale. E nello specifico si tratta di circa un 25% di risorse dei piani di partenariato, quindi dei piani nazionali, che non verrebbero stabiliti all'inizio nel piano nazionale, ma che potranno essere definiti nel corso della programmazione. Quindi questo lascia un margine per l'appunto per far fronte ad eventuali imprevisti, per far fronte ad eventuali shock e per far fronte anche ad una revisione, ad un ripensamento, ad una differenza nelle priorità. C'è poi un terzo livello di flessibilità che passa attraverso la razionalizzazione degli strumenti speciali. Adesso sono due gli strumenti, prima erano quattro: uno strumento unico di margine, che sostanzialmente è uno strumento che permette di utilizzare tutti i margini, cioè tutti sostanzialmente i residui non spesi dalle gestioni precedenti, quindi un unico strumento che mette insieme tutti i margini non utilizzati delle precedenti programmazioni, prima ne erano diversi. È uno strumento invece di flessibilità, che è uno strumento che agisce al di sopra dei massimali, quindi con una possibilità di spesa al di sopra dei massimali, e questo serve sostanzialmente per far fronte agli imprevisti. Il quarto livello di flessibilità è quello che abbiamo già visto con la creazione, diciamo, con la possibilità di emettere debito comune in circostanze straordinarie e con una limitazione che è nell'ordine di circa 350 miliardi, quindi è lo 0,25 del reddito nazionale. In questa riorganizzazione dell'architettura strutturale del bilancio europeo è importante bilanciare da un lato l'esigenza di prevedibilità degli stanziamenti e degli impegni, e questo soprattutto per i programmi che finanziano degli investimenti a lungo termine, che hanno bisogno di un orizzonte, diciamo, relativamente stabile per poter essere programmati, e dall'altro lato c'è naturalmente la flessibilità come margine di adattamento. Il secondo elemento che caratterizza appunto questa innovazione metodologica riguarda in particolare la rubrica 1 e riguarda in particolare i piani nazionali, i piani di partenariato nazionali. Qual è l'idea? L'idea è di accorpare tutti gli interventi, coesione, politica agricola, migrazione, all'interno di un unico piano e nazionale, quindi che recepisce le specificità di ogni singolo paese, quindi un po' in linea, no, con l'impostazione del PNRR, e che possa dare coerenza a tutti i diversi interventi, coerenza rispetto sia alle specificità nazionali, sia diciamo coerenza con gli obiettivi di fondo strategici dell'Unione Europea, con gli obiettivi comuni, quindi con obiettivi trasversali ai diversi programmi che possono essere appunto il clima, l'energia e così via. Quindi questo è il disegno, si legge molto chiaramente l'impronta lasciata dal PN, dai piani nazionali di ripresa e resilienza, ed è prevista nella predisposizione dei piani di partenariato il pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle regioni. Ieri il Consiglio europeo ha approvato il fondo che poi gestirà di fatto questi programmi, e ha per l'appunto sottolineato l'importanza di coinvolgere le amministrazioni locali. E questo perché? Perché le amministrazioni locali e le regioni permettono di rendere, diciamo, questa programmazione coerente con le esigenze specifiche dei territori, che chiaramente sono esigenze che le amministrazioni locali possono conoscere. Ci sono novità, come dire, pragmatiche legate ad un sistema unico di accesso ai finanziamenti europei, che è una cosa sicuramente molto utile rispetto, diciamo, ad un quadro frammentato qual è quello attuale. È previsto un servizio di assistenza tecnica, anche questo estremamente utile, ed è previsto anche un quadro unitario di monitoraggio. Il quadro unitario di monitoraggio, anche questa è una forte semplificazione, perché Perché innanzitutto prevede un numero decisamente più limitato di obiettivi, si passa da 9.000, adesso non ricordo i numeri, sicuramente al di sotto dei 1.000, e c'è anche una rendicontazione più semplice e quindi una razionalizzazione anche delle procedure di rendicontazione, e questo è pensato e concepito per ridurre gli oneri burocratici che attualmente sono piuttosto elevati nell'accesso ai fondi europei. I vantaggi di questa semplificazione non sono comunque automatici. Per tradurre questa semplificazione in vantaggi immediati occorre naturalmente potenziare le capacità amministrative e accompagnare eventuali maggiori oneri nella fase di transizione con strumenti di supporto. Diciamo, nella fase di transizione le amministrazioni potrebbero trovarsi a non passare immediatamente nuovi strumenti, per esempio di rendicontazione, ma ad utilizzare entrambi gli strumenti, e quindi questo potrebbe aumentare i costi. Quindi importante per tradurre effettivamente queste semplificazioni in riduzione di oneri, molto importante accompagnarli con una cresciuta capacità amministrativa. E da questo punto di vista forse l'esperienza PNRR qualche segnale incoraggiante può darlo. La settimana scorsa abbiamo presentato il rapporto sulla politica di bilancio e nel rapporto c'è una parte dedicata all'esame dell'impatto del PNRR sulla capacità amministrativa dei comuni italiani, dove si vede, quindi dove si mostra che c'è un miglioramento in termini di maggiore rapidità delle procedure di affidamento, di maggiore concorrenzialità e dove c'è anche un'evidenza preliminare però di durevolezza di questi effetti, di natura durevole di questi effetti, che non si fermerebbero quindi solamente alle procedure PNRR, ma che migliorano, diciamo, l'efficienza di quei comuni che hanno investito in digitalizzazione e in capacità amministrativa. Quindi è importante affiancare il potenziamento della capacità amministrativa. E naturalmente c'è un metodo PNRR che in qualche misura è recepito nei piani di partenariato, ed è il metodo orientato ai risultati, in cui anche la rendicontazione non viene effettuata sulla base solamente della spesa, ma sulla base del raggiungimento di obiettivi intermedi. Ora, sicuramente è un metodo che facilita il controllo, diciamo, del raggiungimento degli obiettivi, è un metodo che ha il vantaggio di responsabilizzare gli attori istituzionali che sono chiamati ad attuare questi programmi di spesa, quindi ha dei vantaggi in termini di efficienza gestionale. È un metodo che anche qui deve essere adattato alle specificità della politica di coesione, della politica agricola, e in che modo? Attraverso una attenta pianificazione, soprattutto degli obiettivi intermedi, nel senso che sia gli interventi per la coesione, sia gli interventi in ambito per l'agricoltura hanno delle specificità, per esempio possono produrre degli effetti nel lungo termine, quindi diventa fondamentale la capacità di individuare degli adeguati obiettivi intermedi. Analogamente per l'agricoltura, gli esiti possono dipendere da fattori che sono al di fuori del controllo dei singoli paesi e dei singoli soggetti attuatori, gli shock climatici, per esempio, gli eventi climatici, e quindi anche lì è importante, è fondamentale che nella pianificazione, cioè quindi non solo nella programmazione della spesa, ma anche nella programmazione degli obiettivi intermedi, quali le gare, poi il controllo e il monitoraggio, è importante che ci sia il coinvolgimento delle amministrazioni locali, che sono le più, diciamo, sensibili nel percepire obiettivi, nel disegnare o nel pensare degli obiettivi intermedi che siano coerenti. La memoria è molto più ricca di quello, naturalmente, come di consueto è molto più ricco di quello che vi posso sintetizzare in mezz'ora. C'è una parte quindi che riguarda le nuove risorse proprie con delle indicazioni basate in particolare per quanto riguarda la CORE, la nuova imposta societaria. Vi dirò molto, molto brevemente e poi mi accingo a concludere. Molto brevemente su questa nuova imposta, è sostanzialmente una scelta pragmatica, no? Di introdurre un'imposta societaria estremamente semplice nella sua applicazione, perché è un'imposta che prevede, innanzitutto si riferisce solamente alle imprese che hanno un fatturato superiore a 100 milioni, in quattro classi di fatturato con una contribuzione insomma fissa. Quindi è facile perché ha come base imponibile il fatturato e quindi è più semplice da questo punto di vista rispetto ad una tassazione dei profitti di impresa che insomma richiederebbe anche problemi di comparabilità tra le diverse legislazioni nazionali. Quindi è un'imposta semplice, è un'imposta che ha una potenzialità di gettito, proprio anche per la sua semplicità, una potenzialità di gettito comunque limitata. E per quanto riguarda l'Italia, nella memoria trovate delle simulazioni dell'impatto che potrebbe avere per le imprese italiane, quindi per le società di capitali sarebbero circa un 3.000 le società potenzialmente soggette a questa imposta. L'abbiamo fatta utilizzando il nostro modello delle imprese. Il contributo, le risorse proprie che verrebbero dall'Italia per questa tassa sono nell'ordine di 670 milioni e i contributi sono sia i contributi sono accentrati soprattutto nella manifattura. Per quanto riguarda l'entità del contributo medio, è molto elevata nelle public utilities, nei servizi di pubblica utilità, semplicemente perché lì ci sono le imprese con maggiori fatturati. Quindi trovate tutte queste informazioni sulla distribuzione, sia per contribuenti sia per entità di contributo, per le imprese italiane. Trovate anche qualche considerazione sulla distribuzione tra paesi europei, quindi chiaramente essendo un'imposta sul fatturato con classi di fatturato tende ad essere concentrata anche la contribuzione nei paesi che hanno delle imprese di dimensioni maggiori, quindi con fatturati di dimensione maggiore. Difatti i principali paesi di contribuenti sarebbero la Germania e la Francia, in secondo ordine Italia e Spagna, quindi come è chiaro. Come vi dicevo, è una tassazione che rappresenta una forma di prelievo che sicuramente è apprezzabile nel tentativo di dare effettivamente una risorsa propria all'Europa, cioè una risorsa che non passa attraverso i bilanci nazionali, perché questo è un prelievo che avviene direttamente sulle imprese, quindi non passa attraverso i bilanci nazionali a differenza di tutte le altre risorse proprie. Questa chiaramente è un elemento positivo nell'ottica di risorse che finanziano degli interventi per priorità comuni, per obiettivi comuni. Dall'altro lato è una, per come è disegnata questa, per come è disegnato il prelievo, non possiamo aspettarci che abbia un gettito così particolarmente elevato, né che questo gettito possa aumentare in prospettiva. Rimane, per come è disegnata, un gettito, rimane un prelievo che è regressivo all'interno delle classi di fatturato, dove la regressività significa appunto che l'aliquota effettiva diminuisce al crescere del fatturato all'interno di una classe, e quindi l'effettivo peso di questa regressività dipende dal tipo di concentrazione delle imprese per classi di fatturato. Per l'Italia noi mostriamo come la essendo una tassa sul fatturato, si può verificare anche per imprese che sono in perdita, e le imprese in perdita nella nostra simulazione sarebbero accentrate in alcuni settori, quindi ci sono possibilità di distorsioni settoriali. Quindi queste, diciamo, caratteristiche da un lato sono positive per la semplificazione, per la semplicità di amministrazione del prelievo, dall'altro però limitano la possibilità di espandere il gettito di un prelievo così concepito. E quindi io mi avvierei alle conclusioni, poi naturalmente se ci sono, insomma, ci sono chiaramente domande e possibilità di inquadrare su argomenti specifici. La conclusione di fondo è che questa proposta della Commissione prevede una profonda riorganizzazione, no, della struttura, dell'architettura proprio del bilancio europeo. E questa riorganizzazione è tesa a rafforzare il legame con le priorità strategiche dell'Unione Europea, quindi dare maggiore flessibilità, un metodo orientato al raggiungimento dei risultati, e tutto questo è funzionale ad avvicinare il bilancio europeo come strumento agli obiettivi comuni dell'Europa. Ora, l'efficacia di questo ripensamento, di questa riorganizzazione, dipende molto dalle condizioni di innanzitutto di potenziamento della capacità amministrativa, di coinvolgimento delle amministrazioni locali, perché il metodo PNRR vale soprattutto per la rubrica 1, quindi per i piani di partenariato, quindi è importante anche che ci siano delle garanzie che accompagnano questa riprogrammazione del bilancio. Rimane il limite, che è quello di una dotazione complessiva sicuramente inferiore, più bassa rispetto alle esigenze, rispetto alle ambizioni, e in questo forse un elemento che si può sottolineare è che ci sono delle ragioni molto forti, ragioni tecniche, economiche forti a favore di strumenti comuni e risorse comuni, sia debito che proprie, per beni pubblici europei, cioè per beni, interventi che hanno alcune caratteristiche, cioè che permettono di sfruttare le economie di scala, cioè alcuni interventi hanno bisogno di una scala, cioè di una dimensione di attività talmente alta che nessun paese al suo interno e da solo può pensare di raggiungere quelle scale, quelle dimensioni. Il secondo elemento sono le esternalità transfrontaliere, cioè degli effetti esterni che travalicano i confini nazionali. Anche questo è un caso, da manuale di intervento coordinato, e quindi un caso da manuale di intervento comune. Approvvigionamenti comuni che evitano le duplicazioni nazionali, che utilizzano appunto le economie di scala anche nell'approvvigionamento di materiali strategici. Quindi ci sono delle forti ragioni economiche per rafforzare degli strumenti comuni, e anche per rafforzare degli strumenti di debito finalizzati naturalmente a spese di investimento, cioè che hanno un'ottica lunga, e spese di investimento per priorità strategiche comuni. Perché? Perché l'incentivo ad utilizzare le leve nazionali per questo tipo di attività è un incentivo chiaramente basso. Quindi vi ringrazio per l'attenzione.
2: Grazie Presidente, ora lasciamo lo spazio alle domande, non so se il Presidente vuole intervenire o...
4: Prego. No, mi spiace essere arrivato in ritardo, volevo ringraziare moltissimo perché è di una chiarezza e di una sintesi veramente unica, quindi ringrazio veramente molto. No, stavo ragionando sulle ultime cose, l'entità delle imposte e gli scaglioni semplificati, evidentemente quando partiamo da 100.000 a 750.000, Ci sono naturalmente degli svantaggi, uno per mille per la base e 0, qualche cosa per il 250.000 e così per gli altri scaglioni. Quindi questo, mi domando se questa è una cosa ormai acquisita definitivamente o se c'è ancora un dibattito aperto all'interno del trilogo su questo aspetto della percentuale impositiva. E la stessa domanda un po' per quanto riguarda le tre aree delle quali si è discusso, credo anche in ultimi documenti circolati da parte della presidenza cipriota, che se il fatto gli osservatori si dicevano c'è o non c'è. C'è per esempio sulle cryptocurrencies e sulle altre due voci, una sulle società informatiche in genere e l'altra era sul gambling. Ecco, se su queste tre forme di fiscalità ancora è nel radar o perlomeno o c'è la sensazione che questa cosa sia temporaneamente accantonata? Questo mi interessava.
2: Grazie, io direi di raccogliere tutte le varie domande. Prego, onorevole Guerra.
5: Grazie Presidente, ringrazio anch'io la Presidente dell'UBB per questa interessantissima audizione. Ovviamente il materiale che ci avete messo a disposizione è molto, sia quello che è stato illustrato, sia quello che potremo leggere, quindi grazie anche per questo, che aiuterà le nostre riflessioni. Volevo fare alcune domande, premettendo che so poco e quindi spero che non siano troppo ingenue. Allora, prima domanda sulla flessibilità. Lei ci ha spiegato in modo, direi, magistrale l'utilità di questo strumento, di questa revisione, e diciamo che uno dei problemi che, mi sembra di aver capito anche dalle precedenti audizioni che emergono, riguarda la questione della governance di questa flessibilità, e forse questo dibattito si unisce al dibattito che del Parlamento europeo relativamente alla revisione intermedia del quadro, che mi sembra che non sia prevista, che era un modo un po' per il Parlamento di arginare un rischio di un potere eccessivo di decisioni in capo alla Commissione o comunque agli Stati, ma non all'organismo, diciamo, democratico, circa eventuali riallocazioni che si rendano necessarie per le ragioni che lei ha elencato. Quindi volevo un parere più che altro, nel senso qualche informazione in più, se lei è in grado di poterlo fornire. Secondo tema, non mi sembra che lei ne abbia accennato, mi scuso se invece mi è sfuggito, riguarda la questione della restituzione del debito acceso per Next Generation EU, nel senso che mi sembra che anche questo sia un tema meritevole di attenzione, perché in questo quadro, pluriennale, si prevede una restituzione in tempi brevi di questi debiti. C'è una corrente di pensiero che dice calma, non c'è bisogno di accelerare, perché questo appunto sottrae risorse in una fase in cui ne avremo bisogno altrimenti, quindi si preferirebbe un rinnovo piuttosto che una restituzione. Il terzo punto riguarda questa imposta core, di cui non so niente, quindi mi baso su quello che ha detto lei. Volevo chiedere delle cose per capire meglio. Se ho capito bene, è un'imposta sui ricavi, quindi prima domanda, non pone problemi di collegamento con la definizione della minimum tax europea, che però non è sui ricavi, ma che comunque potrebbe considerarla come un onere per valutare il peso complessivo del minimo richiesto. Poi volevo capire, se ho capito bene, la differenza è che questa, rispetto ad altre proposte che sono state fatte, è sulla singola impresa, quindi non sul gruppo. E la terza cosa riguarda la questione della digital tax, cioè in un qualche modo questa proposta prende dentro indubbiamente anche il settore del digitale, con un'impostazione centrata sui ricavi, come era l'idea della digital tax, anche se ho capito che questa non è solo sui servizi digitali ma è di tipo generale. Però la domanda è, proprio per questa sua caratteristica, ci espone, cioè si applica sui ricavi, quindi immagino che ne sono oggetto anche le imprese che non risiedono in Europa. È una domanda, se è così, ci espone alle stesse azioni ritorsive a cui ci avrebbe esposto e per cui è stata provvisoriamente quantomeno abbandonata la DTS, oppure una mia idea così balzana?
2: Grazie, prego l'onorevole Bonetti.
6: Grazie. Allora, parto intanto anch'io nel ringraziare davvero la Presidente e tutto l'Ufficio parlamentare di bilancio che come sempre danno un quadro estremamente utile, prezioso per i lavori della e delle nostre commissioni. Ovviamente anch'io poi mi riservo insomma un approfondimento dell'ampio e qualificato materiale che avete dato. Alcuni spunti anch'io lo faccio, scusandomi a priori, sulla eventuale, come dire, superficialità delle riflessioni che faccio. Allora, la prima riguarda un po' il passaggio che parto da qui, che già la collega Guerra ha richiamato, cioè ho capito, ma volevo avere conferma, che in qualche modo le risorse proprie che introduce l'Unione Europea permettono di ridurre, diciamo, in qualche modo il gettito proveniente, insomma, sui redditi nazionali. Una di queste risorse è questa tassa core che viene inserita. Ovviamente non nascondo che vedere un impatto sulle nostre imprese nell'ambito della manifattura, che per quanto ridotto possa essere, comunque è un impatto aggiuntivo rispetto al prelievo fiscale che già rimane in essere sulle imprese a fronte di una situazione, diciamo, di stagnazione della crescita e della competitività e produttività delle imprese, rimane come un segnale di preoccupazione. Ovviamente la contropartita è che voi segnalate che questi gettiti in qualche modo contribuiscono a rivedere e potenziare le varie rubriche, in particolare mi riferisco alla rubrica 2, competitività, prosperità e sicurezza, ma voi mettete in evidenza come in realtà, avendo questa rubrica poi nella proposta della Commissione, regimi di gestione diretta e indiretta in qualche modo sul fronte delle competizioni, il rischio che si possa avere una maggiore ricaduta e incisività sugli stati con maggiore potenzialità e capacità amministrativa rispetto agli altri rimane uno dei rischi. Allora la domanda è, vedete che ci sia un rischio che in qualche modo queste tasse possano essere colte dalle imprese e in qualche modo come un disincentivo all'investimento europeo? E in che modo invece potete, o se avete simulato, che il tipo di quadro che viene prospettato è, vengono introdotti questi maggiori aggravi, ma è perché si sta definendo un embrione potenziale di investimento di politica industriale europea, cioè c'è questo elemento nel quadro oppure non c'è. Invece la seconda domanda riguarda più l'Italia. Rispetto al tema del monitoraggio, del cambio di metodo, no, del lavoro per obiettivi, del monitoraggio, insomma, e nel coinvolgimento delle amministrazioni locali. Mi chiedevo se ritenete che, ovviamente, fatto l'effetto scala poi in Italia, se sia e in che modo eventualmente opportuno introdurre un percorso che aiuti l'amministrazione italiana, ma che un coinvolgimento anche poi delle amministrazioni in scala più piccole, per appunto avere un controllo intermedio targetizzato per obiettivi che poi sia coerente, diciamo, in qualche modo col piano europeo e in che modo eventualmente possa essere realizzato.
2: Grazie, e prego onorevole Lai.
7: Grazie, soltanto due brevissime domande. Sono rimasto colpito anch'io dalla tassa core, diciamo dalla tassa, chiamo così, sì, dall'imposta core sulle imprese, e in particolare sul fatto che va in maggioranza, quasi il 50% delle potenziali entrate sui servizi pubblica utilità, mi sembra di aver visto, che però sono quelli che, se non sbaglio, sono soggetti alle tariffe, quindi energia elettrica, acqua e via dicendo, il che vuol dire che in linea di massima quel tipo, se fosse questo, sarebbe un maggiore costo che viene ribaltato direttamente su fasce di consumatori particolari, e volevo capire se ho in qualche modo inquadrato bene la cosa oppure se l'ho completamente sbagliata. La seconda cosa invece è l'approfondimento che avete fatto sugli ETS. Anche qui c'è un dato che ha un suo interesse, nel senso che l'ETS dovrebbe essere un intervento che serve per orientare le imprese a cambiare le tecnologie e a consumare di meno. Quello che sta avvenendo però, per esempio, nel trasporto marittimo è che le aziende non sono stimolate a cambiare tecnologia, ma in effetti hanno semplicemente avuto come effetto la ricaduta sulle tariffe date dagli utenti del maggiore costo di ETS. Il trasporto marittimo, per esempio, che collega la Sardegna al resto d'Italia, è un esempio palese di un raddoppio del costo in 3 anni, perché è stato ribaltato totalmente e peraltro senza alcun controllo. E non è chiaro peraltro se le risorse che arrivano da questa tassazione, che vanno sul bilancio nazionale, perlomeno su una quota del bilancio nazionale, siano poi effettivamente attribuite al, diciamo, quelle destinazioni che voi citate dentro il documento. Quindi mi chiedevo, non so se rispetto, diciamo, a questo tipo di osservazione, però sicuramente una valutazione dell'impatto di questo dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi dell'ETS, oppure invece una forma di aggiramento degli obiettivi dell'ETS che poi ribaltano su danni concentrati, possa essere oggetto di una vostra ulteriore valutazione, non in questo caso ma per momenti successivi, perché sarebbe di grande aiuto data l'autorevolezza delle vostre, diciamo, delle vostre analisi e la puntualità di queste. Grazie.
2: Grazie. Se non ci sono altri interventi, direi prego il Presidente Cavallari.
3: Grazie, grazie anche per le domande che mi permettono di andare più nel dettaglio di alcuni elementi che ho trascurato nell'esposizione. Dibattito aperto sulla Core, non so quanto sia aperto attualmente il dibattito sulle caratteristiche di come è stato pensato questo prelievo. Quindi c'è sicuramente uno 0,1, diciamo, di effetto sulla soglia e all'interno della classe di fatturato l'aliquota effettiva che diminuisce al crescere del fatturato all'interno della soglia. Quanto ci sia apertura su altre forme, su un allargamento, diciamo, delle forme di fiscalità, quello che posso dire è che l'esperienza non farebbe molto sperare, diciamo, nella grande apertura, nel senso che l'introduzione di nuove risorse è sempre molto difficile e ci sono stati lunghi negoziati in Europa per introdurre una tassa societaria europea, ci sono stati anche altri tentativi, tasse sui profitti e non tasse sul fatturato, e quindi l'esperienza mi lascerebbe, come dire, un po' pessimista, nel senso che questa mi sembra un punto un po' di compromesso che ha però i limiti che dicevamo, quindi è un compromesso perché ha un gettito sostanzialmente non limitato e non in prospettiva, che è difficile che possa crescere per i motivi che abbiamo detto, e forse questo potrebbe renderla più allettante o accettabile. Viceversa, un intervento più strutturale sulla tassazione societaria, magari in coerenza con un'armonizzazione delle tasse societarie, che sarebbe apprezzabile, sarebbe utile, e anche molto, credo, molto, molto più difficile da raggiungere. Quindi mi sembra di capire che questa sia un po' una soluzione pragmatica di compromesso, quindi con tutti i limiti che hanno questo tipo di soluzioni. Sull'onorevole Guerra, sulla governance della flessibilità. Sì, il Parlamento europeo ha espresso delle diciamo preoccupazioni e la posizione del Parlamento europeo è sostanzialmente d'accordo con la necessità di introdurre strumenti di flessibilità, ma importante che ci sia un maggiore coinvolgimento delle diverse istituzioni e delle istituzioni di rappresentanza nel momento in cui si riallocano dislocano le risorse tra programmi. Praticamente nella proposta della Commissione viene eliminata la riserva, la clausola di revisione, che è un momento diciamo intermedio in cui prima cioè nell'attuale quadro di programmazione si rivedono le priorità. Nella proposta della Commissione questo momento intermedio verrebbe eliminato e il Parlamento europeo chiede di ripristinarlo, così come chiede parallelamente di ridurre un po' i margini di flessibilità nella riallocazione delle risorse tra i programmi. Quindi va bene la flessibilità per i motivi che ci siamo detti, però con un maggiore diciamo controllo da parte non solamente della Commissione ma anche del Parlamento. E sulla restituzione del debito NGU non c'è naturalmente una stretta necessità finanziaria di restituirlo immediatamente e non fare invece rollover, cioè di emettere nuovo debito per. Quindi da un punto di vista finanziario e da un punto di vista economico non c'è questa urgenza, nel senso che ci sarebbe spazio per una serie di motivi, tra cui la profondità del mercato dei titoli sovrani in Europa, per avere un rollover del debito. Il tema è che in questa proposta sono appostati circa 150 miliardi per la restituzione del debito NGU in questo ciclo settennale e quindi non si va in quella direzione, e la controproposta diciamo del Parlamento europeo è quella di considerare la restituzione di NGU al di sopra dei massimali, quindi non nella programmazione diciamo ordinaria di bilancio, ma al di sopra dei massimali, e questo aumenterebbe in qualche misura la dotazione complessiva del bilancio. Sulle caratteristiche del nuovo prelievo sulle imprese, ha delle caratteristiche, come dire, interessanti per quanto riguarda gli incentivi al profit shifting, per esempio, essendo un'imposta sul fatturato ed essendo per singola impresa che fattura sopra i 100 milioni, non c'è un incentivo, per esempio, da parte dei grandi gruppi a pianificare la fiscalità in maniera da scegliere paesi dove la fiscalità è più favorevole, quindi spostare i profitti laddove la fiscalità è più favorevole. Quindi almeno da questo punto di vista, essendo basata sul fatturato ed essendo per singola impresa e non per consolidato, questo facilita l'elemento del profit shifting. Rimane un problema per le multinazionali che potrebbero essere assoggettate, oltre che al minimal global tax, anche a questa imposizione. Quindi questo potrebbe essere un aggravio fiscale per le imprese. Sui servizi digitali, le imprese, quindi digitali, chiaramente di grandi dimensioni rientrano nel perimetro di questo prelievo. Possiamo aspettarci o temere delle ritorsioni da parte dei giganti? Il prelievo, la CORE, si applica alle imprese residenti in Europa, residenti nell'Unione Europea, quindi non espone a ritorsioni da parte delle imprese, anche i grandi giganti digitali che non risiedono nell'Unione Europea. Sempre sulla CORE, l'onorevole Bonetti, un rischio di disincentivo agli investimenti delle imprese. È una misura pensata per le imprese più grandi e più sono grandi le imprese, peraltro, per come è strutturata il prelievo, più bassa è l'aliquota effettiva, quindi questo dovrebbe non disincentivare gli investimenti, e l'idea che c'è dietro questa tassazione è anche quella che riguarda imprese grandi, che sono quelle che più beneficiano del mercato mercato comune dei servizi e dei servizi comuni, quindi in questo senso potrebbe essere accettabile da quel punto di vista.

piani di partenariato siano accompagnati da una, da un effettivo coinvolgimento in tutte le fasi, della, cioè non solamente della programmazione della spesa, cioè nel momento in cui si, c'è la redazione, la definizione del piano, non solamente che cosa si spende in quali programmi, ma anche quali sono gli obiettivi intermedi e quali gli obiettivi intermedi e quali legare poi l'effettiva erogazione delle risorse e coinvolgere, diciamo, le amministrazioni locali anche in queste decisioni, quindi non solo pianificazione e programmazione ma anche monitoraggio. L'onorevole Lai sul fatto che il contributo più alto, quindi il contributo medio più alto verrebbe dalle public utilities e quindi il rischio che questo possa poi riversarsi in maggiori tariffe per i consumatori. È il contributo in valore assoluto più alto perché sono le imprese che hanno il fatturato più alto, ma in termini di aliquota effettiva hanno un'aliquota effettiva più bassa e proprio perché sono grandi, quindi questa, diciamo, questo dovrebbe limitare il rischio che ci sia un incentivo a un incentivo ad aumentare le tariffe. Sull'ETS, non l'ho detto, la proposta della Commissione prevede che il 30% delle entrate da scambi delle quote di emissione vada al bilancio europeo e il 75% degli introiti legati alla CBAM, all'imposta di... sulla frontiera, sulle importazioni. Per avere un ordine di grandezza, l'ETS nella media degli ultimi 5 anni produce per l'Italia entrate nell'ordine di 2,6 miliardi. Queste l'anno. Queste entrate tenderanno, diciamo, da un lato le quote a diminuire, ma il prezzo del carbonio ad aumentare, quindi per qualche anno ancora avremo, diciamo, entrate di questa grandezza, ma in prospettiva le entrate lì diminuiranno e in prospettiva, anzi secondo le nostre stime, le entrate diventeranno zero già nel 2039. Quindi le entrate di questa imposta tenderanno in prospettiva a diminuire, perché diminuiranno fino ad azzerarsi completamente le quote. Anche qui c'è un rischio di ricaduta sulle tariffe. Aspettiamo tutti la proposta della Commissione che è prevista per il prossimo luglio. Ci sono già degli elementi che fanno pensare che la proposta conterrà un legame più stretto con gli investimenti in decarbonizzazione e riduzione delle emissioni e quindi questo sarà un importante elemento, oltre all'elemento che citava anche di destinazione dei proventi alle attività di decarbonizzazione da un lato e di supporto alle imprese e agli individui che sono colpiti poi come dal costo elevato dell'energia sostanzialmente, quindi che possono essere più colpiti e il meccanismo, diciamo, è un meccanismo di cap and trade, cioè stabilisce un tetto di emissioni a livello europeo e le singole imprese monitorano le proprie emissioni ed emettono quote in funzione delle emissioni che hanno effettivamente creato, e queste quote poi vengono scambiate sul mercato, e lo scambio di queste quote serve a far emergere un prezzo, che è il prezzo del carbonio, ed è un prezzo che dovrebbe garantire un'allocazione efficiente della riduzione delle emissioni, nel senso che le imprese che trovano più efficiente ridurre la propria impronta carbonica, quindi sono disposte a vendere le quote, e viceversa le imprese che troverebbero più costoso ridurre la propria impronta carbonica tendono ad aumentare. Quindi

0: L'importante è conservare un segnale di prezzo, cioè quindi il segnale di prezzo serve a dividere, diciamo, questo costo di ripartizione della riduzione della quota di emissioni in maniera efficiente tra le diverse imprese. E quindi aspettiamo di vedere la proposta della Commissione per capire la destinazione degli introiti, che ha una duplice natura. Perché la destinazione degli introiti da ETS risponde a due finalità. Una prima finalità è quella appunto di favorire il processo di decarbonizzazione, quindi diciamo le economie dinamiche, no? Quindi un incentivo alla trasformazione energetica. L'altro è di compensare i perdenti. I perdenti sono sia i consumatori, che possono, perché parte dell'ETS va nella bolletta elettrica per esempio, quindi vedono un maggior costo dell'energia, sia le imprese, in particolare quelle energivore. Quindi anche lì quello che rileva diciamo, in questa programmazione non è nemmeno più tanto quanta parte del provento va al bilancio nazionale, quanta parte va al bilancio europeo, ma è la destinazione dei proventi, a dove vengono investiti i proventi del sistema ETS, e le finalità appunto da contemperare sono essenzialmente queste due.
1: Perfetto, grazie. Se non ci sono, noi siamo stretti con i tempi, se non ci sono altre domande. Ringrazio la Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio per il contributo fornito ai lavori delle commissioni e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a tutti.
0: Grazie.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini. Prosegue il braccio di ferro tra Teheran e Washington sul controllo dello stretto di Hormuz e cresce anche la preoccupazione di possibili attacchi iraniani a basi statunitensi in Europa. Fonti della NATO rassicurano, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, e sulla questione è intervenuto il ministro della difesa Crosetto. Nulla è precluso, ha detto, ma eviterei di fornire spunti. La tattica, spiega, è portare caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Sentiamo Anna Mazzone.
2: L'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Lo scrive il Financial Times, che cita fonti vicine al regime. Se Washington scegliesse un'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il quotidiano britannico, i Pasdaran avrebbero anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Teheran risponde alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno l'intesa siglata a giugno. La tensione nel Golfo resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Oggi il capo negoziatore iraniano Ghalibaf è arrivato in Iraq.
1: E le forti tensioni nel Golfo Persico fanno crescere ulteriormente il gasolio in autostrada, dove oggi in modalità self costa in media 2,18 euro al litro rispetto ai 2,17 di ieri. E quanto emerge dagli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio Carburanti del Ministero delle Imprese? In autostrada il prezzo medio self per la benzina è di 2,07 euro al litro, mentre lungo la rete stradale la verde in modalità self è media pari a 2 euro al litro. E adesso parliamo di ex Ilva. Come preannunciato, Federacciaia e le imprese associate hanno presentato la manifestazione di interesse per il polo siderurgico. Ce ne parla Mattia Giuramento.
3: La mossa capace di scompaginare lo stallo nelle trattative è arrivata. Annunciata e ora avanzata è quella della cordata italiana che fa il suo ingresso ufficiale nella complicatissima partita dell'ex Ilva. Esattamente una settimana fa il comitato di presidenza di Federacciai aveva dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere agli enti competenti l'atto preliminare, ovvero la cosiddetta manifestazione di interesse, che ora, insieme a 14 imprese associate, irrompe sul tavolo dove si gioca il futuro del siderurgico tarantino. Sul carro salgono quasi tutti i soggetti interessati, da Arvedi a Marcegaglia, da Acciaierie Venete alla Compagnia Siderurgica Italiana. La proposta resta circoscritta alla sola area a freddo dell'impianto di Taranto, ma adesso questa cordata italiana irrompe in uno scenario critico a 2 mesi dallo scadere dell'ultimatum della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato al 26 ottobre lo stop dell'area a caldo. Una bomba sociale ad orologeria che è sempre più difficile disinnescare. Una delle tante micce è stata accesa qualche giorno fa dalle imprese dell'indotto, pronte a procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi.
1: Ed ora parliamo di alcuni effetti del cambiamento climatico. Tra questi, mari sempre più caldi e si diffondono specie e spesso non benvenute come le meduse. Sentiamo Sonia Filippazzi.
4: La Florida ha appena inaugurato il primo museo interamente sulle meduse e sempre a una medusa, rosea e ingannevolmente leggiadra, dedica oggi la foto di prima pagina niente meno che il Financial Times. Il clima cambia, gli animali si spostano, nuove specie arrivano dove prima non c'erano. I bagnanti si spaventano, titola il quotidiano economico britannico. Ma ricorda anche, per esempio, i problemi a una centrale nucleare francese quest'estate quando un enorme numero di meduse intasò i filtri dell'acqua di raffreddamento. Si precisa, tanti i fattori in gioco, ma il messaggio è chiaro: ecosistemi, clima, attività umane sono strettamente interconnessi e gli scienziati del World Weather Attribution Project, in uno studio sui mari europei appena divulgato, scrivono: senza la massa di gas serra prodotta in particolare da combustibili fossili, queste acque oggi non sarebbero così calde, e sono tanto calde dappertutto, nel Pacifico tropicale come lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale, rileva il programma europeo Copernicus, con valori di superficie record a luglio che hanno colpito le comunità e gli ecosistemi costieri.
1: Ed ora in Francia, dopo un iter parlamentare di 4 anni, entra in vigore la legge sul fine vita. Sentiamo Alessandra De Stefano.
5: In Francia il suicidio legalmente assistito è da oggi legge dello Stato promulgata dal presidente Macron. Il testo, che il Consiglio Costituzionale ha convalidato con alcune riserve, sancisce il diritto all'aiuto a morire a diverse condizioni per alcuni pazienti, consentendo loro di somministrarsi un farmaco letale alla presenza di un operatore sanitario. Diverse le condizioni che contemporaneamente devono sussistere: il soggetto ammalato deve essere maggiorenne, cittadino francese o residente in Francia da lungo periodo, affetto da una patologia grave e incurabile, in fase terminale o avanzata, soffrire fisicamente in modo insopportabile, ma soprattutto deve essere capace di esprimere una scelta consapevole fino all'ultimo momento. Diritto quello della scelta del fine vita, che si applica già in una cerchia ristretta di paesi, dal Belgio ai Paesi Bassi, Spagna, passando per la Svizzera e il Canada. Il dibattito che ha preceduto per anni l'approvazione del testo si sta comunque riaccendendo da giorni nel paese, dove emergono divisioni sociali e pareri contrastanti che mettono a confronto dignità e compassione alla tutela dei più vulnerabili e al loro isolamento, e fa riemergere la forte opposizione degli ambienti religiosi e di alcuni operatori sanitari.
1: Il notiziario termina qui. Ringraziamento alla regia Patrizio Gotti. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Ed ora vi proponiamo la registrazione dell'evento che si è tenuto in Senato nella sala caduti di Nassiria, dal titolo La medicina omeopatica in Europa e in Italia, quadro normativo, orientamenti e prospettive di riforma, su iniziativa del senatore Giovanni Satta. Buon ascolto.
6: Lo scopo di questa conferenza è fare il punto su un tema di grande rilevanza e attualità, quello della medicina omeopatica, in particolare riguardo al quadro normativo attuale e gli orientamenti per una prospettiva di un'eventuale riforma. Sappiamo che tra le cosiddette medicine non convenzionali l'utilizzo della medicina omeopatica da parte della popolazione mondiale è sempre in continuo aumento. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'omeopatia è il secondo più grande sistema medico al mondo, con un'importanza che è costante e in costante crescita ogni anno a livello mondiale. Come è noto a tutti voi, l'omeopatia è la disciplina medica neoippocratica, teorizzata e codificata da oltre 250 anni dal medico tedesco Samuele Hahnemann, a partire dai risultati patogenetici ottenuti farmacologicamente su un uomo sano, sperimentando sostanze ultradiluite e dinamizzate. Quindi l'omeopatia unisce le conoscenze farmacologiche e tossicologiche, consentendo una personalizzazione della terapia secondo il principio ippocratico della legge di similitudine. I dati sull'omeopatia li conoscete tutti: in Europa ci sono 100 milioni di persone che utilizzano l'omeopatia e 50.000 sono i medici omeopati che la esercitano. Nel mondo i medici sono oltre 500.000 e i pazienti che la utilizzano sono circa 600 milioni, qui sono dati OMS, distribuiti in 100 paesi. Solo in India l'omeopatia è praticata da 350.000 medici che lavorano prevalentemente in ospedali pubblici e privati. I dati in Italia, secondo un sondaggio del 2016, ci dicono che il 4,5% della popolazione, quindi 2.700.000 cittadini, si affidano in modo continuativo alle cure mediche omeopatiche con una frequenza quotidiana o settimanale. Più del 20% degli italiani invece utilizza medicinali omeopatici almeno una volta l'anno. Inoltre l'80% della popolazione conosce e è interessato all'omeopatia. Poi c'è l'aspetto economico: un mercato che in Italia è di 250-300 milioni di euro l'anno e rappresenta il terzo mercato europeo dopo Francia e Germania. Abbiamo aziende importanti con un considerevole numero di occupati e una grande potenzialità di sviluppo. Il vero elemento critico non sembra essere quindi l'interesse dei consumatori, quanto piuttosto la difficoltà di orientamento con una situazione regolatoria che a tratti non è in linea con quella degli altri mercati europei. I medicinali omeopatici operano infatti in un contesto normativo che limita la comunicazione diretta, che può lasciare spazio a interpretazioni personali e talvolta anche contrastanti. Quindi è proprio il tema dell'informazione che credo sia centrale. Ad esempio, il fatto di non trovare il foglietto illustrativo all'interno delle confezioni è un limite per la ricerca consapevole da parte dei pazienti ad avere informazioni analoghe a quelle presenti nei farmaci tradizionali. Inoltre ci sono alcune diciture obbligatorie, l'assenza di indicazioni terapeutiche approvate. Sono certamente un aspetto che merita di essere approfondito. In conclusione, l'omeopatia non deve necessariamente conquistare nuovi spazi di notorietà, perché già ce li ha, quanto piuttosto consolidare la propria comprensione presso il pubblico, la comunità medica e anche nella politica. La vera sfida di oggi sembra quella di essere quella di trasformare una conoscenza ampia ma superficiale in una consapevolezza più chiara ed informata, riducendo quindi la distanza tra percezione e realtà che ancora caratterizza il rapporto degli italiani con i medicinali omeopatici, coniugandola naturalmente con la sicurezza. Per questa ragione quelle occasioni come quelle di oggi rappresentano un'opportunità di dialogo e confronto per focalizzare le problematiche e ricercare soluzioni condivise. Io vi auguro buon lavoro, buon proseguimento. Grazie.
7: Grazie mille, senatore Satta, anche per averci consentito di organizzare questo convegno grazie al suo intervento. E lei ha toccato i punti più importanti che riguardano il nostro comparto sociosanitario, che verranno appunto poi approfondite nel corso di queste due ore.
8: Allora, io ho ringraziato in realtà il senatore Satta che ho incontrato e incrociato entrando in Senato. Lui sta andando in aula perché purtroppo sono giornate molto intense per noi, e quindi la rappresentanza istituzionale di governo si mischia poi alle presenze istituzionali importanti che noi teniamo ovviamente nelle sedi dove, come in questo caso, si svolgono degli approfondimenti importanti, e fondamentalmente ci tenevo ad essere qui. Non vi nascondo che per amicizia nei confronti degli organizzatori, ma soprattutto per il tema, non mi nascondo che è una giornata complicata, e quindi mi scuserete se non è mia abitudine fare il saluto e scappare, però chiedo ovviamente all'organizzazione, al comitato che si sta occupando della stessa, ovviamente, di farmi arrivare un puntuale dettaglio dei lavori prodotti e delle riflessioni che voi portate. Questo mio indirizzo di saluto, che è un indirizzo di saluto che non può essere quello di un sottosegretario di Stato, mira alla salute, mira da un lato ad evidenziare l'attenzione che il Ministero ha nei confronti della omeopatia tucur, l'importanza della libertà e della cura, che è un tema che secondo me noi dobbiamo stressare, evidenziare e far emergere in maniera puntuale. Leggevo i dati, 18,5 milioni di italiani nell'ultimo anno dichiarano di aver assunto medicinali omeopatici, quindi significa che all'incirca il 40%, il 37% della popolazione è già avanti nell'esercizio di questa libertà di scelta. Per quanto riguarda il governo, specificatamente il Ministero della Salute, ovviamente questa scelta, dobbiamo fare in modo che questa scelta ricada nel perimetro della scienza, e io immagino, ho visto anche il panel degli interventi, le persone che verranno, due professori emeriti già ordinari, una platea qualificatissima, non può essere che in questa direzione, ovviamente dico una cosa scontata, per fare in modo che l'esercizio della libera scelta avvenga nel perimetro della scienza, ciò che noi ci accingiamo a fare. Poi c'è un dato ulteriore: 200 milioni di euro di fatturato annui, l'Italia che è il terzo mercato in Europa per consumo di medicinali omeopatici, ritiene in gioco forza un'attenzione specifica del nostro Ministero, ma non solo. Io mi permetto di dare un suggerimento anche del MIMIT, trattandosi di un asset importante anche economico, 200 milioni di euro crescenti sono un asset economico importante che merita l'attenzione appunto non soltanto del Ministero della Salute per quel che riguarda il perimetro appunto della libertà di scelta, ma anche un impatto importante di carattere economico che può diventare. Ora non voglio far pubblicità ad alcuna azienda, però è evidente che vi è un'azienda italiana leader che esporta anche in tutto il resto d'Europa, immagino del mondo. Ora le eccellenze italiane che sono parte del nostro Made in Italy vanno anche tutelate ovviamente in maniera puntuale. Mi perdonerete questa digressione di carattere economica che ovviamente non attiene alla mia persona. Le tematiche sono note al Ministero della Salute rispetto a quella che è l'autorizzazione di immissione in commercio del farmaco, soprattutto alla possibilità di rendere evidenti gli scopi terapeutici in un foglietto illustrativo del farmaco omeopatico, che evidentemente in altri paesi d'Europa è, in Italia non è, e quindi una stortura che abbiamo posto l'attenzione anche dell'AIFA per capire di compendiare anche questo, cioè del perché in altri paesi d'Europa insieme al medicinale omeopatico, alla diluizione, alle caratteristiche del farmaco, non vi è un foglietto illustrativo, quindi questo è interessante, e capire anche qui nel perimetro della scienza quale può essere il nostro intervento per colmare quella che appare essere una sperequazione fra l'Italia e altri paesi d'Europa, così come anche in tema di pubblicità vi sono tutta una serie di filoni che si vanno a toccare. In verità, in tema di pubblicità anche per i medicinali allopatici comunque vi è delle limitazioni importanti, però anche qui si può sviluppare un ragionamento puntuale. Così come, mi perdonerete la digressione anche, diciamo, non ovviamente non attinente strettamente al tema dell'omeopatia, io ho inteso regolamentare tutto quello che è integrazione alimentare. Oggi l'integrazione alimentare parte, si trova dappertutto, la trovi in farmacia, nel supermercato, nella palestra, ma anche nella ferramenta ti vendono bocce di qualcosa. Ora non sappiamo, giustamente si è molto restrittivi in alcuni casi, in altri non si è restrittivi, in maniera incomprensibile. Allora ho insediato al Ministero della Salute un tavolo proprio sugli integratori, per fare in modo che questo mondo, attenzione, un altro mondo che fattura 4 miliardi e mezzo di euro l'anno, 4 miliardi e mezzo di euro l'anno, spaventoso a pensarci, spaventoso, che vengono assunti, dagli italiani, esercitando evidentemente una libertà di scelta, perché si tratta di integratori alimentari, ma alcuni di questi integratori alimentari, se non seguono processi di buona manifattura, possono essere anche integratori alimentari che arrecano un danno al cittadino. E quindi mia intenzione è perimetrare anche tutto questo, dare anche lì una giusta normativa che vada chiaramente a tutelare quelli che sono i diritti, quello che è il diritto d'accesso del cittadino, ma anche in questo caso il diritto alla salute, perché l'autorizzazione non esiste, la EC non esiste, l'autorizzazione di immissione in commercio, quindi l'immissione in commercio di questi integratori alimentari è molto semplificata, però poi all'interno non sappiamo, così come c'è anche un tema di tutto ciò che passa su internet. Ora non so come voi la pensiate, ma a mio avviso far passare i farmaci su internet diventa altamente pericoloso, se non distorsivo, non soltanto per quanto riguarda la realizzazione della catena del freddo, non soltanto per quanto riguarda chiaramente il trasporto di questi che non sono generi alimentari, non è, con rispetto per la Nutella, sta raggiungendo mia figlia, penso a qualcosa, non è un alimento to cure, è un qualcosa che va, e quindi non possiamo ovviamente deregolamentare anche quello che avviene in rete, ma dobbiamo essere oltre che. Da analisi fatte dai carabinieri del NAS si evidenzia che molte volte in farmaci integratori non è riportato ciò che è indicato in etichetta, ma tutt'altro, e quindi sempre a tutela del cittadino noi dobbiamo intervenire. Concludo ovviamente questo indirizzo di saluto, ripeto, scusandomi con voi se devo andare via, che c'è un interesse da parte del Ministero della Salute, chiaramente legato alla salute, alla libertà di scelta del cittadino, alla perimetrazione e quindi al fatto che il cittadino possa esercitare questa scelta nel perimetro e nella coscienza di avere chiaramente un robusto supporto scientifico nella scelta. È un tema. Altro tema importante è la difesa di un asset economico italiano che vede 2.000 dipendenti, che vede 200 milioni di fatturato crescenti, che ci vede essere il terzo mercato europeo, che è un altro elemento di interesse, sicuri del fatto di avere un governo, quello nostro, il governo Meloni, che si accinge ad essere il governo più lungo della storia della Repubblica, e questo è un elemento che porta in sé un vantaggio, perché avendo degli interlocutori stabili si possono sviluppare ragionamenti di breve, di medio e di lungo periodo che ci portano alle soluzioni dei problemi nell'ordine semplici, mediamente semplici e complessi, quindi nel breve, nel medio e nel lungo, e che possono vedere la nascita di provvedimenti che vadano nella direzione dell'interesse del cittadino, partendo da momenti come questo di confronto. Quindi concludo così come ho iniziato, Presidente, ringraziandoti per la disponibilità e per l'invito che mi avete fatto, ringraziando ovviamente gli organizzatori, chi ha intermediato anche questa giornata di oggi, il senatore Satta, che poi è il collega che ha, che ha promosso e ci ha dato anche la possibilità di fare e di tenere in questa splendida sala evocativa per, diciamo, come dire, la democrazia italiana evocativa, direi quasi iconica, la sala d'Assiria è la sala dove si tengono i convegni più importanti, diciamo, della nostra Repubblica, e forse questo è già un segno di una partenza che dobbiamo avere insieme e che ci deve portare, ripeto, a normare nell'interesse degli italiani. Grazie e buon lavoro a tutti quanti.
7: Grazie a lei per averlo accennato, e grazie soprattutto all'interesse che ha mostrato e la volontà anche di realizzare quelle modifiche normative che lei ha evidenziato e che penalizzano ormai da anni il nostro settore. Quindi confidiamo nell'impegno suo e del Ministero della Salute per risolvere questi ultimi problemi che ci condizionano molto. Quindi, grazie a voi del suo impegno.
8: Grazie.

0: Bene, allora possiamo iniziare. Intanto ringrazio tutti voi presenti che avete dato anche un segno di importanza del nostro ruolo come mondo omeopatico. Ringrazio poi i relatori che man mano si succederanno. Io penso di essere stato indicato come moderatore a motivo della mia anzianità di servizio, perché sono ormai più di 45 anni che mi dedico alla promozione e allo sviluppo della medicina omeopatica, e in tutti questi 45 anni ho avuto parecchie esperienze, tante estremamente positive, soprattutto quelle di aver potuto conoscere personalità straordinarie, menti fini e persone di grande umanità. E però ho avuto anche tante situazioni dove sono evidenziate le discriminazioni, i pregiudizi, e in questo un po' in tutti i settori. Però diciamo che la soddisfazione maggiore che ho ancora oggi è quando praticamente quotidianamente ricevo dei messaggi da parte degli utilizzatori dei nostri farmaci che ringraziano, si sentono in dovere di ringraziare l'azienda che produce questi farmaci, perché magari hanno risolto dei problemi che per anni non riuscivano a risolvere, e questo per me, diciamo così, è la più grande soddisfazione che ricevo come contributo al lavoro fatto in questi 45 anni. Questi 45 anni che hanno avuto poi una crescita notevole della miopatia, è cresciuto sia in numeri che in prestigio. I numeri sono stati citati e sono importanti, e il prestigio è anche aumentato rispetto a qualche anno fa, quando il mondo dell'omeopatia era considerato in tanti ambiti un mondo un po' da sottoscala o un mondo da stregoni quasi. Oggi l'omeopatia viene, o meglio la low dose medicine, come io personalmente preferisco chiamarla, viene accettata e rivela molto interesse anche a livello accademico, a livello istituzionale. E il fatto che il sottosegretario abbia messo a punto, evidenziato alcuni aspetti che noi da anni e anni cerchiamo di portare all'attenzione delle istituzioni, è una ulteriore conferma che questo tipo di reputazione effettivamente ha preso piede. Comunque, a fronte di questa realtà inequivocabile, noi continuiamo appunto a notare uno scollamento tra quello che è la realtà che noi verifichiamo e quello che è la realtà rappresentata spesso dai media e quella che è la realtà normativa. Solo per fare un esempio, a livello normativo esiste una, ne ha accennato in parte il sottosegretario, esiste una direttiva europea del 2001 che norma tutto il settore del farmaco a livello europeo, con l'obiettivo di uniformare il sistema farmaceutico. Ma cosa voi pensate che l'utente italiano, l'utente francese, l'utente tedesco siano allo stesso livello? Assolutamente no. In Germania, in Francia è possibile per il paziente avere rilevare sulle sconfezioni le indicazioni terapeutiche, posologia e utilizzo. In Italia no, in Italia non è possibile per il paziente sapere qual è la posologia, e quindi con una serie di problemi che riguardano sia la garanzia di sicurezza, ma anche problemi riguardi al fatto che devono poi contattare il medico, contattare l'azienda per sapere qual è la posologia, una serie di problematiche enormi. E allo stesso tempo le aziende, ad esempio in Germania e in Francia, possono fare pubblicità dei medicinali omeopatici, in Italia è proibitissimo. Dunque, per mettere a punto queste situazioni è necessario un intervento anche elementare, perché queste situazioni al limite, in certe situazioni, sono paradossali. Se si pensa che addirittura in Italia le aziende da alcuni anni, perché c'è stata un'interpretazione recente, da alcuni anni non possono presentare ai medici le schede tecniche che rappresentano le caratteristiche dei medicinali omeopatici, è una cosa assurda, non esiste, non è neanche immaginabile, e invece questa è la realtà. Quindi degli interventi immediati sono possibili, speriamo che la buona volontà che è stata presentata poi abbia dei risvolti in tempi brevi. Un altro aspetto interessante del nostro mondo della medicina omeopatica, della low dose medicine, è quello che riguarda la ricerca scientifica che è stata menzionata. E qui anche secondo me bisogna fare dei passi avanti nel senso del riconoscimento di quelli che sono i risultati della ricerca scientifica in ambito omeopatico, perché ormai soprattutto negli ultimi anni sono stati fatti moltissimi lavori che provano l'efficacia dei medicinali omeopatici che sono stati provati in modo inequivocabile. Sono stati fatti lavori sia a livello di ricerca di base che a livello di ricerca clinica, e quelli che sono dei risultati in ambito scientifico non possono essere considerati così a livello, interpretati a livello soggettivo. Nella scienza se una cosa è o non è, e quindi perché non considerare questi lavori e tenerli come riferimento per poterli inserire, i medicinali che sono relativi a questi lavori, all'interno di quello che sono le linee guida stesse che indicano il Ministero e le associazioni e le società scientifiche. Un altro aspetto che è importante nel nostro settore è quello della formazione. Non esiste a livello ufficiale nessun corso che illustri agli studenti le modalità di utilizzare al meglio i medicinali omeopatici, sia nell'ambito facoltà di farmacia che in medicina, mentre esistono delle realtà private che colmano questo gap, però sulla base anche dell'interesse che è stato rilevato a livello di numero di medici, a livello di numero di pazienti, secondo me è opportuno che le istituzioni diano dei messaggi affinché questo tipo di formazione, di didattica venga inserito all'interno delle realtà pubbliche, e mi riferisco all'università, ma mi riferisco anche alle società scientifiche che all'interno delle loro specializzazioni potrebbero organizzare dei corsi specifici per inserire, anche in modo integrativo ovviamente, le possibilità che offre la medicina omeopatica all'interno della prassi medica normale. Ecco, questi sono tre punti secondo me che sono di attualità e su cui dovremmo ragionare e che verranno certamente poi implementati dai relatori che mi seguiranno, e dovrebbe essere una ovvietà anche per lo Stato utilizzare al meglio questa potenzialità offerta alla medicina omeopatica, perché da un lato ovviamente si riesce a migliorare la salute dei cittadini, i nostri farmaci si sa che sono efficaci, che non hanno effetti collaterali, e dall'altro lato offre dei vantaggi per le casse dello Stato, perché noi non chiediamo che i nostri farmaci vengano rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, noi chiediamo che i nostri farmaci vengano equiparati, quantomeno le possibilità di presentazione, a tutti gli altri farmaci. Un altro aspetto importante che riguarda le modalità di produzione dei medicinali omeopatici: i medicinali omeopatici hanno una modalità di produzione semplice, quindi non provocano inquinamento. E questo è un altro aspetto che non sempre viene considerato, ma invece ha una sua importanza notevole. Quindi direi che coi tempi ci siamo abbondantemente, quindi possiamo cedere la parola alla dottoressa Nencioni, presidente di Unimpresa, che ci parlerà proprio di questi aspetti più tecnici della normativa e dei numeri del nostro comparto. Prego Silvia.
1: Sì, grazie Alessandro. E devo dire che noi condividiamo di questo tuo percorso almeno una trentina d'anni assieme ormai, e ringrazio per aver pensato di invitare le aziende a questo tavolo. Io probabilmente non dirò grosse cose nuove, ma cercherò di fare un po' di ordine in tutti quegli elementi che sono già stati citati. Quindi è dovuto scappare, ma un ringraziamento al senatore Satta che ha concesso, ci ha permesso di realizzare questo evento, e anche al sottosegretario, perché le sue parole sono preziose e le voglio vivere anche come un ingaggio. Allora, ancora qualche parola sull'associazione, appunto, Home Imprese. Non va avanti il telecomando, se ecco qua, ok. Quindi Home Imprese è l'associazione industriale che raggruppa le aziende produttrici e distributrici di medicinali omeopatici in Italia. Nasce nel 2008 un po' intorno a queste questioni di cui poi andremo a parlare, che sono veramente specifiche, che appartengono al nostro settore, seppur l'ha detto da poco il dottor Pizzoccaro, è già stato accennato precedentemente, noi siamo all'interno di un contesto regolatorio che è quello della legge sul farmaco, cioè il farmaco tutto, quindi chi ha normato, chi ha fatto la norma, addirittura la prima normativa europea sul farmaco è quella del 92, che fu recepita nel 95 in Italia, ed è stata la prima volta in cui siamo passati anche in Italia da definire gli omeopatici prodotti a definirli farmaci, ma ci arriveremo subito. Quindi è già stato accennato, ma lo ribadisco, anche dal punto di vista economico, lo diceva anche il sottosegretario, il comparto omeopatico è un comparto importante nel nostro paese, vede delle realtà italiane che sono oltretutto collocate sia al nord ma anche nel meridione, quindi è una realtà magari costituita a volte da imprese medie, un po' più grandi, e anche da piccole ma sane aziende del nostro territorio, quindi del nostro paese, del quale dobbiamo essere devo dire orgogliosi. Questi sono gli ultimi dati asciugati di tutte quelle che, quindi magari non sono esattamente quelli che avete sentito, ma grosso modo questi sono i dati che vi presenterò oggi, sono gli ultimi dati emersi da una ricerca che come Home Imprese abbiamo voluto commissionare a Ometra quest'anno, quindi sono proprio dati freschissimi. Quindi è un mercato che genera 160 milioni di fatturato in Italia, e l'Italia è il terzo paese in Europa. Quindi è già stato detto, lo ripeto perché è importante questo, dopo la Germania e la Francia, l'Italia è il terzo paese. Voglio subito introdurre e risottolineare questa questione, la questione del fatto che gli omeopatici siano dei farmaci. Guardate che a volte ci ritroviamo a dei tavoli, capiterà anche a te Alessandro, anche con medici, anche con farmacisti, e a volte questa informazione non è così notoria. Quindi io ci tengo a sottolinearla ogni volta che mi capita di prendere la parola, e proprio per questo non vi ho proiettato l'articolo di legge, che è l'articolo 1, quello che definisce il decreto legislativo di cui parlavamo prima, il 219 del 2006, che recepisce la direttiva europea del 2001, la 83 del 2001. Quindi all'articolo 1, tra i vari farmaci, definisce anche gli omeopatici. Quindi se ne riconosce fin dall'articolo 1 le caratteristiche di farmaco, riconoscendone anche delle peculiarità, tant'è vero che ci sono nella normativa degli articoli di legge che sono specifici per gli omeopatici, come ce ne sono altri che sono specifici per gli equivalenti e per altre tipologie di farmaco. Risottolineo, l'hai già accennato, ma è fondamentale il fatto che è l'AIFA che si relaziona con le nostre officine. Le aziende che hanno produzione sono ispezionate dall'Agenzia del Farmaco, esattamente come tutte le altre officine farmaceutiche che producono antibiotici, vaccini, eccetera, eccetera. Questo, perdonatemi l'enfasi, ma secondo me è importante ribadirlo, perché si sente dire un po' di tutto. Vedo in questa platea medici, ma vedo anche la stampa, insomma, ci sono tante, oltre che istituzionali, persone appunto che si occupano di cariche istituzionali, quindi io credo che valga la pena sottolinearlo. Quindi il contesto, il quadro è quello dell'Agenzia del Farmaco. Chi sono i nostri quotidiani interlocutori? L'Agenzia del Farmaco e il Ministero della Salute. E quindi davvero è molto positivo il fatto che sia venuto il sottosegretario Gemmato, che lui, nonostante abbia il cappello della salute, abbia fatto cenno anche all'economia, a tematiche di economia, perché magari le riprenderemo, perché vedrete, è già stato accennato, ma lo ribadisco, come la direttiva europea sia stata implementata nel nostro paese o in maniera molto restrittiva, dunque penalizzante, o addirittura su alcuni articoli non ci sia stata nemmeno ancora oggi l'attuazione, ricordate, del 2006, un ventennio, ok? Però noi confidiamo sull'impegno che ha preso il sottosegretario. Qualche dato al quale vi accennavo prima di quest'ultima indagine, li abbiamo già un po' detti, ma almeno li avete fissati. Allora, intanto interessante questo 97%, cioè il 97% degli italiani, quando gli si dice: ma voi, omeopatia vi dice qualcosa? È chiaro che non sarebbero in grado di raccontare esattamente cos'è, perché poi c'è anche un motivo che è già stato un po' accennato, ma lo riprenderemo. Ma il fatto che il 97% degli italiani abbia comunque sentito parlare dell'omeopatia, io credo che sia significativo. Il 55% cosa significa? Che uno su due degli intervistati è favorevole, perché poi alla fine gli italiani vogliono curarsi quando ne hanno bisogno, fare prevenzione, perché attenzione che con l'omeopatia, come in generale con la medicina, noi siamo attenti a tematiche di prevenzione oltre che di cura, no? Il curare, il prendersi cura. E un italiano su due è molto pragmatico, cioè dice: io perché dovrei essere contro l'omeopatia? Sono assolutamente favorevole. 22,5 milioni, guardate che è tanto, 22,5 milioni hanno utilizzato almeno una volta nella vita medicinali omeopatici. Quindi quanti sono alla domanda: ma l'ultimo anno, quindi non l'abbiamo fatta nel 2026, stiamo parlando del 2025, quanti sono, quindi avete utilizzato medicinali omeopatici? Quindi 10 milioni e 400 mila italiani dicono di sì. Guardate che non è poco, sono tanti, lo sottolineava prima anche il sottosegretario, insomma è comunque una realtà, è una realtà esistente. Un altro dato così, che è più di curiosità, ci tengo a metterlo in evidenza: il 60% degli acquirenti è donna. Questo, per la verità, non è caratteristico dell'omeopatia, ma in generale chi fa acquisti o chi si occupa maggioritariamente, non parliamo in maniera esclusiva, ma della salute in famiglia, è molto spesso la donna che lo fa per i figli, che lo fa per altri familiari. Però ecco, noi l'abbiamo voluto quantificare, e il 60% degli acquirenti dello scorso anno di omeopatici è donna. Ma c'è un punto che noi abbiamo voluto appurare, no? Abbiamo voluto chiedere agli italiani cosa ne pensassero esattamente. Anche di questo abbiamo fatto cenno, però sarà interessante, spero, per voi conoscere un po' meglio il parere degli italiani. Cioè, noi gli abbiamo chiesto a questi italiani che sono stati intervistati: ma voi cosa pensate del fatto che non ci sia il foglietto illustrativo all'interno dei medicinali omeopatici? Io vi chiedo di fermarvi un attimo a pensare, ciascuno di noi, credo anche voi abbiate a casa un cassetto, un armadietto, no, dei farmaci, dove riponiamo quando non finiamo la confezione, quelli che teniamo di pronto soccorso, perché magari può capitare qualcosa e in un momento in cui le farmacie sono chiuse non possiamo uscire, no? Provate a immaginare se di tutti i farmaci che avete, farmaci o prodotti di salute che avete in questo armadietto, ricordate per quale motivo il medico o il farmacista ve l'avevano prescritto, ve l'avevano consigliato. Anche ammesso che vi ricordiate, quella volta che avevo, eccetera, eccetera, se vi ricordate come assumerlo. Allora, io sono di formazione accademica farmacista, vi assicuro, nel mio armadietto ci sono omeopatici, convenzionali, cioè di tutto, integratori, parlavamo prima col sottosegretario, cioè io sono farmacista, ogni volta vado a riguardare quantomeno la composizione e la posologia, perché non la ricordo. Quindi pensate, una famiglia, una classica famiglia, una mamma e papà che devono somministrare qualcosa a un bambino, cioè ritrovarsi in casa dei medicinali senza foglietto illustrativo. Quindi ancora una volta gli italiani sono molto pragmatici. Cioè, noi abbiamo chiesto, diciamo Eumetra ha chiesto loro, oh, ma cosa vi serve di queste informazioni? Perché vi serve avere il foglietto illustrativo? Credo che le risposte sono esattamente quelle che avremmo dato ciascuno di noi. Quindi innanzitutto più dell'80% degli intervistati dicono che hanno bisogno di quelle informazioni, e guardate che non è poco, più dell'80% degli intervistati. Altri probabilmente, perché poi chi usa l'omeopatia è molto competente, no? Si forma e si informa, no? Gli altri dicono magari non ne ho bisogno, però insomma più dell'80% che dice ne ho bisogno, a mio avviso dovrebbe anche essere una tematica che anche il legislatore prende in considerazione. E quando gli chiediamo il perché, ci dicono appunto: voglio saperne di più su a cosa serve, come lo devo utilizzare, se ci sono delle avvertenze. Ora, è notorio che l'omeopatia, i medicinali omeopatici hanno la caratteristica di essere sicuri, generalmente sono esenti da effetti collaterali, eh? Però giustamente è anche una questione di sicurezza quello di mettere queste informazioni su un foglietto illustrativo. E guardate che oggi i cittadini italiani, a differenza della maggioranza dei cittadini europei, non hanno questa possibilità. Alessandro, tu mi fermi se vado troppo lunga.
2: No, va
1: bene. Quali sono? Ne abbiamo parlato, vado sulle slide, quelle essenziali. Quali sono i freni? Ne abbiamo già messi un po' in evidenza, perché oggettivamente c'è un freno all'utilizzo. Gli italiani, abbiamo detto, sono molto favorevoli all'utilizzo dei medicinali omeopatici. Quali sono i freni in Italia? Oltretutto sono anche differenti rispetto a quelli di altri paesi europei. Allora, sono grosso modo di tre tipologie. Metto il quadro, li abbiamo già detti, però cercherò anche, spero di non essere troppo come dire noiosa, ma ho bisogno di darvi anche dei riferimenti di legge per farvi comprendere meglio. Quindi c'è un tema importante che io la voglio evidenziare per prima, che è quella dell'informazione ai medici e agli operatori sanitari, informazione ai medici e ai farmacisti, che oggi è molto limitata per quanto riguarda le aziende che si occupano di omeopatia in Italia. Bentornato il senatore, arriva giusto al momento opportuno, anche se noi ci siamo su questi argomenti già sentiti in audizione. C'è poi il tema delle indicazioni terapeutiche, che è il tema di cui dicevamo prima. Quindi gli italiani con una specialità omeopatica in mano non trovano le indicazioni terapeutiche e la posologia.
2: E anche il campo di applicazione.
1: Il campo, sì, ecco, dico indicazioni terapeutici per capirsi. Noi accetteremo un tradizionalmente utilizzato, il campo di applicazione, ma dire al paziente, dire alla persona che ha in mano quel medicinale, per cosa lo posso usare correttamente e come lo posso utilizzare correttamente. E poi il terzo punto, anche questo anche il sottosegretario lo citava, è quello della pubblicità al pubblico. Adesso io vi farò vedere punto per punto gli articoli di legge e dove sono i freni. Allora, arriviamo alla questione dell'informazione scientifica del farmaco. Quindi vi ricordate che vi dicevo, noi siamo all'interno della normativa del farmaco, le aziende farmaceutiche hanno, quindi l'azienda per la quale lavoro io, l'azienda del dottor Pizzoccaro, abbiamo degli informatori scientifici del farmaco che sono definiti dalla normativa di legge, devono avere una laurea specifica. Ma come tutti gli altri informatori scientifici del farmaco, non voglio citare le multinazionali, ma le potremmo citare tutte, hanno gli stessi, i profili degli informatori scientifici del farmaco sono gli stessi. Allora, i nostri informatori sono limitati nella comunicazione anche ai medici farmacisti. In che modo? E qui guardate, c'è una differenza rispetto agli argomenti di cui vi parlerò dopo, perché questo articolo di legge, che è il 128, il 120, all'articolo 1, comma, no, comma, perdonatemi, è comma bis, 1 bis, è l'1 bis, ve lo... Sì, abbiate pazienza, ma la signori ti si vede anche dal bisogno di mettersi gli occhiali. Quindi comma 1 bis, che dice, lo leggete in maniera molto trasparente, no? Che per i medicinali omeopatici si possono comunicare ai medici posologie e campi d'applicazione. Cosa c'è di strano? Qui in sala ci sono dei medici, ricevono in studio medici, gli informatori, i formatori lasciano dei campioni di medicinali autorizzati da legge e dovrebbero, uso il condizionale, ma tutte le altre aziende lo possono fare, lasciare una scheda tecnica con scritto il campo di applicazione e la posologia. Ma perché il medico, uno, ha tante cose da fare, incontra tanti informatori, può prescrivere una immensa varietà di farmaci. Se l'informatore non lascia un documento sintetico con queste informazioni, il medico difficilmente può ricordarsi quel medicinale a cosa serve. Ora in sala abbiamo degli esperti in omeopatia da lunga data, no, non si può generalizzare, non si possono considerare i medici che noi incontriamo tutti i giorni, ma mediamente è necessario lasciare una scheda tecnica con scritto il campo di applicazione della posologia.
0: È paradossale che un'azienda non possa spiegare all'utilizzatore come deve utilizzare il farmaco che produce, non esiste,
1: al penso, medico ancora, perché poi ci arriveremo all'utilizzatore, no? Al medico, che deve prescriverlo, al prescrittore, esatto, al medico che deve prescriverlo. Cioè, guardate che è un controsenso, perché io vi ricordo quello che vi ho detto all'inizio, cioè all'articolo 1 del decreto legislativo 219 del 2006 si definisce un farmaco, il farmaco omeopatico, e si definiscono anche i farmaci in quell'articolo lì, ve lo potete andare a guardare, si dice più o meno, no, non lo so a memoria, ma il concetto è che si definisce un farmaco una sostanza che abbia un'azione o preventiva o profilattica o terapeutica. Quindi è il legislatore che dice che tutto quello che è in quella legge ha un'attività terapeutica, e poi non mi fai dire al medico qual è l'attività terapeutica del medicinale. Quindi questa è la prima grossa anomalia. Allora, su questo articolo di legge, fino al 2021 non abbiamo avuto problemi, e questa è un'ulteriore anomalia. Quindi noi abbiamo potuto tranquillamente, depositavamo in AIFA come tutte le aziende farmaceutiche. Sappiate, per chi non lo sapesse, che tutta la documentazione, tutta la comunicazione che le aziende farmaceutiche, siano esse produttrici o distributrici di medicinali omeopatici o altri, devono passare, lo diceva prima en passant Gemmato, no? Cioè diceva, è chiaro che tutto deve essere secondo normativa, deve essere eccetera eccetera. Ovviamente non possiamo comunicare niente che non venga depositato al Ministero o all'AIFA, deve essere addirittura approvato. Okay? Quindi noi facevamo deposito, chiedevamo l'approvazione e i nostri strumenti o venivano approvati o ci venivano richieste delle modifiche. A partire dal 2021, incredibilmente, c'è stata una interpretazione restrittiva di questo articolo, per cui noi aziende stiamo ancora utilizzando con i medici, quindi adesso forse avete la risposta anche al perché continuiamo a venire con gli stessi strumenti da quell'epoca, oppure mancano degli strumenti, non ci sono stati più approvati degli strumenti, delle schede tecniche di supporto. Quindi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo interloquito a più riprese con AIFA, con Ministero, chiedendo un'interpretazione meno restrittiva, che ci desse la possibilità di comunicare con gli operatori sanitari, e per arrivare a storia recente, quindi il sottosegretario Gemmato ci ha incontrato più volte, come ha detto oggi, sembra effettivamente intenzionato a darci una mano a sciogliere questa problematica. Abbiamo deciso di proporre noi delle linee guida, cioè noi abbiamo detto, non le fate voi delle linee guida per interpretare questo articolo 120 1 bis, quindi vi proponiamo noi delle linee guida interpretative. Quindi abbiamo prodotto noi come Home Imprese, abbiamo prodotto questo documento e lo abbiamo presentato sia in AIFA che al Ministero. E siamo in attesa di
3: presentato quindi, un anno fa, no?
1: Abbiamo iniziato a presentarlo un anno fa, l'abbiamo poi presentato a più riprese. Adesso peccato che il sottosegretario però insomma tanto lo incontriamo spesso e ci auguriamo davvero che questo aspetto venga velocemente risolto, perché è un limite davvero troppo importante. Andiamo al secondo punto. Il secondo punto è quello di cui abbiamo già parlato, è quello delle indicazioni terapeutiche. Allora, qui si va su un altro articolo. Allora, la normativa è quella che vi dicevo prima, non si sbaglia, è sempre la direttiva europea, la 83 del 2001, recepita col decreto legislativo 219 del 2006. Quindi qui siamo, lì eravamo sul 120, qui siamo sull'articolo 18. Allora, questo articolo, che è stato recepito dalla direttiva europea, racconta di come si dovrebbero inserire le famose indicazioni terapeutiche sulle specialità omeopatiche. Adesso non si può entrare in troppi dettagli perché sono due le tipologie di medicinali omeopatici, ma non si può entrare, quindi non parliamo dei generici, degli equivalenti, ma stiamo parlando delle specialità omeopatiche. Quindi qui cosa viene detto in questo articolo? Lo leggete in alto, ve l'ho riportato in alto a destra. In sostanza ricordate sempre che eravamo nel 2006, quindi il Ministero, sentita l'AIFA, avrebbe dovuto emanare un decreto che ci

terapeutiche sulle confessioni. Anche in questo caso cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo deciso, abbiamo incontrato a più riprese il Ministero, abbiamo incontrato a più riprese l'AIFA, recentemente abbiamo preso la decisione di provare a scriverle noi queste linee guida, che possono poi diventare, no, un decreto attuativo, possono anche essere sufficienti delle linee guida. Quindi abbiamo prodotto un documento tecnico, ovviamente ispirandoci agli altri paesi europei, quindi abbiamo preso ispirazione da tutti gli altri paesi che regolarmente hanno le indicazioni terapeutiche sulle confezioni dei farmaci omeopatici, e abbiamo presentato all'AIFA questo documento. Abbiamo richiesto, questa è storia veramente recentissima, abbiamo chiesto un incontro ad AIFA specifico su questo argomento, e insomma, ci auguriamo che prima delle vacanze si riesca ad incontrare AIFA e si riesca anche con l'ingaggio che ha preso oggi il sottosegretario, al quale faremo riferimento. Ci auguriamo davvero che si possa finalmente dare un'attuazione a questo articolo 18. E poi c'è l'ultimo punto, quindi erano tre, informazione medico-scientifica, abbiamo detto le indicazioni terapeutiche. Ho 10 minuti, posso andare allora? E quindi la pubblicità al pubblico. Allora, su questo mi risoffermo, anche se adesso credo che sia chiaro a tutti, no, l'argomento di cui stiamo parlando. Qui siamo sull'articolo, stesso decreto legislativo, siamo sull'articolo 128, e come potete leggere si dice, ve lo dico con parole mie perché non vedo veramente lo schermo e a memoria non so citarvelo, comunque il concetto è ai due comma che non si può fare pubblicità dei medicinali omeopatici. C'è questo inciso, no, tranne l'informazione all'articolo 85. Tanto per avere un'informazione, anche qua non ve lo racconto tutto, ho con me il decreto, se qualcuno lo vuol guardare ve lo faccio guardare, ma l'articolo 85 dà delle informazioni che niente dicono all'italiano, cioè alle persone che non fanno di mestiere legislatori, medici, farmacisti o lavorano nelle imprese, perché sono tutte caratteristiche tecniche, e le caratteristiche tecniche i cittadini italiani non hanno informazioni sulla salute da caratteristiche tecniche. La prima cosa, ce l'hanno detto prima gli italiani che cercano sul foglietto illustrativo, è: a cosa mi serve questo medicinale e come lo devo prendere? Ecco, queste due cose non ci sono, ce ne sono un sacco di altre: dove sono le nostre imprese, dove è la sede delle nostre imprese, come si chiama generalmente in latino il medicinale omeopatico, i medicinali omeopatici contenuti, ma queste cose qua al paziente, all'italiano medio, non danno informazioni, non è quello che cerca, non è quello che vanno a ricercare. E questo tema della pubblicità al pubblico, allora vi faccio un esempio, un medicinale, una specialità che è presente per esempio in Italia e in Germania, o in Italia e in Spagna, potreste andare a vedere, no, la differenza. Io a volte, quando incontro gli istituzionali, vado, non era questa l'occasione, ma magari qualcuno di voi mi ha visto arrivare con due confezioni, un medicinale che va nelle famiglie italiane e quello che va nelle famiglie in Francia, in Belgio, in Germania. È tutta un'altra storia, perché normalmente gli altri cittadini europei hanno una confezione con un medicinale che non ha soltanto un brand, un nome, che non può oltretutto in Italia, a differenza che negli altri paesi, ricordare nemmeno lontanamente il posizionamento terapeutico. Quindi il nome generalmente dei nostri medicinali, io mi auguro che tutti voi siate utilizzatori di medicinali omeopatici, ma quindi dovreste sapere che i nomi dei nostri brand, dei nostri medicinali, non ricordano il posizionamento. Quindi il cittadino europeo ha il suo foglietto illustrativo con campi di applicazione e la posologia, oltre che tutte le altre informazioni più tecniche. L'italiano ha il nome del prodotto. Davvero, anche a chi ha in casa tanti medicinali omeopatici si fa fatica a ricordarsi, e questo noi troviamo che sia davvero una disparità, ne parlavamo anche prima, che va colmata al più presto. E faccio giusto, e giuro, vado in chiusura.

0: figura la connessione col tema economico, perché se mi permettete, per noi imprese questo è anche un freno. Quindi abbiamo parlato tanto degli italiani, delle persone, non solo pazienti, perché le persone oggi dicevamo fanno anche prevenzione, però c'è anche un tema, e sicuramente il tema delle persone è centrale, c'è anche un tema che riguarda le imprese. Il tema che riguarda le imprese ha a che fare con, dicevamo prima, un tema anche di disparità, anche concorrenziale, perché, faccio un esempio, quando oggi stiamo, non so, fa caldo, ci sono allergie, non so, accendete la televisione, trovate pubblicità di colliri per l'ocolorinite allergica un po' in tutti i canali televisivi, no? Le altre aziende farmaceutiche possono fare pubblicità, dire il nome del prodotto, a cosa serve e la posologia. Quindi noi, le nostre aziende, le aziende del nostro comparto, non possono fare, hanno magari gli stessi colliri, piuttosto che uno sciroppo in inverno per la tosse, ma noi non possiamo fare comunicazione diretta ai cittadini, alle persone. Quindi immaginatevi che disparità anche da questo punto di vista. Non ci vengono date le stesse possibilità di sviluppo su una terapeutica che gli italiani vogliono. È una terapeutica che generalmente non ha interazione con altri farmaci, può essere utilizzata in, sarebbe questo intervento più opportuno fatto dai medici, ma permettetemi, no, siamo da tanti decenni ormai nell'ambito, lo possiamo dire, cioè i nostri medicinali possono essere utilizzati come prima scelta, possono essere utilizzati in affiancamento dei medicinali convenzionali, non hanno generalmente delle interazioni, lo dicevi tu prima Alessandro, sono pagati dal cittadino, non sono rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Ma pensate, e vado davvero in chiusura, cioè pensate l'emergenza che c'è oggi dell'antibiotico resistenza, e nessuno dice che gli antibiotici non vadano utilizzati, sono fondamentali, ma è altrettanto fondamentale darli quando è opportuno, perché la prossima emergenza, quella attuale, è già l'emergenza dell'antibiotico resistenza. Allora perché non utilizzare medicinali omeopatici almeno nella finestra delle 48 ore di attesa, di vigile attesa? Sì.
1: No, grazie Silvia, perché hai messo in evidenza tanti aspetti paradossali che sono anche discriminanti nel nostro settore, addirittura paradossale. Quindi speriamo, appunto, grazie anche all'impegno ufficiale che è stato preso dal sottosegretario, che sì, entro un anno si riesca a risolvere alcuni di questi punti che veramente penalizzano noi, penalizzano i medici, penalizzano i pazienti e anche i farmacisti. Quindi, grazie Silvia, questo bel inquadramento generale che ha chiarito tanti aspetti, e quindi adesso diamo la parola al professor Santilli, professore ordinario di medicina fisica e riabilitativa all'Università La Sapienza. Il contesto è quello dell'omeopatia, ma il contesto è un medico, no?
2: Certo, medico. C'era un grande professore, si chiama professor Giunchi alla Sapienza, che non metteva tutto l'elenco di quello che era, diceva solo medico. E io pure. Guardi, prima della
3: per i pazienti basta, medico.
2: Sì, poi al paziente serve solo se gli risolvi il problema, non tutto il tuo curriculum. Allora, io prima di iniziare mi permetterà la dottoressa solo una precisazione sulle indicazioni dei prodotti tra virgolette omeopatici. Sono perfettamente d'accordo sui prodotti della low dose medicine, ma sugli unitari, secondo la tradizione einemeniana, che cosa vuoi scrivere? Tutto il repertorio, perché lo sa, penso chi si occupa di omeopatia lo sa, che chi prescrive una diluizione centesimale, millesimale, eccetera, lo stesso prodotto può essere prescritto per tante patologie. Quindi per la low dose medicine, perfetto.
1: Sì, ma tutti i prodotti composti anche, no?
2: Tutti i composti, però, certo. Rec, rec, eccetera. però per gli unitari questo
0: ho precisato che ci sono due categorie di farmaci, ecco. Fanno parte di, dei generici quelli che lei dice.
2: Perfetto. Allora, io prima di tutto lasciatemi ringraziare i rappresentanti delle istituzioni, adesso non so se il sottosegretario è andato via e quindi sì. Ma anche il senatore che poco fa ha parlato, il senatore Satta che ha consentito questo incontro. Bene, e poi naturalmente il dottor Pizzoccaro che è un pochino l'anima di questo convegno. Io ci tengo a sottolineare che provengo dalla medicina ufficiale, sono professore alla Sapienza Università di Roma, ho 200 circa pubblicazioni, perché lo dico non per vanità, semplicemente per dire che ho seguito abitualmente le metodiche tradizionali standard della medicina ufficiale nelle mie pubblicazioni, questo per chiarirci, però ho il cervello aperto, no? Come il paracadute, se non lo apri può darsi che ti schianti, quindi mi sono sempre posto dei quesiti che io vi trasferisco. Quindi di fronte alle abituali critiche dei detrattori della medicina omeopatica, ovvero che probabilmente secondo costoro c'è solo esclusivamente un effetto placebo, perché di questo poi si parla, quindi perché non ci sono evidenze a sufficienza inserite nelle linee guida internazionali. Qui non lo voglio aprire questo argomento, se volete nelle domande, ma c'è tutto un discorso aperto sulla legge Biancogelli, sulla responsabilità professionale che non va dimenticata. Bene, allora il quesito che io mi sono posto, come è possibile condividere l'argomento che la medicina omeopatica e la low dose medicine si basi esclusivamente su un effetto placebo, di fronte a che cosa? Ai numeri, in parte sono stati detti ma li vorrei risottolineare. L'8,2% della popolazione italiana è stata trattata con rimedi omeopatici. Potremmo fare una piccola statistica tra di noi, chi non ha mai preso arnica, casomai con low dose medicine, in pomata o in globuli qui tra di noi, probabilmente forse la maggioranza. Ho detto arnica perché è uno dei prodotti più comunemente utilizzati. Oggi va pure di moda quella veterinaria, perché sembra che il dosaggio da cavallo faccia bene al cavallo ma fa bene pure all'essere umano. Comunque, questo è un aneddoto che non ha significato. Bene, quindi stiamo parlando abitualmente, anche se i numeri presentati prima sono di più, diciamo usiamo i numeri minimali, almeno 5 milioni di italiani si curano con la medicina omeopatica o anche low dose medicine. Poi se volete possiamo fare un approfondimento alla differenza tra queste due, diciamo, realtà. Addirittura nell'Unione Europea il 5,7% della popolazione si è trattata con i rimedi omeopatici. Stiamo parlando, udite bene, di 25 milioni di persone. Bene, allora naturalmente è diffusa anche in Asia, in Australia, in America Latina in particolare. C'è stata tutta una grande storia di grandi omeopati argentini, ma adesso non è questo il momento. Io ho dei dati purtroppo un po' vecchi, del 2008. In Australia 7,3 milioni di dollari sono stati spesi per i medicinali omeopatici, dico solo quelli degli USA, 2,9 miliardi di dollari in prodotti omeopatici. L'Eumetra, che è una società, diciamo, di ricerche di mercato, parla di 18 milioni di italiani, è stato sentito anche prima, nel 2025 hanno utilizzato i medicinali omeopatici. Qui dovremmo aprire una parentesi e chiederci: ma sono abitualmente trattati con prodotti omeopatici o vanno in farmacia e prendono lo sciroppo per la tosse? Perché non è tutta gente che si cura abitualmente dal medico omeopata. Bene, comunque, altra cosa, medici utilizzatori in Italia 8.000 e in Europa 44.000. Adesso, il quesito in una mente libera come aperta, come ripetevo prima, con il paracadute aperto, possiamo veramente credere che 25 milioni di persone seguono una medicina con esclusivo effetto placebo? È possibile credere che 45.000 medici hanno perso il loro cervello per strada, di medici tradizionali, e curano i loro pazienti solo con effetto placebo? Adesso vi parla il medico a livello personale, vale quello che vale, aneddoto. Io posso pure illudere un paziente di dare acqua e zucchero spiegandogli che funziona benissimo per la sua bronchite, ma quello non tornerà più. Anche se io sono così bravo ad aver studiato le tecniche ericksoniane di ipnoterapia e di suggestione del lato dell'emisfero non dominante per far credere che l'acqua e zucchero funziona per la bronchite, ma lui non tornerà più, perché a me, non dando acqua e zucchero ma semplicemente dando la pacca sulle spalle, incoraggiando il paziente ma non avendo risolto il suo problema, non tornerà più quel paziente. Quindi che ci siano 25 milioni di persone che, nonostante la pacca sulle spalle, l'incoraggiamento e la suggestione, tornino e si fanno curare, bisogna porsi un problema. Il quesito: come mai abbiamo detrattori importanti anche in Italia, farmacologi di grande grido che dicono che l'omeopatia è solo suggestione, e dall'altro lato poi abbiamo questa marea di pazienti che si curano in questa maniera. Bene, io perché sono così un po' accalorato? Perché la stessa cosa è successo con la mia disciplina. Io sono un fisiatra, negli anni 90 e 80 in particolare c'erano epidemiologi che dicevano che la riabilitazione e la fisioterapia non avevano evidenze scientifiche. Scritto e anche detto nelle interviste, io ero nel Consiglio Superiore di Sanità, il famoso farmacologo, che voi immaginate chi sia, lo diceva apertamente. Io adesso ho 200 pubblicazioni su riviste internazionali, altri miei colleghi uguali. Quindi è stato fatto un salto enorme per la mia disciplina, e oggi noi abbiamo un'abbondanza ridondante di ricerche scientifiche. Cosa vuol dire? Che a volte bisogna soltanto aspettare il tempo giusto, lasciare che le pubblicazioni arrivino, e io non ne parlerò di molte perché poi il collega che segue ne parlerà, quindi io mi tengo soltanto a queste riflessioni e al lavoro che ho fatto io. Per in qualche maniera dare così uno spazio anche ai prodotti della low dose medicine e ai prodotti omeopatici, io ho pensato: facciamo una ricerca abbattendo il fattore placebo. In che maniera? Lavoriamo in vitro, vediamo cosa succede sulle cellule in vitro. Io ho pubblicato sulla Current Medicinal Chemistry nel 2024 un lavoro che ha dimostrato, utilizzando i prodotti della low dose medicine, ha dimostrato che c'è una riduzione, utilizzando questi prodotti, alcuni, anti-interleuchina 1 e l'interleuchina 10, che inibiva il processo infiammatorio su delle cellule coltivate provenienti dai condroblasti, e inibivano queste citochine, inibivano i mediatori dell'infiammazione. Quindi chi vorrà, io ho il lavoro, lo potete scaricare, è su PubMed, su rivista internazionale, dove l'effetto placebo, le cellule, supponiamo ancora, poi può darsi con la fisica quantistica arriveremo anche a pensare che le cellule di una piastra abbiano anche loro un effetto placebo, però dato che questo ancora non è stato dimostrato, riteniamo che questa cosa, fatta con una patologa generale ordinaria alla Sapienza, che non ha mai sentito parlare di omeopatia né di low dose medicine, ha voluto partecipare al lavoro e ha fatto questo tipo di sperimentazione. Quindi il problema, e lo riassumo, non sto a leggere quello che avevo preparato, però ritengo due o tre cose fondamentali. La prima, e questo è il quesito di colui che pubblica abitualmente secondo la medicina ufficiale tradizionale, secondo gli standard accettati a livello internazionale: ma siamo sicuri che i protocolli utilizzati per i farmaci, per la sperimentazione dei farmaci, siano gli stessi che si possono utilizzare anche per i prodotti omeopatici? Io ho dei dubbi seri. Più semplice forse con la low dose medicine, assolutamente impossibile con i prodotti unitari, secondo la tradizione einemeniana, chi ancora la segue. Quindi perché ogni individuo può avere prodotto diverso a secondo le patologie che manifesta, e non c'è un prodotto unico per tutto, a parte l'arnica, ma per i traumi. Poi il resto è arnica di cavallo, vi consiglio, perché nella medicina sta passando anche la fisica tradizionale ottocentesca e settecentesca. Più ne usi e più funziona. Allora dice, non basta i dosaggi della low dose medicine, mettiamo i dosaggi che si usano, che usano i veterinari per il cavallo, così funziona di più. Quindi uno più ne assume di arnica e più funziona. Non è così. In medicina addirittura stiamo scoprendo il contrario, che piccole dosi, e qui la low dose medicine ci insegna, può avere gli stessi effetti usando dosi grandi, quello che la mia sperimentazione ha dimostrato. Perché? Questa però è un'ipotesi, la butto lì. Tutti i grandi farmacologi hanno sempre lavorato sulla chimica, sulla biochimica. Io ritengo che quello che noi assumiamo dia, emetta anche dei messaggi elettromagnetici, per cui le cellule rispondono indipendentemente dalla quantità di prodotto che tu somministri, a volte anche da messaggi che entrano nel gioco, diciamo, della fisica elettromagnetica. Non sto a parlarvi della fisica quantistica, io ho fatto un congresso su questo, interessantissimo, potremmo anche parlarne. Bene, quindi il problema che io vorrei trasmettere alle istituzioni, in particolare al Ministero della Sanità, pensiamo a dei protocolli adatti per la medicina omeopatica, per la sperimentazione clinica. Già esistono delle ricerche, ne parlerà il collega successivamente. B, rivedere la legge Biancogelli sulla responsabilità professionale. Non entro nel merito perché sarebbe pericoloso parlarne qui. Però l'imperizia, negligenza e imprudenza non può essere considerata alla stregua della medicina ufficiale per coloro che utilizzano i prodotti omeopatici, perché non è giusto e non è corretto. Rivedere anche quello che purtroppo secondo me è stato un gravissimo errore, nel mondo siamo gli unici insieme al Messico che hanno unito la responsabilità professionale nella scelta delle terapie nel codice penale, cioè in poche parole noi siamo, noi medici, bloccati in questo senso, che dobbiamo seguire le linee guida internazionali approvate dall'Istituto Superiore di Sanità. Questo vuol dire che per la medicina tradizionale standard va benissimo e anche facile, per i prodotti omeopatici e della low dose è un altro tema e quindi andrebbe ripensato, ma questo vale per molte anche medicine alternative. L'acupuntura, ne voglio dire una. 20 anni fa non c'era un lavoro scientifico, oggi cominciano ad essercene tanti. Ci sono anestesisti che la usano nella terapia del dolore abitualmente, ci sono delle regioni che rimborsano la prestazione, stiamo parlando dell'acupuntura. In Cina non ne parliamo, università intere fanno solo questo, medicina tradizionale cinese. Allora i miei due suggerimenti alle istituzioni: rivedere il concetto di legge Biancogelli, rivedere e promuovere protocolli per la corretta sperimentazione di questo ambito. Terzo, se me lo consentite, perché abbiamo una sovrabbondanza di pubblicazioni scientifiche nella farmacopea standard tradizionale? Perché sono stati investiti miliardi sia dalle aziende della farmacopea ufficiale e sia dalle istituzioni che hanno finanziato queste ricerche. Quindi è ovvio, se non partiamo da qui non si va da nessuna parte. Se voi vedete i bandi che escono a livello europeo sulla ricerca in medicina, è chiaro che il povero professore universitario, adesso povero nel senso vero del termine, non solo evangelico, povero di spirito, ma proprio povero, che non arrivano soldi dallo Stato italiano, vede che c'è una ricerca con batte la pesca a livello europeo, finanziano 100 milioni per i prodotti, diciamo, anti Alzheimer, ti butti là a fare ricerche. È inevitabile, cioè lo capisce chiunque. Ecco, al di là delle proprie sensibilità devi attingere dove arrivano i finanziamenti e poi da lì la produzione di ricerche. Adesso ce n'è una, ve la dico e chiudo veramente. Non so se voi avete letto, anni fa c'era finalmente una ricerca per bloccare l'Alzheimer, stimolando degli anticorpi, quindi la cosiddetta terapia biologica, che andava ad aggredire l'amiloide, la proteina amiloide, che è quella che poi abbonda nei cervelli dell'Alzheimer. Adesso si è scoperto che è tutto il contrario, che non è vero. Quindi che cosa vuol dire? Sono state spese centinaia di milioni per queste ricerche per gli anticorpi che andavano ad aggredire l'amiloide. Bene, oggi sembra che non sia più vero, ci sono nuove ricerche che non sono più vere. Quindi anche in medicina noi siamo orientati verso coloro che ci danno i finanziamenti e dobbiamo essere molto duri nel fare una sanità nuova e una ricerca scientifica nuova. Io spero di non avervi annoiato con le mie riflessioni, vi ringrazio e grazie a voi.
4: Grazie professore, ha toccato tanti aspetti molto interessanti, però voglio anche precisare che esistono già numerose pubblicazioni scientifiche secondo i protocolli, ma numerose sono in Italia e all'estero, per cui dal punto di vista anche delle procedure, secondo i criteri scientifici, siamo a posto.
5: Io intendevo linee guida approvate.
4: Quello è un passaggio successivo. Va bene. Adesso abbiamo il piacere di avere il professor Sergio Bernasconi, che è professore ordinario, già professore ordinario di pediatria e già presidente della Società Italiana di Pediatria.
6: No, ti correggo, perché il professore ordinario si rimane per tutta la vita.
4: Ah, quindi
6: sono professore ordinario fuori ruolo. No. Buona giornata a tutti, e grazie per l'invito, che mi ha fatto molto piacere. E prima di entrare, come dite voi romani, in media res, permettetemi un piccolo ricordo personale e affettivo per una persona che non è più tra di noi, ma che è vissuto a lungo in queste stanze. Mi riferisco al senatore Antonio Tomassini, che è stato anche presidente della Commissione Salute del Senato, un carissimo amico con cui ho condiviso 6 anni di facoltà a Parma. Poi lui, che era meno bravo di me, è diventato ginecologo, io che ero più bravo di lui sono diventato pediatra. Lui, che era più intelligente di me, ha fatto carriera politica e io sono rimasto nell'università. Però ci siamo sempre voluti molto bene, ci siamo sempre stimati, abbiamo sempre collaborato, e quindi trovarmi oggi in questo palazzo mi sono sentito il dovere morale di ricordarlo con grande affetto. Grazie. Bene. Posso avere la prima diapositiva? Allora, un momento, perché qui riesco a vedere. Bene. Allora, no, mi dà la prima, per favore. Torniamo indietro. Allora, mi volevo presentare un attimo, poi vi spiego anche il perché. E sono, come dicevo prima, professore ordinario di pediatria fuori ruolo. Ho avuto un'esperienza clinica durante tutto il mio periodo di vita universitaria, a vari livelli di responsabilità, tra cui la direzione della clinica pediatrica di Modena per 5 anni e quella di Parma per 14 anni. Ma soprattutto quello che mi porta a essere qui oggi è quello che ho fatto nel campo della ricerca. Mi sono sempre interessato di ricerca, soprattutto nel settore dell'endocrinologia pediatrica, parlo quindi di ricerca tradizionale. Sono stato presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, ho fatto parte del Council della European Society for Pediatric Endocrinology, e grazie ad un team di collaboratori veramente eccezionali che ho avuto la fortuna di avere con me, abbiamo oltre 400 pubblicazioni a livello internazionale, con una H-index di 70 e un indice che ci pone tra i 10 migliori ricercatori pediatrici nazionali. Dico questo non per lucidare le medagliette come fanno i generali russi di solito, no? Vedete che hanno il petto pieno di medaglie, ma perché volevo sottolineare due concetti di base per fare poi meglio comprendere il filo rosso della mia relazione successiva. Non sono un omeopata, mi sembra chiaro, ho fatto della ricerca, diciamo, secondo quelli che erano i canoni della tradizione. E nel momento in cui, per tutta una serie di motivazioni che non sto qui a raccontare, a analizzare, e mi sono trovato ad affrontare il problema della low dose medicine, chiaramente ho cercato di applicare quella che era la mia esperienza a questo nuovo settore. E che cosa ho fatto? Sostanzialmente ero allora, lavoravo ancora in piena attività nell'università. Ho aperto dei corsi di perfezionamento, prima all'Università di Parma, poi insieme all'amico Gianni Bona li abbiamo continuati all'Università del Piemonte Orientale. Questo perché? Perché è fondamentale, lo dicevo un momentino tra le righe prima Santilli, è fondamentale avere il coraggio di discutere. Nel mondo accademico, guardate che vi parlo di 10 anni fa, andiamo indietro, c'era molta resistenza. Oggi la situazione è migliorata, ma non è ancora risolta. C'è resistenza, i motivi li ha detti anche Santilli, probabilmente è una questione anche metodologica, ci sono varie ragioni, ma c'è una certa resistenza ad accettare quella che è una medicina complementare, quella che è una medicina di diverso tipo. Ecco che allora avevo pensato allora di apriamo un corso di perfezionamento che è un momento di dialogo, per capirci gli uni gli altri, per capire quali possono essere le sinergie, quali possono essere i limiti, quali possono essere, diciamo, l'impossibilità di dare delle risposte. La scienza non è sempre in grado di dare delle risposte, teniamo presente anche questo. E quindi ho attivato questi corsi e ho attivato e ho partecipato a della ricerca che era impostata secondo quello che io avevo imparato. Io ho avuto una grossa fortuna nella mia vita come ricercatore, perché sono stato formato, ho lavorato più di 2 anni all'estero, prima soprattutto in Svizzera, King Hospital, poi a Londra all'Hospital for St. Jurgen di Great Ormond Street, un po' a Parigi all'Enfant Malade, e poi allora, parlo di millennio scorso, a Petativa, a Tel Aviv, perché la diabetologia pediatrica nasceva in Israele. Pensate oggi la situazione com'è, ben diversa purtroppo. Vabbè, comunque chiaramente il mio era un occhio soprattutto pediatrico, ma nello stesso tempo le ricerche andavano avanti anche in altri settori, dalla gastroenterologia all'ortopedia alla fisioterapia, lo ricordava prima Santilli. Quello che vi voglio dire, visto il tempo scarso a disposizione, l'ho sintetizzato in 4-5 punti. Cioè, a un certo punto, quando sono stato invitato a partecipare a questa riunione, mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: ma 15 anni di esperienza di low dose medicine, che cosa ti hanno lasciato? Che cosa ti hanno dato? Che cosa hai imparato? Ho cercato di sintetizzare la risposta in questi pochi punti. Punto primo: non ci sono assolutamente dubbi che sia efficace. Che ci sia un'efficacia farmacologica e biologica è dimostrato. Perché è dimostrato e perché lo dico con questa veemenza, con questa sicurezza, ci abbiamo lavorato anche direttamente, in parte lo citava prima Santilli, parlava di culture cellulari, noi abbiamo lavorato su culture cellulari di adenoidi dimostrando che aveva una variazione del sistema immunitario, altri hanno lavorato su dei condrociti, quindi non stiamo parlando di effetto placebo. Non mi risulta che le cellule abbiano effetto placebo, stiamo parlando di culture cellulari in un laboratorio specializzato altamente per determinati dosaggi. Poi l'abbiamo visto nelle cavie utilizzabili secondo la good clinical practice nei laboratori, perché abbiamo visto modificazioni del sistema immunitario per esempio in ratti resi allergici, e questo non è sicuramente da trascurare. E da lì poi piano piano siamo passati alla parte clinica. sia con studi osservazionali, che sono gli studi più semplici. Io medico osservo un determinato fenomeno nei miei pazienti e lo descrivo, ma da lì siamo passati, e lo vedrete poi successivamente, a metodologie più complesse che prevedono più pareri, che avranno più discriminazioni, il metodo Delphi, fino ad arrivare anche a ricerche top, ricerche con doppio braccia, con una randomizzazione. Non dimentichiamo, sono in letteratura internazionale, non ce la siamo certo inventate. Quindi direi non ci sono assolutamente dubbi su quella che è l'efficacia dal punto di vista biologico. Poi mi sono domandato, ma che paragone possiamo fare con, definiamola, la medicina tradizionale? Santilli ha detto una cosa bellissima prima, mi ha anticipato, perché mi è venuto in mente, leggendo la letteratura internazionale, che anche la terapia farmacologica tradizionale sta cercando di abbassare i dosaggi. L'ha detto giustamente, guardate, l'ho preso uno dei tanti lavori, questo riguarda l'uso dell'interleuchina nella vasculite da citomegalovirus, ma è un esperimento di farmacologia classica che dice, guarda, abbassando le dosi farmacologiche ottengo dei risultati migliori, con un migliore livello di safety, ovviamente, al di là del risparmio anche economico. Ma soprattutto, di questo io sono rimasto innamorato, la colloco, diciamo, nella complementarietà, quindi non è un'antitesi con la medicina tradizionale, è un'azione complementare. E il lavoro che mi ha entusiasmato e che cito sempre quando parlo di queste cose, non è mio, è di questo gruppo che ha lavorato sull'artrite reumatoide. Non voglio soffermarvi su particolari troppo tecnici, vi voglio dare il messaggio di base. Che cosa hanno fatto? Questo è uno schema tradizionale di approccio farmacologico, diciamo, di potenza notevole. Io prendo un gruppo di pazienti, li tratto con terapia farmacologica tradizionale, arrivo alla fase di remissione. Nella fase di remissione, in maniera randomizzata, stabilisco due braccia. Vuol dire, un gruppo di pazienti continua con la terapia farmacologica a dosi variate, con farmaci variati, standardizzati, ma farmacologici, e l'altro gruppo di pazienti va sulla low dose medicine. Che cosa dimostrano questi pazienti, questi, diciamo, colleghi? Dimostrano che il secondo braccio, quello della low dose medicine, ha un periodo di mantenimento del, diciamo così, stadio silente della malattia molto più prolungato. Quindi direi che più bel esempio di complementarietà di questo, onestamente, non è l'unico, l'ho preso come esempio a cui mi sono particolarmente affezionato. Altro punto, quindi è complementare, ma è anche utilizzabile laddove la medicina tradizionale non agisce. Allora, l'esempio classico, e qui ritorno a essere pediatra, e nelle infezioni ricorrenti delle vie respiratorie, vi sapete benissimo che è uno dei problemi che abbiamo nell'ambito della fascia di età prescolare, bambini che hanno 5-6 forme di infezioni di alte vie respiratorie, anzi più di solito 5-6 durante l'anno, in cui non esiste una terapia farmacologica efficace, standardizzata, si va a tentativi e si va, tra l'altro, lo ribadirò fra poco, ad abuso di antibiotici o a cattivo uso degli antibiotici. Allora, in queste situazioni abbiamo fatto uno studio, dico abbiamo perché a questo ho partecipato, secondo la metodica Delphi hanno partecipato oltre 100 medici, quindi non è il Sergio Bernasconi di turno che la pensa in questo modo, e sono risultati dei dati veramente in favore dell'azione di profilassi e di attenuazione della fase acuta dell'infezione delle alte vie respiratorie, e l'abbiamo pubblicato. Questo dimostra, tra l'altro, una diminuzione dell'uso degli antibiotici, ed è stato pubblicato anche questo su una rivista internazionale. E poi, sto arrivando alla fine, a me dispiace, diciamo così, non avere ancora l'energia dei giovani, perché si stanno aprendo degli scenari della medicina veramente entusiasmanti, ma ci vorranno degli anni per poter vedere i risultati. Uno degli aspetti entusiasmanti è questo, cioè la medicina sta superando quello che è una visione basata sull'organo
7: e cerca di vedere l'insieme del sistema. E allora in questo la low dose medicine fitta molto bene, come si suol dire, perché usa quelli che sono dei mediatori, quelli che sono delle molecole messaggio. E l'ho sottolineato in un editoriale che è stato accettato, insomma, non dal Corriere dei Piccoli ma da una rivista americana importante. Di conseguenza vuol dire che una riflessione in questo senso può essere utile che venga fatto, perché, come ripeto, e questo è il domani, cioè si passa da una visione di patologia all'organo ad una visione che tiene presente l'insieme del nostro organismo, che è un insieme di cellule e di tessuti che dialogano tra di loro, che dialogano anche, pensate ai microbi, la grande scoperta che pensavamo, dice, quando io nel millennio scorso ho studiato medicina, boh, c'era qualche microbo nell'intestino, meglio eliminarlo. Oggi si sa che questi microbi possono regolare certe azioni del cervello. Esiste un asse tra microbiota e sistema nervoso centrale che oggi è sempre più codificato nello stress, che ci sta aprendo delle prospettive di conoscenza patogenetica e di terapia assolutamente nuove. Ecco perché dico, mi dispiace non avere davanti ancora 30 anni, oddio, io spero di averli, per poter continuare e per poter avere perlomeno risposte in questo settore. Che poi, guardate, è ancora più interessante, perché oggi si vede che quello che è la rete interna si lega poi alla rete esterna. Il concetto di exposoma è nuovo. Cioè, molte malattie patologiche derivano da tutta una serie di reazioni che chi collega gli organi nel mio interno ha con l'esterno, e un'alterazione di questo tipo può portare a molte malattie, soprattutto alle malattie croniche, senza poi pensare che tutto questo può essere poi messo a confronto con gli studi di genomica, cioè, perché l'altro grosso futuro della medicina, ma che è già presente, anche se i risultati si vedranno fra anni, è la medicina personalizzata, perché fare della prevenzione su una popolazione in senso generale è una cosa, dire a Sergio Bernasconi guarda che tu hai una predisposizione a questo tipo di malattia di questo genere è bene un'altra. E ultimo punto, giustamente sottolineato Santilli, la safety, questo per noi pediatri è fondamentale, perché il primum non nocere ce l'hanno insegnato i nostri maestri quando facevamo gli studenti di medicina, e sicuramente questo tipo di approccio farmacologico è sicuro al 100%. Non esiste un dato, né nella mia esperienza personale né nella letteratura, un dato che dimostri un effetto collaterale importante, e di conseguenza di questo dobbiamo essere ben sicuri, perché non è secondario. Vi ringrazio per l'attenzione.
8: Grazie professore per tutti i suoi spunti veramente interessanti, in qualche modo anche illuminanti. Quindi siamo perfettamente in tempo, abbiamo ancora uno spazio magari per fare le conclusioni, per poter liberare la sala per mezzogiorno. Allora, ho preso un po' di spunti da tutto quello che è stato detto nei tre interventi. Innanzitutto noi vorremmo che questo incontro portasse più che a un elenco di problematiche delle soluzioni, e mi auguro che le promesse che sono state fatte, l'impostazione, l'interesse dimostrato da parte dei rappresentanti delle istituzioni abbiano poi dei riscontri anche a tempi brevi, perché è chiaro che le problematiche che sono rimaste in piedi sono alcune addirittura paradossali. Un aspetto importante che riguarda il nostro settore è che noi, a differenza di tutte le altre aziende farmaceutiche che hanno come primario obiettivo quello di avere i loro prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, noi non chiediamo il rimborso dei nostri farmaci. Noi nei confronti dello Stato ci poniamo in posizione di utilità, cioè noi è un vantaggio per lo Stato poter promuovere e sviluppare la medicina omeopatica, la medicina low dose. Il fatto che questo aspetto così eclatante non venga colto è preoccupante. Che cos'è che blocca questo passaggio ad un utilizzo più razionale della medicina, più senza effetti collaterali o effetti collaterali rilevanti, con dell'efficacia dimostrata? Che cos'è che impedisce questo passaggio all'interno di un contesto che poi non sarà molto diverso da quello che esiste in altri paesi europei? Quindi, nel momento in cui ci si rende conto di questi aspetti positivi, esclusivamente positivi, che offre la medicina di bassi dosaggi, direi che una spinta in questa direzione è importante farla, noi come aziende del settore, pur avendo una realtà piccola, anche a fronte di tantissimi utilizzatori dei nostri farmaci, e noi chiediamo anche un intervento dei media che possono dare possa fare un passaggio che ha un'incidenza a livello dell'opinione pubblica, ma soprattutto delle istituzioni. Quindi noi non chiediamo rimborsabilità e neanche degli obblighi prescrittivi, cioè non, però, come sottolineava giustamente il professor Santilli, non so quando, ma anche questo aspetto dell'inserimento dei medicinali omeopatici all'interno delle linee guida per certe patologie dovrebbe essere un obiettivo cui devono farsi carico le società scientifiche. Società scientifiche sulla base dei risultati di lavori scientifici fatti secondo tutti i criteri ufficiali dovrebbero soddisfare quelle che sono anche le esigenze dei loro medici associati alle loro società scientifiche. E questo ci porta all'altro aspetto che è stato accennato, della formazione del personale sanitario, medici in particolare, in primis, ma anche farmacisti. E questo aspetto può essere, come dire, favorito da un impulso fornito dalle istituzioni. Cioè, nel momento in cui, per dire, la commissione del Senato fa un documento in cui auspica che le università, sull'esempio dell'Università di Parma, istituiscono dei corsi post-universitari di formazione in medicina omeopatica, quindi vengano stimolate le università a organizzare corsi di formazione, di perfezionamento, quello potrebbe essere un primo aspetto. Un altro aspetto è quello che le società scientifiche stesse, nel momento in cui prendono la consapevolezza che tanti degli iscritti alle loro società hanno interesse a conoscere meglio questo tipo di impostazione che aiuta pure a svolgere meglio la loro attività, questo è un altro punto su cui bisognerebbe ragionare e lavorare. L'ordine dei medici pure dovrebbe cogliere questa importanza di formare meglio i medici che non hanno la possibilità di conoscere, se non al momento in modo surrettizio o attraverso delle associazioni private, questo tipo di formazione. Quindi questo è un grosso problema. E un altro aspetto che è stato sottolineato è quello della ricerca scientifica. La ricerca scientifica sono state fatte una serie di rianalisi delle pubblicazioni presente a livello della bibliografia internazionale. Esistono moltissimi lavori che dimostrano inequivocabilmente l'efficacia dei farmaci omeopatici testati e utilizzati. L'ultimo esempio, anche questo, che è stato utilizzato per il studio Delphi, che dimostra l'importanza della dei medicinali omeopatici in pediatria, o anche quello che pure è stato citato sull'artrite reumatoide, anche questo sono dei lavori che sono inequivocabili, ma oltre a questi ce ne sono tantissimi. Quindi di utilizzare questa realtà già esistente per, come dire, smontare definitivamente quelli che sono questi pregiudizi per cui l'omeopatia è acqua fresca, per cui c'è solo un effetto di suggestione, E quindi noi abbiamo gli strumenti per farlo, ci vuole appunto una modalità per rendere questa convinzione attiva. Poi abbiamo notato con l'intervento della dottoressa Nencioni quali che sono le contraddizioni a livello della normativa che ci discriminano nei confronti degli altri paesi. Sono state fatte tante promesse, speriamo che quantomeno questa norma, questa interpretazione assurda, sbagliata della norma per cui le aziende non possono informare i medici di come utilizzare i farmaci che producono venga eliminata al più presto. E poi anche che venga favorito la popolazione, nel senso che chi compra un medicinale erbatico abbia almeno la possibilità di sapere per che cosa serve e la posologia come poterlo utilizzare. Questi sono veramente due passaggi elementari che dovrebbero essere presi in considerazione. E poi rimane il grosso problema dell'inserimento della medicina low dose nelle linee guida prescrittive, e questo dipende da un lato dalle società scientifiche, poi in ultima analisi dall'Istituto Superiore di Sanità. E ci vuole anche un bel cambiamento di mentalità e di consapevolezza di quelle che sono le potenzialità di cui abbiamo parlato in questi giorni. Ok, questo mi sembra che sono stati i punti che abbiamo toccato, sono punti che alcuni sono storici e quindi mi sembra che siamo arrivati in un momento storico in cui queste difficoltà debbano e possono essere superate. Speriamo che venga fatto più presto. Abbiamo ancora un quarto d'ora, c'è una domanda. Dottor Macri, anche lui un medico di lungo corso, con un'anzianità di servizio nell'omeopatia.
9: Sì, grazie. Sì, sono Francesco Macri, sono presidente della Società di Omeopatia e Medicina Integrata, ma con tutti i personaggi che oggi sono intervenuti ho delle condivisioni. Vabbè, con Walter, mentre lui stava al dipartimento, io stavo al dipartimento di pediatria. Con Sergio Bernasconi abbiamo condiviso l'esperienza col gruppo di studio all'interno della società di pediatria. Con Silvia Nencioni ci sentiamo una volta al mese, almeno. E con Alessandro pure ci conosciamo da anni. No, alcune osservazioni, cioè intanto un aspetto importante che non è stato toccato per quanto riguarda il sistema sanitario è che le esperienze anche a livello internazionale hanno dimostrato che le realtà assistenziali in cui le medicine complementari, l'omeopatia e le altre vengono utilizzate configurano un risparmio di spesa sanitaria intorno al 25-30%. Questo mi sembra un dato importante. E poi alcune cose su quello che diceva, alcuni commenti, quello che diceva prima Santilli, cioè è vero che la ricerca in qualche modo deve essere rimodulata perché le caratteristiche del rimedio omeopatico che si può allargare a individui con diversi problemi non consentono una ricerca così tradizionalmente intesa, però è importante dimostrare che il sistema funzioni. Non bisogna dimostrare necessariamente che funzioni quel farmaco, bisogna dimostrare che l'impostazione che c'è in omeopatia è in grado di ottenere risultati. L'altro aspetto, tra l'altro, non so quanto tempo mi darai Alessandro, l'altro aspetto è quello che riguarda l'effetto placebo. Lì c'è una grossa confusione, non è l'effetto placebo. Se fosse così, lo stesso problema ce l'avrebbe anche la medicina convenzionale, perché l'effetto placebo che funziona solo l'omeopatia. Il problema è che si confonde, cioè l'effetto che viene preso in considerazione e che viene chiamato dai detrattori effetto placebo invece è l'effetto Rosenthal, che è un'altra cosa. Consiste nel fatto che l'atteggiamento del medico nei confronti del paziente, che può essere accogliente oppure respingente, ottiene dei effetti diversi a seconda del caso. Quindi si aggiunge casomai all'effetto placebo. E l'altro aspetto riguarda, diceva giustamente Walter Santilli, il problema della responsabilità professionale. Eppure lì io ho partecipato alle riunioni con Velia Bruno, Istituto Superiore di Sanità, quando al posto delle linee guida che hanno avuto delle difficoltà, adesso si propongono le buone pratiche cliniche assistenziali, e c'era una riunione in cui si diceva, vabbè, dovete, le società scientifiche devono elaborare queste così orientamenti di buone pratiche cliniche assistenziali, perché poi c'è il problema della responsabilità, eccetera, eccetera. Io feci l'obiezione, dico, scusi, ma per le medicine complementari oppure per l'omeopatia non avete previsto questi aspetti? E rimase, dice, no, perché delle vertenze medico-legali in questo ambito sono abbastanza scarse. Dico, vabbè, sono abbastanza scarse, ma io ho fatto la perizia per il bambino morto per otite trattato in medicina omeopatica. La prima cosa che mi ha chiesto il giudice, ma il medico ha seguito le linee guida dell'omeopatia? E quindi questa fase in qualche modo è stata ignorata. E questo poi mi riporta a un altro concetto fondamentale che viene ignorato. È inutile che noi stiamo a chiedere che sia possibile dare l'informazione al medico, l'informazione scientifica al medico per prescrivere i medici omeopatici. Ma se noi stabiliamo che deve essere solo il medico a prescrivere, a che serve? Il paziente va in farmacia e si prende quello che vuole. Oppure l'amico gli ha detto, ma prendi questo rimedio omeopatico. Quindi è fondamentale stabilire che la prescrizione del rimedio omeopatico deve avvenire da parte del medico. Se no è inutile, tutto quello che facciamo è inutile. E questo porta a alcune considerazioni, che mi sembra che a un certo punto si lavora a compartimenti stagni, no? Perché mi ho sentito prima l'intervento di Gemmato e di Satta. Io mi sono visto con Satta 5-6 mesi fa, quando c'era un disegno di legge presentato dall'onorevole Mazzella sul riordino delle medicine complementari. E quindi ci siamo confrontati spesso con Satta, poi vabbè, il disegno di legge è rimasto a parte. E però il problema grosso appunto è che è come se si ignorasse poi quello che succede, cioè ognuno dice e poi alla fine non c'è una coagulazione. E così allora, per quanto riguarda ad esempio le istituzioni, si è parlato della FNOMCEO, e la FNOMCEO adesso sta mettendo mano al codice deontologico. E nel mettere mano al codice deontologico si tratterà anche di affrontare il problema della prescrizione di medicine complementari. E io ho chiesto di partecipare alla consulta e non mi hanno dato ascolto. Mi hanno promesso che mi manderanno la bozza, che poi non la manderanno a me, la manderanno alla FISM, io sono segretario nazionale della Federazione delle Società Medico-Scientifiche, dovrebbe mandarmi la bozza in modo che io come FISM, non come esperto in omeopatia, perché lì non se ne parla proprio, in modo che io come FISM possa fare delle osservazioni, e ancora però questa bozza non è arrivata. Ultima cosa, questo dato dell'indagine epidemiologica, dice, tot persone hanno acquistato rimedi omeopatici. Cioè, perché la domanda è posta in questi termini? Che io posso acquistare dei rimedi omeopatici non solo per me ma anche per altre 4-5 persone, quindi al limite quel dato è sottostimato, cioè non esprime quanti le usano, esprime quanti le acquistano.
8: Da un segnale il fatto che oggi siamo qui al Senato, da un segnale che il nostro mondo sta avendo un riscontro, e quindi è un segno che tutti gli sforzi che sono stati portati avanti in questi anni cominciano a avere delle possibilità di sviluppo. Un altro aspetto importante che sia il senatore Satta che il sottosegretario Gemmato sono intervenuti e hanno in qualche modo espresso la loro condivisione rispetto alle nostre necessità e aspirazioni. Quindi mi auguro che i frutti di questo incontro potranno portare dei risultati concreti a tempi brevi. E abbiamo avuto delle promesse, vi terremo senz'altro informati se queste promesse verranno mantenute, così come mi auguro. Un ringraziamento a tutti voi che avete partecipato, che avete condiviso questa nostra esperienza in questa istituzione così fondamentale per il nostro Paese. e un ringraziamento a i giornalisti Paragone e Colferrara che hanno organizzato questa importante manifestazione e che sono riusciti a realizzarla. Vi assicuro che non è affatto facile mettere insieme i vari tasselli per poter fare un impegno così. Quindi siamo perfettamente in tempo. Vuole dire una parola, forse così riusciamo a concludere in bellezza l'incontro nei tempi giusti.
10: Grazie mille all'amico Alessandro, porto i saluti del senatore Satta perché è impegnato in aula e quindi metto in quanto ex senatore porto i saluti. Io vorrei fare due sottolineature, un po' perché mi sento

0: lavorare in tal senso, di costruire un percorso per cui le istituzioni vanno a chiudere il processo. L'invito che io rivolgo al comparto dell'omeopatia è quello di non segmentarsi, è quello di non arrivare a pezzi isolati, perché così, ve lo dice un giornalista che ha anche avuto un trascorso parlamentare, così è il modo migliore per non arrivare a realizzare un risultato. Perché anzi le istituzioni entrano nei corridoi, negli interstizi delle differenze, delle divisioni, delle microspaccature, in modo tale che non c'è mai una riduzione ad unum ed è impossibile arrivare ad un risultato. Quindi se oggi siamo qui e tra le sottolineature la scelta di questa sala non è secondaria, questa è la sala che per il Senato, cioè la Camera Alta del Parlamento italiano, è considerata l'elite. Qui avvengono i momenti congressuali, convegnistici, di incontro, quelli più importanti, quelli a cui si vuole già dare una specie di solennità istituzionale. E quindi vuol dire che anche da un punto di vista simbolico abbiamo raggiunto un risultato. Un altro pezzo è quello che in me fa arrivare la parte politica e giornalistica. Perché l'omeopatia è in ritardo rispetto ai media, rispetto alle istituzioni, ma non è in ritardo rispetto ad un target di pubblico sempre più esteso? Perché funziona il passaparola positivo, ma i media sono bloccati da una grande legge, che è una legge non scritta, e cioè che le carte o il mazzo di carte è nelle mani di chi ha più soldi. E quindi quando io mi sono ritrovato a fare battaglie in Parlamento e battaglie giornalistiche denunciando lo strapotere di Big Pharma, occhio, perché Big Pharma avrà sempre più paura di un movimento che comincia a volersi far vedere. Con l'amico Alessandro abbiamo cominciato un percorso perché io arrivo da una posizione attiva, nel senso che io sono una di quelle persone, delle tante persone, che si cura con l'omeopatia, non va a prendere il prodotto, è stato bellissimo il suo intervento, non vado a prendere il prodotto così tanto per prendere, ma perché sono seguito e come me tanti altri. Big Pharma ha paura nel momento in cui l'omeopatia metterà fuori la testa e devi trovare un soggetto editoriale sensibile, e da questo punto di vista io sono contento che il gruppo editoriale a cui appartengo, che è quello di Maurizio Belpietro, quindi La Verità, Panorama e tutti gli altri giornali del gruppo, siano sensibili e siano aperti al racconto dell'omeopatia. Quindi non è facile, ma il fatto che si siano esposti, che ci abbiano voluto mettere la faccia e di farlo qui, secondo me è un passaggio importante. Non è più come poco tempo fa, qualche passo in avanti l'abbiamo messo, abbiamo raggiunto una collina in più, da questa collina possiamo avanzare verso le altre per arrivare alla ottimizzazione dei risultati. Quindi io ringrazio il Senato, ringrazio il senatore Satta, ringrazio l'amico Gemmato, perché più volte ci ha dato disponibilità e sono sicuro che l'impegno e la parola spesa ha un peso. Ringrazio Guna, ringrazio come imprese, ringrazio Michel Ferrara che ha dedicato all'organizzazione di questa giornata, questa mattinata, tante ore di lavoro, e l'ha fatto sulla spinta di quello che ci muove, cioè siamo convinti realmente dell'efficacia dell'omeopatia. Ora bisogna portarla fuori e convincere altri colleghi giornalisti e altri pezzi delle istituzioni che noi stiamo facendo una battaglia che può avere un beneficio molto più esteso. Grazie mille a tutti.
1: Bene, allora faccio due commenti finali ancora. Innanzitutto Big Pharma secondo me non

0: dovrebbe aver paura di questo piccolo segmento del sociosanitario di cui si occupa la Lodos Medicine o l'omeopatia. Sono talmente importanti a livello globale che aver paura di una realtà così piccola. E poi l'ultima considerazione è questo, che tutti coloro che sono all'avanguardia vivono male il tempo presente. Questa è la nostra situazione ormai da tempo. Quando si parlava di omeopatia eravamo all'avanguardia e abbiamo continuato a soffrire di questo aspetto perché non siamo stati riconosciuti. Oggi si parla di medicina dei sistemi e ancora stiamo lanciando i primi semi che probabilmente verranno poi raccolti dai nostri, spero, figli, non nipoti. Grazie e buona giornata a tutti.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Ed ora trasmettiamo l'audizione di Coffe che ha riguardato l'Artico presso la Commissione Esteri il 18 giugno. Buon ascolto.
3: L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico, l'audizione di Luke Coffey, Senior Fellow presso l'Hudson Institute. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori, collegati in videoconferenza, il dottor Coffey. Ricordo che l'Hudson Institute è un autorevole think tank statunitense di orientamento conservatore focalizzato sulla ricerca in materia di sicurezza globale, difesa, relazioni internazionali, economia e tecnologia, con l'obiettivo di promuovere la leadership globale degli Stati Uniti e dei loro alleati democratici per un futuro sicuro e libero. Il dottor Coffey è intervenuto anche recentemente sui temi artici. Ricordo in particolare un suo intervento del 29 maggio in cui ha sottolineato, a proposito della posizione degli Stati Uniti verso la Groenlandia, che senza dubbio la Groenlandia svolge un ruolo importante nella sicurezza nordamericana e transatlantica, anche a causa della forte presenza russa e cinese nell'Artico. Inoltre, gli Stati Uniti sono già in grado di ottenere ciò di cui hanno bisogno grazie agli accordi esistenti con la Danimarca e con la stessa Groenlandia. Se Washington volesse aumentare la sua presenza militare sull'isola, potrebbe farlo attraverso gli accordi attuali. Infine, nulla impedisce alle compagnie minerarie di navigazione o di aviazione commerciale statunitensi di fare affari in Groenlandia, se non il fatto che al momento non è redditizio dal punto di vista economico. In un intervento del 12 giugno, significativamente intitolato NATO can no longer treat the Arctic as a peripheral concern, il dottor Coffey ha particolarmente valorizzato la decisione di inviare una nave scientifica italiana come parte della Task Force ex Arctic. Una scelta che a suo avviso dimostra che nella NATO sta emergendo un vasto consenso sull'importanza dell'Artico. Forniti questi elementi del contesto, do ora la parola al dottor Coffey. Prego.
4: Due anni a Vicenza e due anni a Pisa. Sono stato un soldato americano, ma ho dimenticato il mio italiano, quindi parlerò in inglese. It is an honor.
5: È un onore potermi rivolgere a questo comitato oggi presso la Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Parleremo oggi degli sviluppi geopolitici nell'Artico e inizierò dando un contesto generale della regione.
3: Qua il Presidente della Commissione Affari Europei della Camera che scuoteva la testa perché noi siamo la Commissione Affari Esteri e abbiamo anche competenza comunitaria, ma siamo la Commissione Affari Esteri, quindi volevo solo precisarlo.
5: Quindi vorrei iniziare con una panoramica generale della regione e poi mi concentrerò sul ruolo della Cina, della Russia, sul ruolo della NATO e poi, siccome mi trovo qui a Washington, vorrei parlare anche della situazione della Groenlandia che è già stata menzionata. La regione dell'Artico è una delle aree meno popolate al mondo. Eppure qui si trovano moltissime risorse naturali in termini di materiali critici, petrolio, gas, risorse ittiche, tra le altre. Ma è una regione molto remota in cui spesso mancano anche le infrastrutture più basilari per il trasporto, il che significa che estrarre e sfruttare queste risorse è complicato, anche semplicemente vivere nella regione è difficile. Non ci sono dati ufficiali sulla popolazione. Il Consiglio Artico stima che ci siano circa 4 milioni di abitanti nel circolo polare artico, il che corrisponde più o meno all'area metropolitana di Roma in termini di popolazione, e la metà di questi cittadini vive nel territorio della Federazione Russa. Operare nell'Artico da un punto di vista securitario e militare non è certo un compito semplice, infatti le attrezzature militari devono essere adatte alle temperature, i segnali radio possono subire delle distorsioni a causa di fenomeni magnetici e solari, i segnali GPS allo stesso modo possono subire delle distorsioni. Quindi se si vuole operare in questa regione a livello militare o in altro modo a fini securitari, è importante investire in maniera significativa nelle capacità. Dal mio punto di vista ci sono due sfide geopolitiche principali in questa regione, rappresentate dalla Russia e dalla Cina. Partiamo dalla Russia. La militarizzazione russa della regione dell'Artico è motivata dal desiderio di Mosca di svolgere un ruolo più importante nella regione per tre ordini di ragioni. Anzitutto c'è una promozione del nazionalismo russo. La regione dell'Artico ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dei russi, ripensando a Pietro il Grande e le spedizioni scientifiche nell'estremo oriente. La regione dell'Artico ha sempre rivestito un ruolo importante nell'identità del popolo russo, e Putin lo sa bene, perché vuole rafforzare questo nazionalismo, perché vuole rafforzare la bandiera russa, unire il popolo, o insomma sfruttare questo nazionalismo a fini geopolitici. E in tal senso la regione dell'Artico è un teatro che gli permette di fare proprio questo, e spesso senza correre nessun rischio di tipo geopolitico. In secondo luogo, la regione dell'Artico è importante alla Russia per motivi di ordine economico. Dicevo già che metà della popolazione dell'Artico si stima che viva proprio nel territorio della Federazione Russa, e anche la metà del territorio artico si stima che ricada proprio nel territorio della Federazione Russa. Come dicevo, la regione dell'Artico ospita grandi riserve di petrolio, olio e gas ancora inesplorate, e la maggior parte di queste risorse si trova proprio in Russia. La Russia vede inoltre la rotta del Mare del Nord come una possibilità per trarre profitto. Sicuramente sapete che questa rotta è quella che collega i mercati europei ai mercati asiatici, passando lungo la costa della Federazione Russa. Putin ha investito molto nell'aumentare le capacità di questa rotta marittima, ma spesso molti degli obiettivi stabiliti da Mosca non sono stati rispettati negli ultimi anni. C'è anche chi dice che questa potrebbe essere un'alternativa al canale di Suez, soprattutto perché ci sono problemi crescenti nel Mar Rosso dovuti agli Houthi, ad esempio. Però i numeri ci danno un'immagine diversa in realtà. Una frazione delle merci, dei carichi che attraversano il canale di Suez in un giorno passa in realtà dalla rotta del Mare del Nord in un anno. Quindi non siamo a un punto in cui possiamo dire che la rotta del Mare del Nord sia paragonabile a livello economico ad altre rotte come quella del canale canale di Suez. La Russia, riguardo la rotta del Mare del Nord, dice che questa ridurrà il tempo e la distanza necessari per collegare l'Europa all'Asia orientale. Questo è vero, ma solo se si parte da porti dell'Europa settentrionale e si arriva a porti dell'Asia settentrionale. Se si parte ad esempio da Genova o da Barcellona, allora è ancora più, rimane sempre più conveniente attraversare il canale di Suez. Poi il terzo motivo che guida la politica artica della Russia è la sicurezza. La Russia sta investendo moltissimo nella militarizzazione dell'Artico. Negli ultimi 15-20 anni ha ristabilito, ricostruito da zero decine di basi militari in tutta la regione dell'Artico e ha investito pesantemente in unità che possono operare in condizioni meteorologiche estreme, quelle tipiche della regione dell'Artico. Al momento circa due terzi della flotta russa si trova proprio in questa regione, quindi la Russia sta prendendo molto sul serio il tema securitario nella regione. Per parlare invece adesso della Cina e di come questa veda il proprio ruolo nell'Artico, dobbiamo dire che questa è una regione in cui la Cina può espandere la propria influenza diplomatica. La Cina sa che le proprie ambizioni nell'Artico sono in qualche modo limitate, però tutto ciò non ha bloccato Pechino dal tentativo di stabilire la propria presenza nell'Artico. La strategia cinese per l'Artico ci dà un'idea chiara di come Pechino consideri la regione dell'Artico stessa. La strategia ha più di 5.000 parole nella sua versione inglese ed è piena di quegli slogan che sentiamo sempre in Occidente, ad esempio l'interesse comune di tutti i paesi, la governance basata sul diritto, il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile. Però è in qualche modo ironico se pensiamo al Mar Cinese meridionale. La Cina ha violato qualsiasi norma internazionale in questo caso, oppure pensiamo semplicemente al fatto che la Cina sia il primo emettitore di gas a effetto serra. Quindi c'è una forte contraddizione in questo senso. Pechino si definisce un near Arctic state, un paese quasi artico, estendendo la logica applicata da Pechino ad altri paesi nel mondo, questo significherebbe che anche la Bielorussia, l'Estonia, la Germania, l'Irlanda, il Kazakistan, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia e persino il Regno Unito sarebbero come la Cina dei Near Arctic State. E beh, io se però penso all'Artico non penso all'Irlanda o ai Paesi Bassi, e credo che siate d'accordo con me. La Cina ha 5 motivi per cui è interessata all'Artico: nuove rotte commerciali, soprattutto verso l'Europa, poi per espandere l'influenza economica, ha creato la via della seta polare per integrare la nuova via della seta, per espandere questa rotta commerciale e connettere la Cina ai mercati commerciali in Europa. Inoltre l'Artico svolge un ruolo essenziale in questo senso. E poi vi è la ricerca scientifica a duplice uso per i cinesi, perché vi è chiaramente un'applicazione civile che può aiutare la Cina anche con le attività di deterrenza e sottomarine. E poi, avendo firmato il trattato delle Svalbard, la Cina è autorizzata a svolgere operazioni nell'arcipelago norvegese e lo fa dal 2004. In quarto luogo, la Cina sta ponendo le basi per attività militari future nella regione. Al momento l'esercito cinese ha avuto solamente un piccolo coinvolgimento nell'Artico. Secondo dati pubblici, l'esercito di liberazione popolare, in particolare la sua marina, non avrebbero ancora avuto accesso al mar glaciale artico. Eppure le sue navi a duplice uso, come le rompighiaccio e altre navi di tipo scientifico, avrebbero avuto accesso all'area, forse per preparare future operazioni marittime. In quinto luogo, per concludere, la Cina vede l'Artico come un'area in cui avere accesso a risorse minerarie, risorse ittiche e altre risorse naturali. La Cina deve infatti soddisfare la propria crescente richiesta di energia e generi alimentari, per cui sta investendo anche in progetti infrastrutturali nella regione e utilizza questa regione come un'altra fonte di risorse alimentari e naturali. Questo solleva un tema: che ruolo deve rivestire la NATO nella regione dell'Artico? 7 degli 8 stati artici fanno parte della NATO e quindi ci si aspetterebbe che la NATO si concentrasse molto su questa regione, ma non è sempre stato così. Ci sono state delle esercitazioni, soprattutto nella parte della Norvegia, ma è solo recentemente che la NATO ha accordato una posizione comune sulla posizione dell'Artico. Soprattutto questo è stato dovuto a una controversia interna tra gli Stati Uniti, tra il Canada e la Norvegia. In termini semplici, il Canada ritiene che l'Artico sia una competenza nazionale, mentre la Norvegia tendeva a credere che si trattasse di un tema che tocca tutta l'alleanza, per cui la NATO dovesse rivestire un ruolo più importante. Questa impasse, questa controversia tra i due paesi, fino a poco tempo fa ha impedito alla NATO anche solo di menzionare il termine Artico nei documenti ufficiali. Infatti è stato solo recentemente, nell'ultimo concetto strategico della NATO del 2022, che c'è stato un documento ufficiale della NATO che si riferiva proprio al High North, all'estremo nord. Dopo il vertice del 2023 della NATO, il termine Artico è stato menzionato esplicitamente. Negli ultimi anni, dopo l'aggressione russa dell'Ucraina, abbiamo visto che la NATO sta riservando più attenzione a questa regione. Un paio di settimane fa è partita anche una spedizione nell'ambito del progetto della Task Force Ex Arctic da La Spezia. È una nave con equipaggiamento italiano, il che è sicuramente notevole, lodevole, e invia un messaggio chiaro. Anche l'Europa meridionale si sta concentrando sul versante settentrionale dell'alleanza. Quando è stato annunciato che la nave sarebbe partita dalla Spezia, la NATO ha stabilito anche un gruppo tattico di forze terrestri avanzate in Finlandia, con un focus specifico sulla guerra artica.
6: Questo dimostra quanto il conflitto in Ucraina abbia avuto un impatto sull'Artico, così come su altre regioni del mondo. E vorrei menzionare velocemente che l'invasione russa ha effettivamente avuto un effetto sulla regione. Innanzitutto il funzionamento del Consiglio Artico, che fu fondato nel 1994 dagli 8 paesi artici, particolarmente per focalizzarsi su questioni che non hanno a che vedere con l'ambito militare, quindi fondamentalmente su operazioni di ricerca e soccorso, questioni ambientali, ma volontariamente lasciò fuori gli aspetti militari, gli aspetti della difesa, perché erano i più controversi. Se si vuole che i russi si siedano all'interno del Consiglio Artico con i propri colleghi europei e statunitensi, ebbene era meglio non focalizzarsi su queste questioni di difesa. Perfino dopo l'annessione russa dell'Ucraina, dell'aggressione Crimea nel 2014, la cooperazione continua all'interno del Consiglio Artico. Tuttavia, dalla invasione russa dell'Ucraina nel 2022, il Consiglio Artico ha smesso di funzionare e certamente non funziona nel modo in cui funzionava, e la maggior parte dei progetti sono stati messi in stand-by, soprattutto se prevedono la partecipazione della Federazione Russa. In secondo luogo, l'invasione russa dell'Ucraina ha creato opportunità per la Cina nell'Artico, ma la guerra in Ucraina ha avuto un effetto sulle ambizioni cinesi in due modi. Innanzitutto, le sanzioni economiche occidentali hanno creato nuove opportunità per le aziende cinesi. La Cina ha investito molto nell'infrastruttura russa, energetica nel nord. La Cina ha una forza presenza economica nell'Artica, o quantomeno nella regione russa dell'Artico, ma il rovescio della medaglia per Pechino è che il Consiglio Artico, che era il principale strumento diplomatico di Pechino per esercitare un'influenza nella regione, non funziona più. Quindi ci sono state opportunità e sfide per la Cina nell'Artico come risultato della guerra russa in Ucraina. Un'altra conseguenza è stata la riduzione dell'uso della rotta marittima settentrionale. Se volete possiamo entrare un pochettino più nel dettaglio, ma a causa delle sanzioni economiche applicate nei confronti del trasporto marittimo, per esempio l'aumento dei prezzi per le aziende delle compagnie delle assicurazioni, per quanto concerne appunto tutte le imbarcazioni che cercano di utilizzare la rotta marittima settentrionale, ebbene ciò ha comportato una riduzione di queste imbarcazioni. Inoltre anche la preparazione militare russa in questa regione ha subito un impatto a causa della guerra in Ucraina. Molti degli impegni di spesa fatti da Vladimir Putin nella regione dell'Artico sono stati ridotti a causa della guerra in Ucraina. Alcune delle risorse sono state spostate verso l'Ucraina. Molte unità russe artiche specializzate nella guerra artica sono state usate in Ucraina, e sappiamo tramite intelligence da fonti aperte che molte di queste unità hanno perso molti uomini e anche molto equipaggiamento, e ciò ha un impatto generalizzato sulla capacità russa di mantenere una prontezza militare di alto livello nella regione dell'Artico. Infine vorrei parlare brevemente della Groenlandia. Ho già condiviso la mia visione all'interno del, o meglio sono già state condivise all'interno del discorso introduttivo, ma vorrei parlarne un po' di più. Il Presidente Trump ha ragione nel sottolineare l'importanza della Groenlandia per la difesa degli Stati Uniti e di tutta l'America settentrionale, ma ha torto quando dice che l'America deve annettere la Groenlandia. Possiamo conseguire tutto ciò di cui abbiamo bisogno con la Groenlandia così come attualmente. Certamente i groenlandesi vogliono un maggior coinvolgimento economico degli Stati Uniti. Se vogliamo possiamo mettere il numero di truppe, di soldati in Groenlandia, ma bisogna fare due osservazioni molto importanti, soprattutto da un punto di vista europeo. In Europa dovete capire che i decisori americani non capiscono veramente il danno che è stato arrecato o l'impatto di questo dibattito sulla Groenlandia. Molti decisori americani adesso continuano a parlare sulla normalizzazione delle relazioni, ma nel frattempo molti dei nostri amici alleati europei sono ancora scossi e allarmati da ciò che è successo, e ciò è comprensibile, e ciò ha un impatto su anche aree al di fuori della NATO, per esempio la recente guerra con l'Iran, in cui molti decisori americani sono rimasti delusi dal mancato contributo militare europeo, ma non hanno considerato che molti europei sono ancora preoccupati da una possibile invasione statunitense della Groenlandia. Una seconda osservazione che deve essere avanzata ha a che vedere con la natura caotica della politica estera dell'attuale amministrazione. Nel dicembre 2025, la prima settimana di dicembre in particolare, l'amministrazione Trump ha pubblicato la propria strategia di sicurezza nazionale, un documento di 38 pagine. In nessun punto di questa strategia si può trovare la parola Artico o Groenlandia. Non c'è assolutamente. La regione artica è ignorata nella strategia di sicurezza nazionale, ma una settimana dopo si è cominciato a parlare dell'annessione della Groenlandia perché era vitale per la sicurezza e il benessere americani. E questo non è che l'ultimo esempio di come la politica estera americana non è concepita nella maniera interdipartimentale, interministeriale tipica, come era il caso nelle precedenti amministrazioni. Adesso questa questione è stata un pochettino tolta dal tavolo grazie all'intervento di Mark Rutte. Tuttavia il clamore pubblico negli Stati Uniti e nel Congresso contro l'idea di annettere la Groenlandia, ebbene io sono preoccupato dal fatto che il danno ormai è stato fatto e ci vorrà tempo per ripararlo. Questo in generale è la mia visione d'insieme geopolitica della regione. Sono aperto a rispondere a vostre eventuali domande.
3: Grazie mille, vedo prenotata da remoto la Presidente Boldrini, ma prima ha chiesto di intervenire l'Onorevole Di Giuseppe. L'Onorevole Di Giuseppe è un esponente di Fratelli d'Italia, il partito che esprime il nostro Premier, ed è un cittadino italo-statunitense. La doppia cittadinanza è un'attività a Miami. Prego.
7: Grazie Presidente. Mr. Coffey, l'Hudson Institute ha una tradizione strategica molto particolare, che è quella di pensare quello che la politica non riesce a pensare o preferisce non pensare. Se questo oggi lo applicassimo al metodo nell'Artico, questo scenario impensabile che la NATO già dovrebbe pianificare, una crisi sullo Svalbard, un sabotaggio di cavi sottomarini, una pressione russa sul Juk Gap, oppure un'operazione sino-russa mascherata da attività scientifica commerciale? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: quando si parla di Artico, molti si concentrano nei rompighiaccio, ma il punto strategico più delicato, a mio modo di vedere, sembra essere un altro: la guerra antisommergibile, sensori persistenti, fusione di dati, capacità di attribuire rapidamente movimenti ostili. La vera vulnerabilità della NATO nell'Artico è forse la difficoltà di monitorare in modo continuo i movimenti dei sottomarini russi nel mare di Barents verso il mare di Norvegia, il Juk Gap. Grazie.
3: Grazie mille. Se ha pazienza farei intervenire anche gli altri due deputati che hanno chiesto di porre domande e poi le passerei la parola. Si è prenotata anche l'onorevole Boldrini, già presidente della Camera dei Deputati, esponente del Partito Democratico e partito d'opposizione. Grazie.
8: Sì, grazie, grazie signor Presidente, ringrazio il nostro esperto, il professor Luke Coffey, che ci ha fatto una esposizione dettagliata sulla la geopolitica, diciamo, dell'Artico e ci ha espresso in maniera molto, diciamo, articolata gli interessi della Russia, l'impatto dell'invasione dell'Ucraina sul Consiglio Artico, gli interessi della Cina che ancora non è presente in maniera diciamo determinante, e poi però ci ha parlato solo brevemente del Greenland, cioè della Groenlandia. Ecco, io vorrei soffermarmi su questo, perché lui ha detto che non c'è bisogno di fatto di invadere immediatamente la Greenland da parte degli Stati Uniti, perché l'accordo attuale consente una presenza delle truppe statunitensi, infatti già c'è una base, e quindi se il problema è la sicurezza non c'è bisogno di fare un'azione militare. Ecco, e ovviamente È vero che nel National Security Strategy non c'è menzione del ruolo strategico della Groenlandia per la sicurezza statunitense, però, professore, se il capo, diciamo, il presidente degli Stati Uniti d'America in alcuni momenti, in modo quasi compulsivo, continua a ripetere che bisogna comunque per gli Stati Uniti avere la Groenlandia, lui dice we need Greenland, we need it, ne abbiamo bisogno, quindi esprime un concetto che non solo è legato alla sicurezza, ma un concetto che va oltre, quasi politico. Quindi io sono d'accordo con lei che basterebbe lo status quo per aver garantita la sicurezza, ma evidentemente questo non è il parere del Presidente degli Stati Uniti d'America. Ora, ovviamente le implicazioni di questa narrazione sono gravi, perché lei lo sa bene, in Europa, sia nelle istituzioni europee che negli Stati membri, questo è motivo di grande preoccupazione, perché abbiamo già visto delle azioni scellerate da parte di questo Presidente in Venezuela, abbiamo visto la guerra illegale nei confronti dell'Iran, le minacce verso Cuba e dunque le minacce verso la Groenlandia. Quindi come le dobbiamo prendere? Per scherzo? Resta difficile, sicché in questo momento noi europei siamo in una situazione molto difficile. Ecco, allora io vorrei capire, cioè, secondo lei, come questa narrazione della conquista della Groenlandia, no? Che cosa andrebbe a garantire agli Stati Uniti se appunto non si tratta di un problema di sicurezza? Perché il presidente Trump insiste così tanto su questo punto, senza porsi un problema di equilibrio con gli Stati europei, del tutto non curante del fatto che questo significherebbe andare comunque a invadere un territorio europeo, e questi significherebbe l'azionamento dell'articolo 5 della NATO. Cioè, lei capisce uno scenario terrificante, e io non posso immaginare che il Presidente degli Stati Uniti dica una cosa del genere per scherzare, per far ridere le persone, per sollevare allegria. Io penso che di fatto sia espressione di qualcosa che va oltre. Allora, siccome lei è un analista, ci aiuti a comprendere perché a livello politico Trump dice questa cosa che dal punto di vista della sicurezza appunto non avrebbe nessuna motivazione. La ringrazio, professore.
3: Grazie, c'è ancora la domanda del presidente Gigliovigna, che appunto, come dicevo prima, è presidente della Commissione Politiche UE. A onor del vero, per spiegare al nostro interlocutore, questa confusione sulla denominazione delle due commissioni affari esteri e comunitari e politiche UE è dovuta al fatto che la 14ª commissione politiche UE è stata scorporata dalla terza, o creata ex novo ma con competenze che erano della terza, proprio perché la materia è di sempre maggiore importanza. Passo ora la parola al presidente Gigliovigna.
9: Grazie Presidente, grazie Professore per la sua relazione. Ma noi da questa parte del mondo occidentale abbiamo bisogno di capire che cosa possiamo fare di più sui temi della politica artica. Certo, l'Italia come Stato ha una sua strategia artica, tutti gli Stati dell'Unione Europea e la Gran Bretagna, che dall'Unione Europea è uscita, hanno una propria strategia artica. l'Unione Europea stessa ha una sua strategia. Da queste audizioni che noi stiamo facendo notiamo, però lo devo dire, che forse voi da quella parte lì dell'oceano avete le idee più chiare rispetto a noi su quello che sarà il destino di quella regione del mondo. Un nuovo fronte, una nuova frontiera, un luogo di incontro, di scambio e di commercio, e come fare ad arrivare verso la prospettiva migliore. E se invece dovesse scatenarsi la prospettiva peggiore, come fare a scongiurarla o nel caso ad affrontarla. Allora, al di là di quello che dice insomma il partito di opposizione in Italia, come la maggior parte dei partiti di centrosinistra in tutta l'Unione Europea, noi sappiamo benissimo, perché ovviamente sappiamo leggere le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, sappiamo benissimo che non c'è nessuna intenzione da parte degli Stati Uniti di invadere con mano militare la Groenlandia. Questo è palese alla nostra opinione pubblica, è palese alla nostra politica, è palese ai nostri cittadini, e chi dice il contrario sta effettivamente cercando di portare acqua al suo mulino, attaccando Trump, perché Trump è un presidente repubblicano, perché Trump è Trump, e via dicendo. Noi sappiamo benissimo che quelle parole di Trump e quei movimenti del governo degli Stati Uniti sulla Groenlandia servono per alzare l'attenzione, qui da questa parte del mondo occidentale. E questo comitato presieduto qui in Italia alla Camera dei Deputati dall'onorevole Formentini vuole essere proprio una risposta. Vuole lanciare un messaggio anche dall'altra, alle nostre istituzioni, prima di tutto alle istituzioni dell'Unione Europea, e anche dall'altra parte dell'Atlantico, anche alle istituzioni, ai think tank, alle fondazioni che fanno politica, cultura, centri studio negli Stati Uniti. Ovvero, noi sappiamo che non abbiamo forse ancora le idee chiare come voi, ma attraverso questo strumento, in questa commissione, vogliamo arrivare ad avere le idee chiare come voi. Allora, perché ho fatto questa forse un po' troppo lunga preambolo? Per andare a fare una domanda puntuale e a diciamo anche giustificare la domanda che farò, e a far sì che la domanda che sto per fare sia effettivamente contestualizzata. L'Italia e l'Unione Europea stanno facendo abbastanza, e che cosa possiamo fare di più? Perché se l'Unione Europea non ha di fatto una sua politica estera, l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea presi singolarmente hanno invece una macchina su politica estera e una capacità di analisi geopolitica e di muoversi con diversi strumenti a livelli eccezionali, a livelli veramente, veramente alti. E quindi la mia domanda chiara e schietta è, partendo da tutto quello che ho detto, come Stato possiamo fare di più? E come Unione Europea potremmo fare di più?
3: Grazie mille. Io vorrei chiedere ancora cosa può fare la NATO nell'Artico, ma già ci ha accennato all'evoluzione della postura dell'Alleanza Atlantica nell'Artico. Io faccio parte ormai da 8 anni dell'Assemblea parlamentare della NATO e so bene quanta importanza oggi abbia nelle discussioni l'AI Nord, e parteciperò proprio quest'estate a una missione dell'Assemblea parlamentare nell'Artico canadese, a Nunavut, a dimostrazione che l'interesse è finalmente crescente. E quindi non mi focalizzerò sulla NATO, ma vorrei chiederle come potrà l'Occidente tutelare la libertà di navigazione nell'Artico. Questo è un concetto di cui si parla poco, ma che è vitale per le nostre economie e per il futuro. Lei giustamente ci ha sottolineato che al momento il traffico commerciale nell'Artico è solo una piccolissima frazione del traffico che attraversa il canale di Suez. Noi come italiani siamo molto preoccupati perché in futuro, se continuerà lo scioglimento dei ghiacci, questa rotta potrebbe, ho ben presente quello che lei ci ha detto sulle rotte che passeranno comunque attraverso lo stretto di Suez, comunque potrebbe relegare, se non a una marginalità, ma a una forte riduzione del traffico commerciale navale nel Mar Mediterraneo. Ecco, quindi come può l'Occidente unito tutelare libertà di navigazione ed essere più presente nell'Artico? Grazie. A lei la parola, grazie.
4: Grazie mille.
5: Ok, rivado in ordine cronologico. Prima domanda. Beh, lei ha ragione. Il fondatore dell'Hudson Institute diceva sempre che dobbiamo pensare l'impensabile. L'Artico non fa eccezione in questo senso. Molte delle sfide che affrontiamo in questa regione sono così. Oggi questa è una regione in cui c'è una bassa probabilità di conflitto armato e dobbiamo far sì che rimanga tale. Però è anche una regione in cui, se ci fosse un conflitto armato, allora le conseguenze sarebbero più gravi che in altre regioni del mondo. Poi lei parlava di domain awareness, che è un punto fondamentale. Qualsiasi discussione sull'Artico torna sempre sul tema delle rompighiaccio, perché è un'immagine che viene in mente a tutti, che la capiamo chiaramente o pensiamo di comprenderla. Però c'è un aspetto più complicato e più importante, che è quello della situational awareness, del pattugliamento, della sicurezza marittima, delle operazioni antisommergibile. L'aspetto della domain awareness è forse più astratto a livello di politiche o per i decisori politici, per cui non si presta abbastanza attenzione a questo tema, però sono aspetti fondamentali. Questa è una regione che, per le sue caratteristiche fisiche, geografiche, geometriche, è una regione in cui è difficile operare a livello militare, e sicuramente potremmo investire le nostre risorse proprio sulla domain awareness per avere un maggiore impatto. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Poi, per rispondere alla seconda domanda dalla Presidente sulla Groenlandia e quali sono le motivazioni che muovono il Presidente Trump, potrei dirle: deve forse porre la sua domanda alla Casa Bianca, però in realtà cercherò di risponderle al meglio delle mie capacità. Per essere sincero, non credo che il Presidente Trump comprenda fino a fondo questo tema. Sappiamo che il Presidente si sta concentrando su grandi progetti qui a Washington, monumenti, memorial, per lasciare un'eredità. E credo che il Presidente consideri l'acquisizione di altro territorio in maniera un po' jeffersoniana, potremmo dire, alla Thomas Jefferson, no? Quando è stata acquistata la Louisiana, quando è stata allargata la superficie degli Stati Uniti. Credo che lui veda la Groenlandia in questo senso, in maniera jeffersoniana, per aumentare il proprio lascito, la propria eredità. Forse la spiegazione è tutta qui, molto semplice. Però ha ricevuto chiaramente un certo clamore e quindi oggi questo punto è stato tolto dall'ordine del giorno. Il Presidente ha subito cambiato posizione sul tema, ne parlava prima dicendo che l'America ha bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale, poi è andato a Davos e il giorno dopo ha parlato degli ottimi colloqui in corso con la Danimarca e la Groenlandia, quindi andava tutto bene, ci sarà un accordo meraviglioso, quindi insomma credo che stia un po' testando la situazione, i limiti, però il danno ormai è stato arrecato, perché capisco che voi europei possiate tollerare queste provocazioni fino a un certo punto e sicuramente la Groenlandia è stata un problema. È stato un tema anche molto divisivo nell'alleanza e serve l'unità transatlantica in questo momento, serve per l'Ucraina, per sostenere l'Ucraina e per porre fine all'invasione russa. Poi molte di queste narrazioni non corrispondevano alla realtà. Washington si sta concentrando molto sulla Cina e sul ruolo della Cina nella Groenlandia, però in realtà la Cina non ha veramente un ruolo economico in Groenlandia, acquista risorse ittiche dalla Groenlandia, ma tutto qui. Ogni volta che i cinesi hanno tentato di investire nella Groenlandia hanno subito un embargo, che fosse per l'acquisto di una ex base navale, questa iniziativa è stata bloccata dalla Danimarca e dalla Groenlandia, oppure in un'altra occasione la Cina ha tentato di avere un ruolo nella ricostruzione di alcuni aeroporti in Groenlandia, anche questa iniziativa è stata bloccata, ci sono due siti di estrazione mineraria che però attivi in Groenlandia oggi, che però non vedono il coinvolgimento cinese. Invece per quanto riguarda la Russia, la flotta russa continua ad operare nel Gyuk, lo vediamo da decenni, quindi dal mio punto di vista, se si pensa che la Russia possa porre una minaccia in Groenlandia, allora sosteniamo l'Ucraina, armiamo l'Ucraina, questa è la migliore strategia per proteggere anche la Groenlandia dalla Russia, dal mio punto di vista. Ad ogni modo abbiamo bisogno di unità. Poi al terzo quesito, quindi cosa possiamo fare di più? Gli Stati Uniti, si diceva, forse capiscono i temi relativi all'Artico meglio dell'Italia o di altri paesi? Potrebbe essere così, però non ne sono del tutto convinto. Molti americani non si considerano una potenza artica, per molti americani l'Alaska è un posto lontanissimo dove si va in vacanza su una crociera, oppure se si è un po' più avventurosi si può andare a caccia o a pesca in Alaska. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, che all'epoca aveva acquistato l'Alaska dalla Russia nel 1867, è stato ridicolizzato e criticato al suo tempo proprio perché aveva comprato l'Alaska dalla Russia senza l'approvazione del Congresso. Nei suoi ultimi anni di vita gli è stato chiesto qual era stata la sua più grande conquista e quest'uomo, che era uno statista ben informato, era un senatore dello stato di New York, è stato anche governatore di New York e segretario di stato di Abraham Lincoln, ebbene quest'uomo ha detto che la sua più grande conquista era stata proprio l'acquisto dell'Alaska, ma che ci sarebbero volute altrettante generazioni prima che la popolazione se ne rendesse conto, e aveva assolutamente ragione su questo punto. Però ci sono paesi, cose che i paesi come l'Italia possono fare in più, ad esempio le audizioni come questa, proprio per sensibilizzare i decisori politici sull'importanza dell'Artico, e poi lottare perché la NATO possa avere un ruolo più importante nella regione. Questo è fondamentale, assumere ruoli di leadership, come abbiamo visto nel caso della task force con equipaggiamento italiano. Questo è un ottimo esempio di come l'Italia può agire in maniera pratica e concreta. L'Italia sta contribuendo anche alle 4 forze terrestri in Finlandia. Questo è un altro segnale importante di paesi europei che assumono un ruolo di leadership importante. L'Italia è anche osservatore al Consiglio Artico, che adesso ovviamente non si sta incontrando, però se la situazione migliorerà, anche gli osservatori possono finanziare fino al 50% dei programmi e delle iniziative del Consiglio Artico, quindi in futuro l'Italia potrà agire anche in questo senso. Poi, da un punto di vista più creativo, l'Italia ha firmato il trattato delle Svalbard del 1921, quindi l'Italia ha pari diritti rispetto alla Russia, alla Cina, agli Stati Uniti, la Norvegia chiaramente, e altri paesi europei, per condurre ricerca scientifica nelle Svalbard, per estrarre risorse minerarie. La Russia adesso estrae il carbone dalle Svalbard. Ci sono stato 15 anni fa, quando si va lì il cellulare si connette a una rete russa, c'è una statua di Lenin che ti dà il benvenuto nel porto, e qui la Russia produce carbone per sostenersi, e lo fa perché può. Ecco come la Russia esercita la propria influenza sulla regione. E noi potremmo lavorare con la Norvegia e altri paesi per aumentare la presenza scientifica nelle Svalbard. C'è molto da fare, insomma. Poi a livello di UE ci sono alcune politiche, alcune competenze che l'UE dovrebbe rafforzare. Il problema è la competizione tra il livello sovranazionale e il livello intergovernativo dell'Unione. Ecco perché la Commissione europea si è candidata per diventare osservatore al Consiglio Artico e ha ricevuto un veto anno dopo anno, perché il Consiglio Artico permette agli stati nazionali o alle organizzazioni internazionali intergovernative di essere osservatori, ma non alle istituzioni sovranazionali come l'UE, e siccome era la Commissione, non il Consiglio, a fare domanda, è stato posto un veto. Questa è una questione proprio burocratica del Consiglio Artico. Gli Stati membri possono chiaramente cooperare maggiormente con gli Stati dell'Artico, mentre l'Europa nel complesso potrebbe avere alcune difficoltà. Per quanto riguarda l'ultima domanda sulla libertà di navigazione, è un altro tema importante. Il ghiaccio si sta sciogliendo nella regione artica. Io mi reco regolarmente nella regione, lo vedo proprio con i miei occhi. Vedo dove c'era ghiaccio e adesso è scomparso. Ma in realtà il ghiaccio non si sta sciogliendo lungo la rotta del Mare del Nord così velocemente come ci potremmo aspettare. Quindi è improbabile che nel corso del prossimo secolo ci sarà una mancanza di ghiaccio nel circolo polare artico. Ci sarà sempre il ghiaccio per alcuni mesi dell'anno, per cui la finestra temporale sfruttabile per il commercio è limitata. Però la Federazione Russa sta dicendo che queste sono in realtà delle acque territoriali, nazionali, quindi forse in futuro la Federazione Russa potrebbe prevedere il pagamento di tariffe, dazi per poter attraversare queste acque. È una delle modalità con cui la Russia spera di trarre profitto da questa nuova rotta. Ma al momento la Russia non è un partner affidabile, quindi non potremmo utilizzare questa rotta alle sue condizioni. Poi credo anche che dobbiamo sfidare la concezione russa che queste sono acque territoriali. A quanto ne so, solo un paese NATO ha mai condotto un'esercitazione di libertà di navigazione lungo la rotta del Mare del Nord, ed è la Francia. Lo ha fatto circa 10 anni fa. Ora non mi ricordo la data precisa, però è l'unico paese NATO che ha fatto questo tipo di esercitazione. Così come dobbiamo rafforzare la libertà di navigazione nel Mar Cinese meridionale, dobbiamo fare lo stesso nell'Artico. E concludo dicendo una cosa: nella regione dell'Artico sovranità significa stabilità, significa rispettare la sovranità degli altri, ma avere la capacità anche di far valere la propria sovranità ove necessario. E credo che ci sia ancora molto lavoro da fare in questo senso. Vi ringrazio veramente per l'opportunità di rivolgermi a questo comitato oggi.
3: Grazie davvero. Se posso ancora rubarle 5 minuti, le chiederei se può dirci dal suo punto di vista quanto dobbiamo tutti preoccuparci della presenza cinese nell'Artico. Con riferimento alla Groenlandia ci ha detto che sono stati respinti gli assalti per essere presenti nelle miniere groenlandesi, così come una ex base militare e tutto quello che ci ha detto. Ma invece con riferimento a altre aree dell'Artico e soprattutto all'interno dei paesi artici, delle economie dei paesi

0: importante e svolge un ruolo fondamentale nella difesa dell'America settentrionale per la sua posizione geografica. Però pensando all'influenza cinese sull'Artico europeo, in questo caso sì, mi concentrerei sull'Islanda. La Cina ha investito anche nel soft power negli ultimi anni, ad esempio con i finanziamenti e anche partecipando alle conferenze internazionali su questi temi, e utilizza un tipo di linguaggio di cui vi parlavo prima, no? Questo linguaggio che a noi piace in Occidente, però le sue motivazioni che la muovono sono di altro ordine. Dal mio punto di vista, la Cina non pone una minaccia militare nell'Artico. Le sfide poste dalla Cina nella regione artica sono più che altro di natura economica, investimenti nelle infrastrutture che potrebbero avere un duplice uso, militare e civile. E poi la Cina sta cercando di espandere la propria influenza diplomatica perché gli altri paesi possano allinearsi maggiormente con la visione del mondo di Pechino. Per fortuna questi temi, queste sfide si possono affrontare facilmente. Ed è qui, forse qui la NATO ha un ruolo minore da svolgere. La NATO come alleanza non ha le potenze, le capacità politiche per monitorare gli investimenti cinesi in diversi porti, ad esempio la NATO non ha le competenze, il mandato per attuare, per imporre delle sanzioni ad esempio, quindi è più un tema che tocca gli stati membri, o forse è un tema che tocca l'Unione Europea. Ma se pensiamo a quello che ha fatto la Cina in altre regioni del mondo, nel Corno d'Africa, in Sri Lanka o in altri posti nell'Asia meridionale, se si pensa a questo non si può che preoccuparsi rispetto a quello che la Cina potrà fare nell'Artico. Quindi dobbiamo sicuramente tenere sotto stretto controllo le sue attività. Poi un'ultima cosa che vorrei dire: il tema della Cina e della Groenlandia. Come dicevo, l'amministrazione Trump fa riferimento alle navi cinesi che circumnavigano la Groenlandia, come dice la Casa Bianca. L'ultima volta che sono stata in Groenlandia era credo il 2018 e anch'io avevo questa illusione, credevo che avrei avuto bisogno di un dizionario di mandarino, ma sono arrivato lì e non ho visto una singola persona cinese. L'ultima volta che la Marina cinese ha operato nell'Atlantico settentrionale, e per quanto ne sappiamo non ha mai operato sopra il circolo polare, ma l'ultima volta che ha operato nell'Atlantico settentrionale credo che sia stato nel 2017 o 2018, quando ha partecipato a esercitazioni militari con la Russia nel Mar Baltico. Quindi la minaccia cinese non è una minaccia militare per il momento, ma questo non significa che dobbiamo essere negligenti. Thank you very much for contributing to our proceedings. So the hearing is closed, and I really hope we can keep in contact, and we'll make sure to send you the final document approved by this subcommittee. Thank you.
1: Thank you. Grazie mille.
2: Grazie ancora, grazie davvero.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il braccio di ferro sul controllo dello stretto di Hormuz e la preoccupazione su possibili attacchi iraniani a basi statunitensi in Europa. Fonti della NATO rassicurano, pronti a affrontare qualsiasi minaccia. Sulla questione il ministro della difesa Crosetto, nulla è precluso, ha detto: ma eviterei di fornire spunti, la tattica spiega e portare caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. E ancora raid israeliani su Gaza, colpito il quartier generale della polizia municipale di Gaza City, almeno 9 morti secondo Al Jazeera. E ora l'esercito israeliano chiede indagini su alcuni degli episodi in cui sono stati uccisi civili negli mesi scorsi. Ansar Cheri.
2: L'esercito israeliano ha deciso di chiedere un'inchiesta penale sulla morte di Indra Jab, una bambina palestinese di 5 anni uccisa nel gennaio 2024 nella striscia di Gaza insieme a 6 membri della sua famiglia e 2 paramedici. Indra Jab e sua cugina erano intrappolate nella propria auto. Avevano denunciato al telefono con la mezzaluna rossa di essere sotto attacco da parte di un carro armato dello Stato ebraico. Dopo la morte della cugina, la bambina era rimasta nascosta per ore nell'auto nell'attesa di essere soccorsa. Sarebbe stata uccisa in quella vettura. La mezzaluna rossa aveva pubblicato la telefonata tra Indra Jab e gli operatori, un film che raccontava gli ultimi momenti della vita della bambina. La voce di Indra Jab era il titolo, era stato proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025 e accolto dall'ovazione del pubblico. Le forze armate israeliane avevano smentito in un primo momento di avere mezzi in zona, successivamente inchieste giornalistiche avevano certificato la presenza di carri armati dello Stato ebraico e l'esplosione di 335 colpi. Oggi la richiesta dell'apertura di un'indagine, così come per l'episodio dell'uccisione da parte dell'esercito israeliano di 15 persone, paramedici, pompieri e operatori umanitari, facevano parte di un convoglio in missione di soccorso a Tel al-Sultan, a Rafah, sempre nella striscia di Gaza.
1: E le forti tensioni nel Golfo Persico fanno crescere ulteriormente il gasolio in autostrada, dove oggi in modalità self costa in media 2,18 euro al litro rispetto ai 2,17 di ieri. E quanto emerge dagli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio Carburanti del Ministero delle Imprese, in autostrada il prezzo medio self per la benzina è di 2,07 euro al litro, mentre lungo la rete stradale la verde in modalità self è in media pari a 2 euro al litro. Ex Ilva, come preannunciato, Federacciaie e le imprese associate hanno presentato la manifestazione di interesse per il polo siderurgico. Mattia Giuramento.
3: La mossa capace di scompaginare lo stallo nelle trattative è arrivata. Annunciata e ora avanzata è quella della cordata italiana che fa il suo ingresso ufficiale nella complicatissima partita dell'ex Ilva. Esattamente una settimana fa il comitato di presidenza di Federacciai aveva dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere agli enti competenti l'atto preliminare, ovvero la cosiddetta manifestazione di interesse, che ora, insieme a 14 imprese associate, irrompe sul tavolo dove si gioca il futuro del siderurgico tarantino. Sul carro salgono quasi tutti i soggetti interessati, da Arvedia a Marcegaglia, da Acciaierie Venete alla Compagnia Siderurgica Italiana. La proposta resta circoscritta alla sola area a freddo dell'impianto di Taranto, ma adesso questa cordata italiana irrompe in uno scenario critico a 2 mesi dallo scadere dell'ultimatum della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato al 26 ottobre lo stop dell'area a caldo. Una bomba sociale ad orologeria che è sempre più difficile disinnescare. Una delle tante micce è stata accesa qualche giorno fa dalle imprese dell'indotto, pronte a procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi.
1: Ed ora occupiamoci di economia e tecnologia. Dopo gli allarmi su una possibile bolla legata alle aziende che sono attive nel settore dell'intelligenza artificiale, ora arriva la notizia che ci sono quotazioni record per l'azienda cinese leader nei robot umanoidi evoluti. Le prospettive future del settore, tra euforia dei mercati e dubbi per la sicurezza, nel servizio di Fabio Comini.
4: Il debutto alla borsa di Shanghai è stato un vero e proprio boom. Il valore delle azioni di Unitree è passato da 9 a 66 miliardi di dollari, il 629% in più. Merito dell'ultima frontiera della robotica che l'azienda cinese vanta di aver raggiunto con un robot umanoide particolarmente evoluto, soprattutto nei movimenti, e dunque pronta agli utilizzi più diversi. Fondata nel 2016, Unitree è oggi il simbolo di un comparto industriale che in Cina è sempre più competitivo, grazie anche al sostegno del governo. Già oggi l'azienda dichiara esportazioni pari al 40% del fatturato. All'estero la concorrenza più valida nel campo dei robot umanoidi è al momento quella di Boston Dynamics del gruppo Hyundai Motors e quella di Tesla, la cui produzione è appena partita. Sulle prospettive di tutto il settore ora c'è molta euforia, ma anche tanti dubbi. Intanto pesa il timore di una bolla finanziaria, come già si vede per l'intelligenza artificiale. E poi ci sono questioni geopolitiche, visti i rapporti difficili nelle tecnologie avanzate tra Pechino da una parte e dall'altra Europa e Stati Uniti, che già avvertono sul rischio di spionaggio e fuga di dati.
1: Ed è tutto per questo notiziario. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top 10 iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo, Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende anche se di pochissimo Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

E siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound, ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: tutta italiana, tutto l'anno. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
2: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce in retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
3: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
4: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
2: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
5: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I Fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
6: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
7: Sono Eleonora Rossi e a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I Fantasmi di Hopewell. E ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
8: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione. Assieme a Nicola abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
9: Diciamo, personalmente io non so se anche tu, cioè mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
8: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
2: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
10: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
2: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
11: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda, sono storie di genitori che hanno perso i figli, ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera, e quindi mi è sembrato giusto farglielo avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare, anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare, non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita Rai Play Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
2: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
12: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? E poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, che insomma un po' sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
13: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
2: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
1: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme da Federico Lai
2: e Angelo Terracciano.
1: È tutto.
2: Alla prossima.
0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Stai ascoltando Rai Radio tutta italiana.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

vicino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. E bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana, sottotitolo La musica scelta mai fu così appropriato come per questa puntata, in cui andremo a parlare di un lavoro esemplare, unico, che ha prodotto Di Martino in queste settimane e che si inserisce in un panorama assolutamente in movimento, strano, molto strano, che la musica sta vivendo in questo momento, tanto da far dire ad alcuni storici della musica, in particolare a Gino Castaldo, che la musica è finita. In realtà io vedo che anche nei grandi rappresentanti del mainstream, in questo caso ad esempio Samurai J, che incontreremo venerdì, all'interno dei loro lavori invece ci sono delle vie di ricerca anche molto approfondita, la volontà veramente di non essere soltanto allineati a quello che il mainstream in qualche modo induce a produrre. Vale per Samurai J, vale per Serena Brancale, che si sono proprio incontrati poi nell'album di Samurai J in una cosa molto strana e, se volete, completamente fuori luogo. Ecco, il lavoro di Di Martino è straordinariamente fuori luogo, ma assolutamente centrato, e quanto di più prezioso sia uscito anche negli ultimi tempi non lo definirei né coraggioso e né distaccato, tra l'altro, da quella che è la musica che in realtà sopravvive, perché noi sappiamo che negli ultimi tempi anche nello streaming, parola che io non amo molto, l'ascolto preferito è quello rivolto all'84% alla musica del passato, il che vorrà dire qualcosa. Ecco, lui attinge a tutta quella che è la grande tradizione, ma soprattutto ad una scrittura saggia, piena, ricca, per produrre L'improbabile piena di Loreto, che è un album che sta avendo soprattutto un riscontro pazzesco dal vivo, con questi primi concerti minimalisti che ha prodotto e che invece hanno dato proprio il via alla necessità di incontrare Di Martino per questo progetto, ma anche per incontrare Di Martino, che voi avete conosciuto tutti con Di Martino Quella Pesce, ma che è un autore che io seguo praticamente dal suo secondo, terzo album, che è assolutamente straordinario. Io credo uno, se non il più prezioso autore, cantautore che abbiamo in questo momento in Italia. E quindi vi dico già subito le date di questo tour, perché non dovete perdere questo incontro veramente particolare. Il 5 giugno sarà ad Ustica, il 19 giugno a Reggio Emilia, il 24 a Recanati, il 26 luglio a Modica, il 31 luglio a Pomarace e Roccasillana, il 1 agosto a Marina di Carrara, il 2 agosto a Gibellina Cretto, il 9 agosto a Cesenatico, il 13 alla Mezzia Terme, il 21 agosto a Sestri Levante, il 30 agosto a Arnarni, poi a settembre tre appuntamenti: a Sesto Fiorentino il 2 settembre, il 5 a Conversano, il 9 settembre a Bergamo, e poi un improbabile finale il 19 dicembre a Palermo, Teatro Golden. Ma iniziamo questa puntata, questo incontro con Di Martino, poi abbiamo fatto una lunga chiacchierata con vi porto lui attraverso quella che è stata la strada maestra, e quindi Splash, un festival di Sanremo vissuto con Colapesce, per tornare a Cuore Intero, tratto da credo uno degli album più belli degli ultimi, dell'ultimo decennio, appunto quello di Di Martino del 2019. E poi invece entreremo in questo piccolo viaggio, l'improbabile piena di Loreto, anche se vi invito sin da subito a vivere questo album tutto di un fiato, ascoltandolo tutto di un fiato poi da soli. Quindi entriamo nel mondo di Di Martino attraverso questo Splash.

0: bentornati a Disco Rai. Disco Rai si caratterizza perché, appunto, essendo un album che noi trasmettiamo sui canali Radio Rai, abbiamo, come dire, non l'obbligo morale, ma anche la gioia di trasmettere tutta la musica possibile e immaginabile, anche quando gli artisti in qualche modo fanno percorsi diversi, per nostra fortuna, altrimenti sarebbe una noia mortale. Sai cosa pensavo stamattina venendo qui? Che Ornella Vanoni, ospite di Meraviglioso Modulino, che tu conosci, disse: ragazzi, per non invecchiare l'unica cosa è alimentare la propria curiosità, altrimenti si diventa dei babbei, giusto?
1: Beh, assolutamente, sposo naturalmente le parole di Ornella, che ho avuto il privilegio di conoscere, di lavorarci, e lei mi ha detto anche un'altra cosa una volta, che io ho lavorato tutta la vita giocando, che è una cosa, se ci pensi, che forse ci può salvare da tanto stress provocato dal lavoro.
0: Il Di Martino che troviamo in quest'album, tutti mi hanno detto: ma è come Afrodite, è come... Allora, non è come i precedenti, e questo secondo me è una grande cosa, l'arte è proprio quello, è mettersi in gioco tutte le volte, indossare anche dei panni diversi, anche in base al vissuto, no? E questo vissuto, la prima frase dell'Oro del Fiume mi ha fatto molto pensare, perché ti ho immaginato proprio in questo contesto: toglierei questi stivali troppo stretti per lasciare l'acqua invadere la pelle, perché è una cosa che sento anch'io tante volte a Roma, penso, toglierei tutte queste sovrastrutture per... poi lo faccio, insomma, non a Palermo, ma a casa mia, cerco di vivere così.
1: Guarda, mi sono immaginato questo cercatore d'oro al centro di un canyon, con un fiume, quindi con le gambe dentro degli stivali, immerso nell'acqua, che con un setaccio in mano sta cercando delle pepite d'oro, e a un certo punto dice: ma forse l'obiettivo della mia vita non era proprio questo, forse dovevo aprire un ristorante, non lo so, in provincia di Lecce, e provare a godermi più il viaggio piuttosto che l'obiettivo. Quindi la riflessione che ho fatto rispetto al cercatore d'oro era una riflessione legata più all'uomo contemporaneo, no? Che certe volte guarda l'obiettivo e si gode poco il viaggio. È una cosa che abbiamo fatto tutti nella vita.

0: è a questa corrente che mi tira indietro mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure, a questo silenzio che si prende tutto, non mi fa parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. Secondo me ci sono nelle canzoni un certo momento dei flussi di coscienza, è incredibile, cioè io che intervisto più persone tutti insieme, ascolto album tutti insieme, in questo momento Rancore di Tonella Piaga, Madame, hanno parlato di qualcosa in modo diverso che è l'incastre da cui vorrebbero liberarsi, sostanzialmente poi quello è il concetto, addirittura Rancore il titolo è proprio Basta. Questo album rappresenta anche il tuo basta per te, per alcune cose, al di là del mondo della musica, no? Perché poi comunque il successo cambia, questo indubbiamente, cioè ti trasforma la vita, anche solo passeggiare nel centro di una città e in un momento dove sei all'apice del successo diventa un po' più complicato. Io sono maestra di trasformazione al centro di Roma per uscire con i miei amici un po' più famosi, cioè decisamente famosi in alcuni momenti topici.
1: Ma no, per me non è un disco per dire basta. Per me io mi sono legato semplicemente al filo che avevo lasciato 7 anni fa per iniziare a lavorare insieme a Lorenzo, insieme a Colapesce e andare in altri posti. Cioè semplicemente mi sto anch'io abbandonando alla corrente, ma già da anni. E mi piace, ho capito che uno deve seguire, diciamo, il proprio flusso interiore, quindi questo disco non è una risposta magari un momento di popolarità che ho avuto negli ultimi anni, ma è semplicemente una secondare, una voglia di raccontare qualcosa.
0: Che parte anche attraverso contemplare il cielo attraverso le dita, che vuol dire che comunque tutti abbiamo bisogno anche di quella meditazione.
1: Guarda, contemplare il cielo attraverso le dita è un gesto che facciamo in maniera quasi inconsapevole, ma quando noi cerchiamo di guardare il cielo mettendoci la mano davanti, in qualche modo ci stiamo coprendo alla luce o ci stiamo illudendo di recintare qualcosa che è infinito. E quindi quest'idea di cercare noi mortali di rispondere a delle domande che comunque racchiudono un mistero, il mistero della vita, mi sembrava una domanda che poteva coinvolgere tante persone. Cioè, a prescindere da quanto hai accumulato nella vita, i figli, le case che ti sei comprato, comunque alla fine, se sei Trump o sei il più povero degli americani, comunque dove stai andando non lo sai, è un mistero per tutti, per cui secondo me le canzoni devono porre degli interrogativi, se vuoi anche importanti.
0: Poi c'è chi la sceglie l'incoscienza, chi la vive e chi la rifiuta un po', no? Perché razionalizza un po' tutto quanto. Tu nell'incoscienza ti sei ritrovato moltissimo.
1: Guarda, secondo me le canzoni nascono tanto dall'incoscienza. Canzoni razionali difficilmente, secondo me, arrivano realmente all'ascoltatore. Le canzoni sono fatte da ricordi, da quello che hai mangiato la mattina, da cosa ti ha detto ieri un amico, il litigio, dal tassista che hai incontrato poco fa, e tutto questo viene in qualche modo dall'autore, viene filtrato e viene rielaborato con delle piccole frasi che poi messe insieme diventano le canzoni. Quindi nell'incoscienza mi ci ritrovo molto, cioè è un'atmosfera, uno stato, diciamo, che mi fa stare bene in realtà.

0: così come nella poesia, no? E tu ne hai presa una e hai deciso di musicarla anche perché rappresenta questo flusso anche del fiume, che potrebbe essere metaforicamente anche un po' contraddittorio.
1: Sì, la poesia in questione è quella di Agua Donde Vas, che è questa poesia di García Lorca, che è un poeta che io amo tantissimo perché è un poeta semplice. Cioè, García Lorca riesce a dire le cose complesse con parole semplicissime, usando elementi semplici. In questo caso parla di acqua, di fiume, di alberi e di quattro uccelli per raccontare l'esistenza umana. Cioè, l'uomo come il fiume sta scorrendo verso la foce o verso la fonte, sta guardando al passato o sta andando verso il futuro. Mi sembrava la poesia adatta per questo disco. E poi García Lorca ha questa bellissima capacità di avere già dentro le parole quasi la melodia, ha una melodia nascosta.

0: Senti, io vivo al confine tra Lazio e l'Abruzzo, ovviamente in Abruzzo è pieno di rigagnoli, fiumi anche grandi, piccoli, di tutti i tipi, e mi ha sempre dato fastidio la frase siediti sulla riva del fiume, aspetta il cadavere del tuo nemico che passa, perché ho trovato di un'atrocità proprio di quelle incredibili, no?
1: Sì, è molto è atroce effettivamente.
0: Tu ti ritrovi in questa frase, oppure perché comunque ci sono anche delle frasi molto pesanti nell'album, come ad esempio in Gusci vuoti, in cui tu dici i professori prestano i libri solo agli allievi che vanno bene per paura di non averli indietro, ed è vero, cioè, questa cosa mi ha fatto ricordare una cosa che succedeva alle elementari, e io che come dice Carmen Consine sono una sindacalessa nata, e praticamente dicevo no scusate, perché la maestra tendeva a interrogare sempre le persone che avevano capito già la cosa, io beh se l'ha capito lei l'hanno capito tutti, non è vero, no? Questo non è proprio così.
1: Beh, forse lo facevano per autocompiacimento.
0: Esatto. Cioè, se lei... E io sempre lì a dire no, a volte cioè facevo finta di non aver capito per portare con me, insomma poi insomma a me piaceva frequentare, io purtroppo figlia di famiglia borghese, no per fortuna, però mi piaceva frequentare tutto il mix che c'era intorno, no?
1: Gusci vuoti in particolare è una canzone che parla, ho immaginato questi ex allievi, questi ex compagni che si ritrovano dopo 20 anni e fanno un bilancio della loro vita rispetto a quello che pensavano 20 anni prima nei bagni della scuola, cioè dov'è, verso dove andremo, dove ci porterà appunto questo fiume, ci ritroveremo con i gusci vuoti in mano oppure i nostri gusci saranno ancora pieni, e quindi questo bilancio che si fa dopo una certa età è qualcosa che mi riguarda e che mi piaceva proprio mettere una canzone.
0: Ecco, a proposito di mischiare mondi diversi, che poi non sono diversi, è la stessa cosa, tu citi appunto, abbiamo detto prima, Lorca, e poi entra prepotentemente Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, che era la fissa di Alberto Abruzzese, uno dei più grandi sociologi della comunicazione che abbiamo avuto in Italia, tant'è che Lo splendore della TV, mi ricordo insomma da studentessa di scienze della comunicazione, era tutto intriso di questo viaggio in Congo, Marlo, come si chiamava il protagonista, adesso mi ricordo insomma di Cuore di Tenebra, che in realtà poi faceva scoprire l'altra faccia di una persona di cui tutti parlavano in tutt'altro modo.
1: Kunz.
0: Ecco, esatto, Kunz. Sì, sì. Perché poi alla fine del libro lui va dalla vedova di Kunz e gli diceva ma non è quello che pensavi. E appunto gli diceva la TV è un po' questo, lo splendore della TV, ma quello che si vede dietro è tutt'altra cosa, no? Cuore di Tenebra invece come entra in questo album?
1: Ma entra perché il fiume, appunto Congo, è protagonista del libro, e a un certo punto io ho fatto cantare un coro di 5 donne questa frase che c'è scritta, che dice going up to the river was like traveling back, cioè risalendo il fiume è come viaggiare al contrario, to the end of beginning of the world, verso la fine del mondo, quando gli alberi erano dei re. Ed era una cosa che mi piaceva molto, l'idea di risalire al contrario per capire il presente in qualche modo.
0: Tra l'altro c'era un sacerdote molto particolare a Sara che diceva che dai 25 anni in poi si rimbambisce, quindi naturalmente si va avanti con l'età ma si ritorna indietro con il cervello, diciamo. Dico, beh, penso 25 anni è pochissimo, quindi noi siamo già abbastanza, io sono abbastanza oltre. Okay. E, ultima canzone con la quale chiudi questo viaggio dell'improbabile piena del Loreto è Storia della mia rabbia, dove se ho capito bene si incontrano due tipi di rabbia che tu hai provato, la rabbia come questa sceneggiatura di questa canzone.
1: Ho immaginato la rabbia come un cane, come un animale che ognuno ha accanto a sé e che in qualche modo deve curare per evitare che prenda il sopravvento su di te, no? Se ci pensi, educare un bambino alla rabbia potrebbe essere una delle soluzioni per evitare tante guerre, cioè se riuscissimo,
0: cioè farlo sfogare a prescindere, dici?
1: Se riuscissimo a educare la rabbia cresce con noi, se riuscissimo a educarla già da piccoli e quindi capire come gestirla realmente, secondo me sarebbe una buona cosa per la società, perché la rabbia è sempre la fonte di ogni disastro umano. E quindi questa idea di scrivere la storia della propria rabbia, quindi capire come si è evoluta nel tempo la rabbia di ognuno di noi, no? È come scrivere la storia del nostro cane, come si è evoluta la storia, no? Quando era piccolo aveva un carattere, poi mi interessava molto indagare su questo sentimento, che è un sentimento che ci fa paura. Noi, secondo me, ci vergogniamo a parlare della nostra rabbia. Io di mio non sono molto rabbioso, però se in qualche modo la posso ricostruire la storia. Mi sono messo lì a pensare com'era la mia rabbia adolescente, come si è evoluta crescendo con l'età, e mi ha fatto capire tante cose.
0: Poi abbiamo parlato proprio a questi microfoni con Rancore, appunto di Rancore, perché lui ha questo nome da quando aveva 15 anni, da quando ha iniziato a fare musica. Adesso ne ha 36 anni, quindi ha detto: io stavo pensando di cambiare questo nome, perché dopo più di 20 anni forse dovrei superare questa cosa. Dice: invece non ci sono i tempi giusti, cioè i tempi che viviamo non mi aiutano a cambiare questo nome, a superare questo rancore. E abbiamo detto colui che forse l'odio, che è un sentimento così estremo ed esplosivo, forse anche meglio di sentimenti come il rancore, la rabbia. Pensi che sia così oppure no? Oppure siamo arrivati proprio a dei limiti estremi? E sai, perché poi l'odio comunque è talmente definitivo, talmente che poi forse lo superi meglio di qualcosa che rimane un po' in sottofondo, ma che ti logora, no?
1: Ma sicuramente.
0: Poi io non c'ho tanto tempo per queste cose.
1: Devo dire che l'odio è un sentimento che soprattutto negli ultimi anni sta diventando di moda.
0: È oro.
1: Sta diventando di moda sui social, la gente sfoga tanto odio. Io credo che bisogna riabituarci un attimo a dei sentimenti più puri. Sembra una banalità, però. Non perdo occasione per dirlo, perché secondo me veramente ci stiamo inaridendo, e quindi il fiume deve scorrere. Facciamo scorrere l'acqua su questo terreno arido.
0: Basti pensare che c'è talmente poco tempo che perdersi in queste cose poi è anche inutile, no? Insomma, grazie
1: mille, ciao.

E allora grazie ancora Di Martino per questa chiacchierata come sempre molto interessante che ci porta sempre altrove. Vi rinvito ad ascoltare l'improbabile piena di Loreto nel suo cammino invece in toto, perché insomma è un album che va proprio quasi letto e vissuto, ma soprattutto insomma ascoltato con grande cura. Noi chiudiamo con un altro cammino, in questo caso prima la canzone di Di Martino Come la guerra una primavera e poi ovviamente musica leggerissima, perché mi piace molto questa doppia dimensione di Di Martino. Molti mi hanno chiesto in questi giorni, tornerà il duo con la Pesce di Martino? Chi lo sa? Insomma, diciamo che tutti i segnali ci dicono di sì, ma vediamo in che modo, vediamo se verrà replicata anche la loro bellissima, straniante, entusiasmante esperienza cinematografica. E sicuramente ogni loro passaggio, così come nei loro lavori da solisti, lasciano un segno e un passo avanti. E in questo momento, così come è improbabile piena di Loreto, è stato improbabile questo suo modo di presentarsi al pubblico, che credo sia onesto, diretto, meravigliosamente straniante e soprattutto fatto di musica per la musica, che è il più grande regalo che ognuno di voi, soprattutto per chi ama veramente la musica, possa fare ad una musica tra l'altro tutta italiana. Ogni bene da Disco Rai, ogni bene da Maria Cristina Zoppa e grazie ancora Di Martino.

campanile, un soldato senza fucile. Il ritorno dal Medio Oriente, dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina, è una sposa nella campagna, col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li impiccano sempre i grandi ladroni.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cessa

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera,

manager dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azka, ban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quello.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakech. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo DNA con Gabri Ponte. Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle immagini molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17ª posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17ª posizione, Maledetto Me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1º maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in sedicesima posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per la testa gira.
2: Ah!

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

tredicesima posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

Siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giovagiro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Montesilvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi buon vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

quinta posizione è una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende anche se di pochissimo Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto. Yeah!

ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che sia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: sentirti mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Siamo insieme, non ti porto rispetto. E dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: Grinda sì, mi
1: ci
0: trovi,
1: vabbè, sì,
0: vabbè,
1: dai, dai,
0: Grinda sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: dai, dai,
0: Grinda sì,
1: mi
0: ci
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: sì,
1: ho visto un re,
0: se la vi scusa,
1: ho visto un re.

0: casa il cascinale, sì, la mucca.
1: Beh, ah, beh,
0: sì. Il violino.
1: Sì, sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony. La moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh, ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava. Ah, ah, ah.
2: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: rischie.
1: Andò a cantarlo a matrimonio.
0: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
0: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
0: Il terzo spiegava,
2: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
0: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
0: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
2: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
3: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

0: forse minore.
1: No, adesso no.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Prigionieri dentro il mio starter pan. Prigionieri da Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente l'appuntamento per ricordare un anno di successi musicali e di eventi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi 1988. L'11 aprile il film L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci, si aggiudicava ben 9 premi Oscar. Triste evento il 28 agosto. Nella città tedesca di Ramstein, 3 aerei delle Frecce Tricolori italiane si scontrano in aria durante un'evoluzione. Uno di questi si abbatte sulla folla, causando purtroppo circa 60 vittime. Presidente degli Stati Uniti, il 9 novembre diventa George W. Bush, il 41esimo presidente. Mentre in Italia l'estate del 1988 venne caratterizzata dall'invasione sulle spiagge della mucillagine sulle coste adriatiche. Film usciti quell'anno, alcuni dei più importanti: Nuovo Cinema Paradiso, Rain Man, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Frantic, Trappola di cristallo e Il piccolo diavolo di Benigni. Ci lasciavano nel 1988 Enzo Tortora, il celebre personaggio televisivo. Era il 18 di maggio. Giorgio Almirante, il politico fondatore del Movimento Sociale Italiano, il 22 di maggio. Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, moriva l'11 giugno del 1988. E il 14 agosto anche il grande Enzo Ferrari, costruttore automobilistico, naturalmente dell'omonima casa automobilistica. Nasceva invece il 5 agosto del 1988 la nuotatrice Federica Pellegrini. Parliamo di Sanremo. Primo posto quell'anno, vinceva Sanremo nel 1988, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Al secondo posto la melodia di Toto Cutugno, Eterno secondo, con Emozioni. E al terzo posto il nostro Luca Barbarossa con L'amore rubato. E adesso un'ora dedicata ai successi da classifica, i più venduti singoli, più venduti in Italia nel 1988.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.